0: La notte.
1: La notte dei gladiatori.

0: dimensione Suono Roma, la notte dei gladiatori.
1: La barzelletta di Geppo.
2: Nel bel mezzo della notte il nostro pensionato, il signor Giovanni, viene svegliato da una gomitata della moglie, no? Lui apre gli occhi nel buio e fa: scusami tesoro, ti ho svegliata? Da quanto tempo stavo russando? La moglie fa: dal 75.
1: La notte dei gladiatori.
0: La notte dei gladiatori di dimensione Suono Roma. I don't need your words if you want.

0: La notte dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
1: Siamo qui, gladiatori, anche in questo sabato 9 maggio 2026, nel ritmo della capitale. C'è il momento dedicato alla cultura, perché noi diffondiamo cultura in tutto l'etere.
2: Esatto, e siccome i romanzi spaziano un po' dappertutto, oggi un bel romanzo horror vi farò tremare, visto che siamo nella notte.
1: Vai, io provo già ad indovinare il nome del protagonista, Armando.
2: Bravo, l'hai letto?
1: No, è perché tanto si chiamano sempre così i tuoi protagonisti.
2: Armando e cinque amici trascorrono un fine settimana in un piccolo chalet di montagna abbandonato, ma molto molto piccolo.
1: E tanti film horror iniziano così,
2: La loro vacanza si trasformerà in un incubo quando troveranno un antico testo sumero chiamato il Libro dei Morti e incautamente ne ascolteranno le parole incise su un nastro magnetico, risvegliando un demone maligno che si impossesserà di ognuno di loro.
1: Oddio.
2: Ne seguirà un bagno di sangue e solo Armando riuscirà a resistere fino all'alba.
1: La notte è lunga, comunque mi ricorda tanto un film che ho visto qualche anno fa che si chiama La Casa.
2: Scusa, ti ho detto chalet di montagna piccolo, molto molto piccolo.
1: Comunque è una casa, è un'abitazione in senso lato. Il tuo romanzo come si intitola?
2: La casetta.
1: La casetta.
2: È piccolo.
1: Avevo una casetta piccolina in Canada.
3: La notte dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.

0: Gladiatori, buonanotte. Siamo arrivati alla fine del nostro appuntamento notturno qui su Dimensione Suono Roma.
1: Ahimè, è il momento di lasciarci, ma è solamente una pausa temporanea. Adesso vi lasciamo giusto 3 ore per ricaricare le pile e alle 6 in punto siamo di nuovo qui nella puntata del sabato, che è una puntata super speciale.
0: Esatto, perché lì vi faremo riascoltare tutte le cose che più vi hanno fatto ridere andate in onda dal lunedì al venerdì. Nel frattempo Geppe e Rino De Niro vi salutano. Gioia infinita.

0: History.
1: È arrivato, ragazzi, il momento in cui iniziano qui le nostre ore insieme di notte, il late time, il night time della capitale, in compagnia di Don Cash.
2: Il mio nome è Don.
1: Sì.
2: James Don.
1: No, anche meno. Don Cash andava bene. Che cosa?
2: Agitato, non mescolato.
1: Non t'agitare, anzi, allaccia la cintura che ti porta al 97.
3: Rhythmic History, la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.

0: Continuiamo a ballare insieme, Dimensione Sonora e Don Cash al 393 0119 119. Ci sono i vostri messaggi, i vostri saluti.
1: Grande Don Cash.
0: Grazie.
1: Grandissimo Don Cash.
0: Più che altro vecchio mi fai sentire. C'è Taylor Swift con Hobo Light Remix.

0: Era il 1993, ragazzi, e le Fern Blonde misero fuori un mega pezzo, una hit che scalò le classifiche internazionali. E Nassi, avete già capito? In discoteca ci arriva l'anno dopo, nel 94, con questa versione. DJ Mico che remixa. What's up, chiaramente?
1: Rhythmic History, la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.

0: Voglia di musica, di hit senza interruzione, dove trovarne? Beh, su Dimensione Suono Roma con Don Cash potrebbe essere un buon indizio.
1: Buonasera. Buonasera Don Cash.
0: Buonasera a lei. Adesso facciamo entrare sia Gavin Getzai, Afrojack, Away Tonight.

0: sono arrivate le 4, ancora un'ora insieme. Dimensione sono Roma e Don Cash, chi balla con
1: ciao
0: me?
1: Ciao ragazzi, sono Andrea da Terni.
0: Ciao.
1: Originaria di Bucarest.
0: Ciao Andrea.
2: Grande Don Cash.
0: Grazie.
2: Grandissimo Don Cash.
0: Grazie, ma chi sei?
2: Dicono che mi faccio bene. Gianluca da Tuscolano, grazie.
3: Ritmi History, la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.

0: History.
1: Siamo praticamente, ragazzi, al centro del weekend, la notte del sabato, le 4 quasi e 30, 31 più o meno, nello studio 1 in dimensione sono
2: It's
1: Roma.
2: It's weekend on.
1: È weekend
2: and
1: on.
2: This is the King of Right Time.
1: Chi sarebbe?
2: Don Cash.
1: E adesso facciamo entrare gli Usura con la loro Open Your Mind.
3: Rhythmic History, la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.

0: Io sulle note il titolo di questa novità vi saluto. Da parte di Don Cash è tutto, buon weekend, vivete questo weekend con i sogni e il volume della musica altissimo nel cuore. Noi ci risentiamo lunedì nel prossimo episodio del Cardaio sia con te, come tutti i giorni dalle 16 alle 19. Vi auguro un buon sabato e con Saif e la novità, una buona domenica.
1: Dimensione suono.

0: Magic History Extended
1: Version. Ed inizia un altro viaggio meraviglioso che facciamo insieme tra le hit più ritmate dal 90 ad oggi. In realtà quelli che hanno fatto proprio la storia del ritmo, che hanno costruito la dance, ormai lo sapete per come la conosciamo noi. Iniziamo dal 1995 con una canzone famosa per aver costruito

0: Ritmi History Extended Version.
1: Fermiamo la macchina del tempo nel 2005, non dovrei dirlo, però questa è forse la mia canzone preferita. È un inno all'amore, un inno dance globale che ha consacrato il DJ francese Bob Sinclair al grande pubblico, diventando veramente un classico della musica house. È una canzone che parla d'amore e ci ricorda che l'amore non è eterno.

0: Rhythmic History Extended Version.
1: Continuiamo a viaggiare con la nostra macchina del tempo e ci fermiamo nel 1997, anno che amo perché ha dato vita anche a un esempio iconico dell'Eurodance House italiana di metà anni 90. Un brano che è capace di fondere un sonorità funk disco con la struttura tipica della garage house. Sto parlando di To The Night, l'ascoltiamo adesso, di La Fuertesa.
2: Rhythmic History.
0: Rhythmic History
2: Extended Version. Le hit che hanno fatto la storia del ritmo su Dimensione Suono

0: Extended Version.
1: È il momento adesso di tornare nel 98 per un brano che è considerato un classico della dance elettronica, spesso citato insieme a pezzi come Better Off Alone o Call on Me, ed è stato il primo singolo del progetto solista di Andre Tanberger, che noi conosciamo come ADB, capace di raggiungere la vetta delle classifiche britanniche e non solo. Lo ascoltiamo adesso, 9 PM, Till I Come.
0: Rhythmic History
2: Extended Version, le hit che hanno fatto la storia del ritmo su Dimensione Suono Europea.

0: Rhythmic History Extended Version.
1: E sulle note di questa cover dance del brano omonimo del 1984 di Michael Field, riarrangiata in chiave dance, eurodance, da Merona alla Scaiola è tutto, ci diamo appuntamento a più tardi sempre qui su Dimensione Sono Roma e vi lascio appunto con Crime of Passion di Bumblebee. Ciao a tutti.

0: Gladiatori, buongiorno! E soprattutto buon sabato 9 maggio 2026 a tutti, benvenuti nella puntata speciale della Sveglia dei Gladiatori.
1: E benvenuti in questo nuovo weekend che inizia proprio adesso, anche in questo sabato, 4 ore da passare insieme, ricche, anzi ricchissime di contenuti, tanta buona musica, tutte le nostre cose divertenti e soprattutto tutti i nostri amici, perché li trovate anche il sabato.
0: Esatto, esatto, quindi vi faremo riascoltare tutte le cose che più vi hanno fatto ridere andate in onda dal lunedì al venerdì. Vi ricordiamo che già in questa prima ora ritroveremo Antonio Giuliani e anche l'almanacco del giorno oggi.
1: È per questo che questa trasmissione è speciale, perché andiamo a riascoltare il meglio del meglio, un best of the best, come dicono gli inglesi, di tutto quello che è andato in onda durante la settimana. Come al solito sono le immancabili, le barzellette con le quali apriamo ogni ora, e grazie al barzellettometro a fine settimana sono tutte qui raccolte. Partiamo proprio con una di quelle, una delle più apprezzate proprio da voi.
2: La barzelletta di Geppo.
1: Oh, leggi sta notizia di cronaca. Roma, gioco erotico finisce in tragedia.
0: Oddio, che è successo?
1: Se sposano.
2: La sveglia dei gladiatori di dimensione suono Roma.
3: History 98.

0: Gladiatori, buongiorno. Sabato 9 maggio 2026, Geppernino De Niro con voi fino alle 10. Nella puntata speciale del sabato vi raccontiamo una storia che ha dell'incredibile.
1: Ma veramente, proprio da film.
0: Vi portiamo a Genova, siamo in zona Foce, ok?
1: Conosco
0: e lì
1: stato.
0: I carabinieri del nucleo investigativo hanno arrestato un barbiere italiano di 55 anni.
1: Allora, finché fino qui nulla di eccezionale, perché gli arresti per spaccio succedono
0: infatti,
1: tutti i giorni, sono all'ordine del giorno.
0: L'accusa è quella di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.
1: Non c'è niente.
0: Non si fa.
1: Ma come sono arrivate le autorità ad effettuare questo arresto? Perché all'interno di questo barbershop, parrucchiere, che cos'è un barbershop?
0: Sì,
1: tipo,
0: esatto.
1: C'era un via vai continuo di clienti e fino a qui nulla di strano.
0: Il problema è che questi clienti erano calvi. Gli agenti, infatti, pattugliando la zona, si erano insospettiti notando uno stranissimo via vai all'interno del salone, ma i clienti che entravano e uscivano nel giro di pochissimi minuti non avevano alcun cambiamento visibile nell'aspetto, e la vera miccia che ha convinto i carabinieri a intervenire è stata un'altra: come abbiamo detto, moltissimi dei clienti abituali che si recavano lì dentro erano completamente calvi.
1: Ecco, l'arresto è scattato quando, fermato uno di loro, i carabinieri hanno chiesto informazioni: che cosa stai facendo lì? E lui ha detto: guarda, mi sono fatto il colore.
0: Il colore.
1: E lui ha detto: scusi, ma che colore? Color pelle. E lì è scattato l'arresto.

0: con la musica di Dimensione Suono Roma Gladiatori.
1: Buongiorno!
0: Sabato 9 maggio ci prendiamo una piccolissima pausa, restate con noi e poi torniamo per farvi riascoltare anche Antonio Giuliani.
2: Go. Your Energy Music. Tra poco su Dimensione Suono Roma.
3: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
4: Nuova Toyota Aygo Cross. Full hybrid. Full fun. Da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
3: Ah, lo rifacciamo?
5: Scopri nuova Toyota Aygo Cross Hybrid nelle concessionarie di Roma Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.
6: A Palazzo Esposizioni Roma torna World Press Photo, il prestigioso premio di fotogiornalismo internazionale. Vieni a scoprire gli scatti vincitori di quest'anno e la storia che ognuna delle immagini in mostra ci racconta. World Press Photo 2026, fino al 29 giugno. PalazzoEsposizioniRoma.it.
7: Dem Supermercati. Arrivano le grandi marche e grandi sconti. Dall'8 al 19 maggio, Peroni, birra 66 centilitri, 99 centesimi.
8: Approvato da Altro Consumo come supermercato preferito dai consumatori in segne locali a gennaio 2026.
7: Dem, ogni giorno il meglio.
9: Lo spettacolo del Taekwondo olimpico arriva a Roma. La FITA, Federazione Italiana Taekwondo, ti aspetta dal 4 all'8 giugno al Foro Italico per il World Taekwondo Roma Grand Prix. Non perderti l'evento internazionale con i migliori atleti al mondo e i campioni olimpici di Taekwondo. L'ingresso è gratuito. Ti aspettiamo!

0: concessionariafiori.it.
1: Dimensione suono Roma, meteo.
2: Il weekend parte all'insegna del bel tempo nel Lazio. Per questo sabato prevediamo sì magari qualche residuo annuvolamento, ma in un contesto che ci regalerà ampie zone di sereno, anche come temperature si starà benissimo, punte di 25-26 gradi. Però fine giornata nuova perturbazione in arrivo, rapido peggioramento, nella notte tornano già piogge diffuse, la domenica sarà con cielo più nuvoloso, un nuovo rinforzo del vento e temperature in leggero calo. Ma per i dettagli sulle vostre zone c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.

0: Rieccoci su Dimensione Suono Roma in questo fantastico sabato, e come promesso adesso andiamo a riascoltare uno degli interventi del nostro romano doc Antonio Giuliani, andato in onda in settimana. Ricordandovi che Antonio lo trovate tutte le mattine qui con noi con due interventi, tra le 8 e le 9 e tra le 9 e le 10.
1: Giuliani Doc.
2: Antonio!
3: Ragazzi, eccolo. Allora oggi ho deciso di cambiare il titolo della rubrica Noi Italiani Siamo i Matti, ma l'altri fanno i fatti, con Ma l'altri stanno fatti. Cioè, che c'è una bella differenza. Sì, perché la notizia ci arriva da Nairobi, dove un uomo cinese, tale Zhang Kekun. Ma perché tutti Zhang si chiamano i cinesi? È vero o no?
4: Sì.
3: È
4: una cosa. Antò potrebbero dire lo stesso del tuo nome cinese, perché Antonio è un nome molto diffuso.
3: Sì, a Napoli magari, no? Sì, a Napoli ci sono tutti Antonio, Tonino, Totò. Come mi chiami? Io mi chiamo Totò Zhang. Oh, e dice Zhang sempre. Dicevo, sto Zhang è stato arrestato all'aeroporto di Nairobi per possesso non di sostanze illegali, non per spaccio di oggetti rubati, che ne so, neanche per contrabbando. Di valute false,
4: no,
3: ma per traffico di specie selvatiche.
4: Ah, oddio.
3: Ma vive, ma che gli sono state trovate nei bagagli. Ovviamente non erano elefanti, perché
4: non c'entravano.
3: No, attenta, aereo col peso sarebbe precipitato, a meno che uno di loro non era Dumbo che risaliva su, cioè neanche gente, sarebbe un bello Dumbo, neanche dei serpenti, dei pipistrelli, ma bensì sulla scrivania
4: siamo
3: ben 2000 formiche selvatiche.
4: No, le formiche
3: che alcuni collezionisti.
4: Scusa,
3: sono,
4: Antò, stiamo scherzando. Chi le ha contate voi? 2000.
3: Tu sei veramente un cretino.
4: No, magari sono 2001. Oppure...
3: No, mi ha fatto ridere perché io non ci avevo pensato a sta cosa. 2000 formiche, chi ha con te? Quelle si muovono, fermati. Allora, uno, due, quattro, cinque. Fermati, fermati. T'avevo contato già te. Quelle si muovono, non è che stanno lei. Già, beh, fammi se contare. C'hai ragione, bravo. Allora, rimane incredino comunque sia.
4: Grazie,
3: cioè, nel senso,
4: mille,
3: perché? Allora, perché ci sono alcuni collezionisti che sono disposti a pagare anche $2,200, perdonatemi, per un singolo esemplare.
4: Una di quelle, quindi vale tutti questi soldi.
3: Cioè, e pensare che noi ammazziamo, famo da tutte estate, cioè, no. Capito? Io me li sono messi da parte perché che ne posso
4: fare? Tempo di crisi.
3: Ma pensa quanto costa la regina, mo mi è venuto in mente. Dico, se una di queste costa $200, ma il costo più alto lo ha pagato Ching Chung, il cicciullino.
4: Zhang di prima.
3: Sì, che oltre ad un anno di galera dovrà pagare una multa di 1 milione di scellini.
0: Ecco qua.
3: Kenioti, perché queste formiche le ha prese in Kenya. Che solo, non so se siete d'accordo con me, ma lo scellino proprio te dà del senso che non vale niente. Non vale uno scellino, diciamo, ecco. E invece equivalgono a circa 6.500 euro.
4: Non sono pochi.
3: Ora, a parte tutto, cioè, voi mi dovete dire che senso c'ha, mi dovete spiegare perché uno deve collezionare delle formiche.
4: È vero.
3: Provenienti dal Kenya, poi, che tra l'altro sono selvatiche, che devi ringraziare a Dio che solo dopo una settimana non te si sono collate casa, diciamo, t'hanno proprio parsata e te ritrovi invece che a casa tua a casa loro, perché sono ritornate in Kenya, t'hanno portato a casa in Kenya.
1: Come on, get up. La sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono.

0: Rhythmic History 80.
1: Primo viaggio indietro nel tempo, ci fermiamo questa volta nel 1984. Sì. Quell'anno, con un famoso spot durante il Super Bowl, fu lanciato il primo Macintosh.
2: Una rivoluzione informatica per l'epoca. E in quegli anni uno dei video musicali più belli della storia. Nick Kershaw con The Riddle.
3: Rhythmic History 80.
0: Solo dalle 6 alle 10 le hit più ritmate degli anni 80, come non le hai mai sentite, su Dimensione Suono Roma.

0: Continua il sabato mattina di Dimensione Suono Roma Gladiatori.
1: Buongiorno.
0: Restate qui perché tra poco torniamo con l'almanacco del giorno oggi, anche di sabato, non vi lasciamo scoperti. E c'è una piccola sorpresa.
1: È vero, state qui, eh?
0: Non vi posso anticipare ancora nulla.
2: La musica che vuoi ascoltare su Dimensione Suono Roma la decidi tu partecipando al Music Club.
3: Music Club.
4: Mi sento coinvolto nelle scelte musicali della mia radio preferita.
3: Partecipare è semplice, veloce e divertente.
2: Vota ogni settimana la musica che ami e vinci le nostre cuffie white.
3: Fashion, trendy e potenti.
2: Vai su Music Club dall'app o su dimensionesuonoroma.it.
5: Dal 9 al 17 maggio torna a Casa Idea, la mostra dell'arredo, alla Fiera di Roma, ingresso est. Dal 9 al 17 maggio. Per informazioni vai su casaidea.com.
6: A maggio arreda la casa dei tuoi sogni. Da MR Arredamenti, arredo completo senza pensieri, composto da una cucina completa di elettrodomestici, una camera da letto completa, una parete soggiorno, un divano tre posti, a soli 3.590 euro. E puoi finanziare a interessi zero. Info e regolamento presso il punto vendita. Visita mrarredamenti.com.
7: MR Arredamenti è il più grande che ci sia. Per arredare e risparmiare, MR è un vero affare.
8: Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid, la potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
9: Ti aspettiamo nelle concessionarie Lexus di Roma, Auto Royal Company e 0100.

0: Ti ho fatto una sorpresa stamattina. C'è l'orchestra medievale anche di sabato per l'almanacco del giorno oggi.
1: Non sono presi al giorno di ferie, incredibile.
0: No, ci siamo organizzati con il sindacato. Non perdiamoci in chiacchiere. Allora, sabato 9 maggio, oggi è San Geronzio di Cervia.
1: Ah, quello che mi sembra che sia il presidente della squadra di calcio, eh?
0: Ma non è vero.
1: C'è il Cervia, c'è, no?
0: Ma non è campione il sogno, te lo ricordo.
1: Campioni nel cuore.
0: E oggi celebriamo anche San Pacomio, quindi se avete amici che si chiamano Pacomio o Geronzio.
1: Esatto, cambiate amici.
0: Ma perché, poverino?
1: E come fate ad avere amici con questi nomi?
0: No,
1: scusa,
0: oggi pagano la colazione,
1: vabbè,
0: al bar.
1: Vabbè.
0: Oggi è anche un giorno molto importante perché come ogni 9 maggio si celebra la giornata dell'Europa.
1: Sì, pensa, oggi c'è stato il concerto degli Europe, infatti.
0: Final countdown
1: davanti a tutti proprio per festeggiare questa cosa.
0: Non è vero, ogni anno si festeggia il 9 maggio, è un'occasione per celebrare la pace e l'unità dell'Unione Europea.
1: Abbiamo fatto staffare, grazie,
0: no,
1: bravi, grazie Romano.
0: Io sono europeista convinto.
1: Eh sì, infatti siamo uniti.
0: Vabbè, andiamo avanti. Accade oggi, anzi no, nati in questo giorno, dobbiamo fare tanti auguri a Billy Joel.
1: Oh, Uptown Girl.
0: Honesty,
1: grandissimo cantautore americano.
0: Piano Man,
1: uno dei più grandi cantautori statunitensi, autore di canzoni meravigliose.
0: Nato oggi nel 1949. Non è l'unico compleanno oggi da ricordare, perché ce ne sono diversi. Il 9 maggio del 1979 oggi nasceva anche Rosario Dawson.
1: Allora, lei è una delle attrici più belle e più dotate di Hollywood.
0: Sono d'accordo.
1: Nonché interprete di una serie di Star Wars molto bella, Ahsoka.
0: Ahsoka,
1: noi siamo appassionati, quindi la conosciamo bene lei.
0: Nata a New York, però comunque ha origini portoricane. Ad Assisi, il 9 maggio del 1989, nasceva anche Mariano Di Vaio. Tanti auguri.
1: Un calciatore?
0: No, non è un calciatore, è un modello. Non mi ricordo come si chiama, sì, quello che giocava nel Bologna, nella Juve. Lui invece fa il modello, il blogger.
1: Assisi,
0: no, vabbè.
1: Che indossa,
0: mamma,
1: i sai.
0: Mamma mia,
1: fa indossatore dei de sai da
0: che
1: frate.
0: Se nasci in un posto devi per forza svolgere la professione lì. Poi dobbiamo ricordare anche il compleanno di Claudio Lotito, nato oggi nel 1957.
1: Presidente della Lazio, che ultimamente c'è un po' di problemi.
0: Lascia perdere.
1: Vabbè.
0: Questo argomento, sì, perché è molto delicato.
1: È vero, è vero.

0: Belli di casa, allora comunque sul nostro sito dimensionesuonoroma.it c'è la possibilità per voi gladiatori di votare anche la musica che vi piace di più e quella che vi piace di meno.
1: Esatto, parliamo della sezione Music Lab che trovate sul nostro sito, una sezione dove potervi recare e votare appunto la musica che amate di più e potete segnalare addirittura quella che non vi piace, così in base alle vostre preferenze noi aggiorneremo le nostre playlist, se non è un servizio questo, scusa.
0: Sul nostro sito c'è la sezione Music Lab. Restate con noi, tra poco anche il primo appuntamento con l'informazione.
2: La sveglia dei gladiatori. Il ritmo della capitale ti segue anche in giro o in movimento.
3: Ascoltaci dall'app di Dimensione Suono Roma.
4: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
0: Dimensione Suono Roma, linea alla redazione per tutte le ultime dalla capitale.
5: Buongiorno da Salvatore Lordi. L'omicidio Piscitelli, assolto in appello Raul Esteban Calderon, ribaltata dunque la condanna all'ergastolo del verdetto di primo grado. L'accusa nei confronti dell'imputato è stato fatto cadere con la formula per non aver commesso il fatto. Il procuratore generale aveva chiesto la conferma della pena. È stato rintracciato a Londra dalla polizia il latitante romano ricercato dal 2024 per narcotraffico. Doveva scontare 11 anni di reclusione. Le indagini coordinate dalla DDA col fratello sarebbe stato vertice, promotore, organizzatore e finanziatore di un'associazione per delinquere finalizzata allo spaccio. La Regione Lazio ha stanziato 44 milioni di euro per le ATER, case popolari a prezzi accessibili e a basso impatto ambientale, soldi per 500 alloggi a Tor Sapienza. Le risorse maggiori sono state stanziate per l'area di Frosinone e per la provincia di Roma. Un intervento specifico è previsto per Viterbo. Lo sport, il calcio, Torino Sassuolo 2-1, i Granata vincono in rimonta. Dopo il Venezia anche il Frosinone torna in Serie A, i Ciociari battono 5-0 il Mantova e arrivano secondi in campionato. Oggi c'è Cagliari Udinese, Lazio Inter e Lecce Juventus. Per quanto riguarda il tennis, gli internazionali di Roma, Djokovic eliminato al secondo turno, il croato Priznik lo batte in 3-7. Oggi c'è Sinner Hofner. Ed è tutto, l'informazione torna tra poco meno di un'ora.
0: Buongiorno gladiatori, sono le 7.

0: Gladiatori, buongiorno! Buon sabato 9 maggio 2026 a tutti, benvenuti nel ritmo della capitale su Dimensione Suono Roma anche questa mattina fino alle 10. Geppo e Rino De Niro con voi.
1: La puntata speciale del sabato dura 4 ore, esattamente come quelle della settimana, e neanche bastano perché c'è talmente tante cose da farvi ascoltare che servirebbero altre 4 ore, vero Rino?
0: Esatto, ma andiamo per gradi perché in quest'ora ritroveremo il nostro romano doc Antonio Giuliani e poi faremo il punto della situazione per quanto riguarda gli eventi più interessanti che si svolgeranno qui nella capitale, non solo.
1: Esatto, qualche dritta del weekend ve la diamo noi. Come al solito, però, come ogni ora, si parte con una bella barzelletta. Il barzellettometro è pieno perché abbiamo raccolte tutte quelle della settimana e adesso andiamo a riascoltare una delle più apprezzate proprio da voi.
2: La barzelletta di Geppo.
1: Roma, siamo in un bar di pomeriggio, entra una bella signora, arriva al bancone e va... salve, il barista fa: prego, mi dica signora, allora vorrei un bicchiere di acqua e menta. E il barista gli fa: ma lo sa che lei è proprio una bella signora? Grazie, adesso le porto l'acqua.
3: La sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
4: Ascolta dal tuo smart speaker.
3: Basta dire:
4: Alexa,
3: apri Dimensione Suono Roma.
4: Rhythmic History 98.

0: Il nostro sabato mattina qui su Dimensione Suono Roma, Gladiatori, buongiorno. Parliamo di psicologia, parliamo anche di amici reali e amici sui social, perché
1: ecco, che c'è una bella differenza, anzi c'è un abisso,
0: un'enorme differenza.
1: Ecco.
0: Alzate la mano, gladiatori, se anche voi avete più amici sui social che nella realtà. Le relazioni virtuali, infatti, sono molto più facili da allacciare di quelle reali.
1: Ecco, ma sono reali poi alla fine dei conti? Non si sa.
0: Anche perché, a quanto pare, secondo un recente studio, avere tanti amici sui social non ci rende più felici.
1: Anzi, accumulare amici dei social non migliora il benessere psicologico.
0: Pensate,
1: può addirittura aumentare i livelli di ansia e stress.
0: Infatti, ecco, la felicità non passa dai follower, ma dai legami reali. Io sono sul mio profilo Instagram, Marino De Niro, ho 3115 follower e seguo io 1258 account.
1: È meglio che non ti dico i miei numeri, perché altrimenti.
0: Ragazzi,
1: ti posso dire, ti posso citare un detto che una volta si diceva molto spesso.
0: Vai, qual è?
1: Se stava meglio quando se stava peggio.
0: Ecco.
1: Perché prima dell'avvento dei social, le persone e soprattutto le amicizie erano reali. Le persone le vedevi in viso e se qualcuno ti stava simpatico ci diventavi amico, altrimenti passavi oltre.
0: E poi c'è anche un aspetto legato al confronto, ok? A quanto pare il confronto costante con gli altri fa più male che bene, perché vedere le amicizie degli altri spesso edulcorate, presentate come più importanti di ciò che sono sui social, fa sembrare la propria vita sociale più povera. Quindi
1: ma
0: noi
1: soprattutto
0: tendiamo a idealizzare le vite degli altri, che poi sui social postano sempre il loro profilo migliore,
1: esatto,
0: le loro esperienze più belle.
1: Quindi, cari amici, la cosa più importante è non credete a tutto quello che vedete sui social.
0: No.
1: Non ci credete.
2: La sveglia dei gladiatori.

0: Vostro fine settimana, gladiatori, buongiorno. Giorno. Sabato 9 maggio ci prendiamo una piccolissima pausa. Geppellino De Niro tornano tra pochissimo con Antonio Giuliani.
1: Matteo ha la leucemia. Come lui, tanti bambini e adolescenti devono lasciare casa e affetti per curarsi. Peter Pan ODV a Roma accoglie e sostiene gratuitamente le famiglie come quella di Matteo.
0: Dona il tuo 5 per 1000 a Peter Pan e diventa anche tu parte della cura. A te non costa nulla, a tante famiglie con figli malati di cancro dà la possibilità di avere un posto sicuro dove sentirsi a casa. Scopri di più su peterpanodv.it.
2: Go! Your Energy Music. Poco su Dimensione Suono Roma.
3: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
4: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio, dal 4 al 13 maggio approfitta della promo prendi 2 paghi 1. Passata di pomodoro datterino o ciliegino cuore mediterraneo 2 pezzi a 1,49 euro. Todis, buongiorno convenienza.
5: C'è una banca che da 70 anni cresce a Roma insieme a voi. Dall'11 maggio BCC Roma arriva anche a Parioli, in Viale Parioli 166, vicina alle persone, alle famiglie e alle imprese del territorio. Banca di Credito Cooperativo di Roma. Dal 1954 Roma è la nostra casa.
6: Le vere scelte furbe di primavera te le consiglia Pewex. Fracostina di vitella con osso a 9,99 euro al chilo. Pomodoro a grappolo italiano a 99 centesimi al chilo. Le offerte sono valide fino al 19 maggio. Scopri di più in negozio sul volantino. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
7: Da Valentino concessionaria Volkswagen, l'usato è come nuovo, controllato e garantito.
8: Oltre 1000 auto di tutte le marche, chilometri zero e aziendali, a super prezzo AutoScout 24.
7: Tutta la gamma Volkswagen, T-Roc, T-Cross, Polo, Golf, Golf GT, Taigo, Tiguan,
8: Fiat 500, Panda e Pandina Hybrid, Audi, Cupra e Jeep.
7: A maggio, con passaggio di proprietà e 2 tagliandi in omaggio e zero anticipo.
8: Solo da Valentino concessionaria Volkswagen, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233.
7: Valentino Auto mobili.it.
9: Il conto alla rovescia è iniziato. Torna il 17 maggio la Castel Romano Joy Run. 10 km per chi ama mettersi alla prova. 5 km per una fun run da condividere con tutta la famiglia. A correre anche la squadra di Dimensione Suono Roma con Xenia, Geppo, Daniele Greco, Emiliano Bonini. Castel Romano Designer Outlet. Vieni per la run. Resta per offerte inaspettate. Iscriviti online.
10: Nei supermercati Tigre c'è un imperdibile sottocosto. Caffè Lavazza qualità rossa, 2 pacchi da 250 grammi a 6,90 euro. Birra Peroni, 3 bottiglie da 33 cl a 1,85 euro. E Dash liquido lavatrice tripacco a 8,90 euro.
11: Tigre, freschezza quotidiana.
12: Dimensione Suono Roma, meteo.
13: Il weekend parte all'insegna del bel tempo nel Lazio. Per questo sabato prevediamo sì magari qualche residuo annuvolamento, ma in un contesto che ci regalerà ampie zone di sereno, anche come temperature si starà benissimo, punte di 25-26 gradi. Però fine giornata, nuova perturbazione in arrivo, rapido peggioramento, nella notte tornano già piogge diffuse, la domenica sarà con cielo più nuvoloso, un nuovo rinforzo del vento e temperature in leggero calo. Ma per i dettagli sulle vostre zone c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.

0: In questo sabato mattina, nella puntata speciale della Sveglia dei Gladiatori, come promesso andiamo a riascoltare uno degli interventi del nostro Romandoc Antonio Giuliani, andato in onda in settimana. E con lui vi diamo appuntamento per la diretta già da lunedì con i suoi due interventi, tra le 8 e le 9 e tra le 9 e le 10.
1: Giuliani Doc!
2: Antonio!
3: Eccolo!
2: Eccoti Antonio!
3: Allora ragazzi, allora voi oggi avete riaperto una ferita in me che si era chiusa ormai da anni, diciamo.
2: Oddio,
3: che si era risaldata, diciamo, si era rincollata, ecco, rincollata, sì, perché anche io facevo la collezione, questa è storia vera, eh? Sì. Collezione di francobolli, va bene?
2: Filatelia si chiama così.
3: La filatelia, sì. Esatto. Sembra. Che c'è, Duce? C'è la filatelia. Davvero. Ma stammi lontano, perché.
2: Metti la mascherina.
3: Vabbè, la mascherina. Dice che sintomi c'hai? Dice no, mi viene da un collam addosso alle pareti. Una cosa. Perché facevo questa collezione di francobolli? Solo che un giorno mia madre me li spostò e li mise, diciamo, in un posto umido. Vi devo dire, quando ho aperto la scatola, sì, erano tutti incollati.
2: Bene,
3: quando andai da mia madre dicendogli che dovevo buttarli ormai perché erano tutti incollati, come sappiamo, le mamme di una volta non avevano mai torto.
2: No.
3: Che c'avevano torto?
2: Non sbagliavano mai.
3: Mai. Mi rispose: Oh, io veniva la faccia tipo alien. Oh, io devo pulì sti gatti.
2: No,
3: sì, de francobolli stanno sempre in mezzo.
2: No.
3: E io dico mamma, ho capito, però non c'hanno più valore, non si attaccano più. Ma guardala, mi ha detto, i francobolli no. Ma te sì. Mi sono ritrovato attaccato al muro perché non gli potevi dire niente. Però se devo essere sincero,
2: sì,
3: da lì cominciai una nuova collezione. La collezione dei lividi che ancora c'ho, pensate.

0: Ritmi History 80.
1: Anche di sabato amiamo viaggiare indietro nel tempo. Questa volta ci fermiamo nel 1983.
2: L'anno dei giocattoli più belli. Uscivano gli Orsetti del Cuore, i Miumi di Boni e i Masters of the Universe.
1: In quell'anno anche la voce incredibile di Michael Jackson. Questa è Human Nature.
3: Ritmi History 80.
0: Solo dalle 6 alle 10 le hit più ritmate degli anni 80, come non le hai mai sentite su Dimensione Suono Roma.

0: Restate con noi, gladiatori, perché tra poco torniamo e se non avete organizzato nulla di bello, nulla di interessante per questo fine settimana, ci pensiamo noi.
1: Arrivano le dritte del weekend, restate qui.
0: Stavolta se magna e se magna forte, tutte sagre sono.
1: Cerchi l'abito perfetto per una cerimonia speciale? Lasciati conquistare da Vivaldi Moda. Scopri l'eleganza per uomo e donna dove la maestria artigianale incontra la cura di ogni dettaglio. E grazie agli imbattibili prezzi di fabbrica, lo stile non accetta compromessi.
0: Vivaldi Moda ti aspetta in via Prenestina 1012, angolo via dell'Omo, uscita 16 del Gra. Aperti tutti i giorni dalle 9.30 alle 19.30. Vivaldi Moda, dove la moda incontra l'eleganza e la qualità artigianale diventa protagonista della tua cerimonia.
1: Scopri di più su vivaldimoda.it.
2: Che erdaie sia con te!
3: Allora, ancora una volta stiamo nel lato oscuro prima di far vincere la forza. Lo sfogatoio, quanto me rode quando?
4: Ciao donna, chicca!
3: Ciao chicca!
4: Quanto me rode quando ci stanno gli imprevisti all'improvviso!
3: Ho capito!
4: Bacioni!
3: E se non capitano all'improvviso, che imprevisti sopero,
1: Drive time! Che erdaie sia con te! Dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19 con Don Cash.
3: Ciao family!
2: Riascoltalo in podcast sull'app su dimensionesuonoroma.it.
5: Hai 5 secondi?
6: Beh, dipende.
5: Dal 9 al 24 maggio da Romana Auto c'è la fiera dell'auto.
6: Ok, ti do altri 5 secondi.
5: Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto.
6: Ecco, adesso hai la mia completa attenzione. Romana
5: Auto. Dal 9 al 24 maggio c'è la fiera dell'auto da Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto. Scopri di più su romana-auto.it oppure vieni a trovarci nelle sedi di Roma, Ariccia, Viterbo e Latina.
7: Ogni giorno al Policlinico Gemelli lavoriamo per cambiare il destino delle malattie. Mani che studiano, operano e non si arrendono mai. Ma per arrivare presto alla cura serve un'altra mano, la tua, con una firma. Puoi aiutarci a riscrivere il finale di tante storie. Dona il 5 per 1000 al Policlinico Gemelli. Scopri come su 5per1000.policlinicogemelli.it. Grazie.
8: Entro il 19 giugno i titolari di CUDE, contrassegno unificato disabile europeo, devono aggiornare le targhe associate al permesso. Ogni contrassegno potrà avere al massimo 2 veicoli. L'aggiornamento è possibile attraverso il sito romamobilita.it ed è obbligatorio per chi ha ottenuto il CUDE prima del 1 dicembre 2025 o non ha effettuato modifiche al parco auto dopo tale data. Campagna di comunicazione istituzionale a cura di Roma Servizi per la Mobilità per conto di Roma Capitale.
9: All'Oasi fino al 16 maggio, grandi marchi in sottocosto. Passata di pomodoro Mutti da 800 grammi a 99 centesimi. Buondì classico 6 pezzi a 1 euro. E Dash lavatrice tripacco a 8,90 euro.
10: Iperstore Oasi. Prezzi bassi sempre.
11: Da CarPoint a maggio riparte la rottamazione Ford. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro, grazie al bonus super rottamazione CarPoint di 6.500 euro. E da oggi anche con microtasso al 3,95%. Scopri di più su carpoint.it. Ti aspettiamo sempre aperti anche la domenica.

0: che si svolgeranno nella capitale e anche nei dintorni.
1: Allora, per tutti gli amanti del buon vino, che in genere sono abituati a spostarsi per trovare una bella sagra dedicata al prodotto dell'uva,
0: bravo,
1: oh, questa volta vi facciamo rimanere a Roma, perché al Pigneto c'è Quartiere Vino Pigneto edizione 2026.
0: Siamo su Viale Appio Claudio e quindi oggi, sabato 9 maggio, torna Quartiere Vino Pigneto, l'evento diffuso dedicato al vino naturale che per un giorno trasforma il quartiere romano del Pigneto in un grande percorso di degustazione a cielo aperto.
1: C'è un biglietto da pagare con il quale potete entrare in questa fantastica manifestazione, vi danno un calice da portare appeso al collo e girate per i vari locali degustando vini pregiati.
0: Arrivateci con la metropolitana o con meglio, i mezzi pubblici, così ecco, bevete tranquilli. Poi c'è la sagra dell'asparago a Poggio Moiano.
1: Mamma mia, quanto tu non ci credi quanto mi piacciono.
0: Tu sei amante.
1: Sono un amante, almeno una volta a settimana quando è stagione me li mangio.
0: Invasione di asparagi a Poggio Maiano, domenica questa, 10 maggio, domani torna la 19ª sagra dell'asparago selvatico.
1: Buoni.
0: Sfilata canina dall'inizio della mattinata, poi c'è la corsa solidale per iniziare la giornata con energia, stand gastronomici con piatti a base di asparago selvatico.
1: E tanta musica dal vivo, come al solito che non guasta mai. Invece vi portiamo a Rio Freddo per la 19ª sagra degli gnocchi.
0: Ragazzi, e qui siamo in piazzale Riccioli Garibaldi. Domani 10 maggio torna la sagra dello gnocco a Rio Freddo, una giornata di tradizione, festa e soprattutto di sapori autentici. Qual è il menù della sagra?
1: I gnocchi sicuramente, ci saranno tante altre cose buone da mangiare, bruschetta, gnocchi al sugo, salsiccia arrosto, arrosticini di pecora, pane, acqua, vino, funghi tartufati e chi più ne ha più ne metta. Benvenuta fame.

0: sveglia.
1: La sveglia dei gladiatori.
2: Se in questo bel fine settimana vi spostate o andate fuori o una gita fuori porta e volete portarci sempre con voi, la soluzione c'è. Basta recarvi sullo store del vostro smartphone e scaricare l'app ufficiale di Dimensione Suona Roma, all'interno del quale trovate che cosa, Rino?
3: Tutti i nostri contenuti nella sezione podcast dedicata proprio alla sveglia dei gladiatori. Andate ora sui vostri store, scaricate l'applicazione ufficiale di Dimensione Suona Roma.
2: Ma
3: così...
2: quanto costa, scusa?
3: €0, l'ho detto, è gratis.
2: In questo modo,
3: in questo modo ci potete portare sempre con voi ovunque voi andiate. Restate qui, tra poco un altro salto in redazione.
0: La sveglia dei gladiatori.
4: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Roma.
5: Proviamo insieme a fare chiarezza.
6: Oltre 150 boutique con sconti fino al 70%, emozioni e relax. Castelromano Designer Outlet. Vieni per gli sconti e rimani per una passeggiata nell'Oasi affiliata WWF. Perché qui lo stile incontra la natura.
7: Un giorno una ragazza chiese al suo riflesso: specchio, specchio delle mie brame, perché mi fai sempre male? Ma lo specchio, invece di rispondere, si ruppe in mille pezzi. L'80% dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione inizia con la percezione alterata del proprio aspetto fisico. Informati su salute.gov.it. Nessuno ti può giudicare. La vita non è un peso. È un'iniziativa del Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
8: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da €100. All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da €100. Corri, la spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.
3: Dimensione Suono Roma, linea alla redazione per tutte le ultime dalla capitale.
9: Buongiorno da Salvatore Lordi. L'omicidio Piscitelli, assolto in appello Raul Esteban Calderon, ribaltata dunque la condanna all'ergastolo del verdetto di primo grado. Il procuratore generale aveva chiesto la conferma della pena. Lotta al degrado dei carabinieri nella capitale, sotto la lente alla zona del Quarticciolo, sequestrate centinaia di dosi di droga e una pistola nascosta sotto il materasso di un bambino, 6 le persone finite in manette e 3 quelle denunciate. Cresce nel Lazio la domanda di colf e badanti, più 7.000 addetti entro il 2029, l'analisi promossa da Assindalcolf evidenzia un forte ricorso a forme di assistenza privata e a un ruolo sempre più centrale dei lavoratori stranieri nel settore. Sono 3 i giovani del Lazio tra gli alfieri della Repubblica premiati da Mattarella, Gioele Petrella, Angelica Maria Masella e Gabriele Galal. Si sono distinti per l'impegno nell'inclusione, nel dialogo e nel volontariato, con gesti concreti a favore degli altri. Lo sport, il calcio, dopo il Venezia anche il Frosinone torna in Serie A. I ciociari battono 5-0 il Mantova e arrivano secondi in campionato. In Serie A oggi in campo Cagliari-Udinese, Lazio-Inter e Lecce-Juventus. Per quanto riguarda il tennis, gli internazionali di Roma, Djokovic eliminato al secondo turno, il croato Primzic lo batte in 3 set. Oggi c'è Sinner-Hofner. Ed è tutto, l'informazione torna tra poco meno di un'ora.
3: Gladiatori, sono le 8.

0: Gladiatori, buongiorno! E soprattutto buon sabato 9 maggio 2026 a tutti, benvenuti nel ritmo della capitale su Dimensione Suono Roma fino alle 10, anche di sabato Geppellino De Niro.
1: E questa è la terza ora di questa fantastica puntata speciale del sabato. Amo ripeterlo per chi si fosse messo in collegamento solo adesso, è speciale perché oltre a tutti i nostri contenuti andiamo a riascoltare il meglio del meglio della settimana che ci siamo appena lasciati alle spalle.
0: In quest'ora ritroveremo Emiliano Bonini con il suo Vox Populi, sì. Poi Antonio Giuliani e anche la puntata che più vi è piaciuta andata in onda durante la settimana di Starpiccio, il nostro sceneggiato.
1: Come al solito iniziamo con una bella barzelletta grazie al nostro barzellettometro, il salvadanaio delle barzellette più belle della settimana, e questa è una di quelle.
2: La barzelletta di Geppo.
1: È sabato sera, un tizio va sotto casa della fidanzata perché è pronto per prenderla, sta lì sotto, gli manda un messaggio e fa: amore, sono qui sotto, eh. Lei risponde: amore, mi sto truccando, 5 minuti e scendo, va bene. Poi passa un po' di tempo, amore, ma dove sei? Scusa, sto per scendere, ok. Dopo 10 minuti lei gli manda un messaggio: tesoro, sto arrivando, ok. Altri 5 minuti: non trovo le chiavi, amore, 2 minuti e scendo, ok. Dopo 2 minuti: trovate, amore, scendo subito, ok. A un certo punto lei esce dal portone e il ragazzo non c'è. E lei scrive: amore, ma dove sei? Non ti vedo. Risponde lui, fa: guarda, sto al ristorante, prendo la mano e vengo.
3: Sveglia, gladiatori.
4: La sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma. Rhythmic History 2000.

0: Buon sabato mattina a tutti, gladiatori.
1: Buongiorno.
0: Questa è Dimensione Suono Roma, Geppellino De Niro con voi fino alle 10. E quindi piano piano in quest'ora andiamo a riascoltare diverse cose che vi hanno fatto ridere andate in onda durante la settimana. Tra queste c'è anche Emiliano Bonini.
1: Esatto, che ci analizza come al solito vizi e virtù dei romani, soprattutto quelli gladiatori che come noi si svegliano prestissimo.
2: Vox Populi di Dimensione Suono Roma.
0: Emiliano, faccia ridere!
3: Eccoci.
0: Aspetta, perché è arrivato un messaggio per te, vai. Vai.
4: Emiliano, faccia ride!
0: Ormai è così.
1: Tormentone questo, eh?
3: Comunque sta sveglia dei grandi attori, a me sempre di più.
0: Dei gladiatori.
1: No, dei trapanatori.
3: Trapanatori, ma da che fa? Ma state per strada a fare lavori, che state a fare?
0: Sì, là dovremmo andare, secondo me.
3: Allora, oggi voglio parlare di una tipologia di romano che ci capita molto spesso purtroppo di incontrare.
1: Quale?
3: È il romano prepotente.
1: Capitano,
3: ah sì, e chi è? Lui?
1: È Rino. Ma non è vero.
3: Allora, vediamo se ci siamo. Quello che te frega il parcheggio pure se stavi lì prima di lui e oltre a non chiederti scusa va pure il vago quando scende.
1: Ma non l'hai visto, stavo qui dietro, stavo aspettando mezz'ora.
3: Ma perché Rino fa così.
1: Rino non è netto. Poi scende e te riga la macchina.
3: Ammazza. Allora, è pure quello che risolverebbe qualsiasi questione a botte. Mamma mia. Quello,
0: non sono così io.
3: Quello voglio
0: da
3: una pizza.
0: La non violenza.
3: E quello se mi guarda gli do un cazzotto, carci dell'ago, comitata di qua. Mamma mia.
0: Lo ricordiamo che la minaccia è perseguita legalmente.
1: L'Italia è un grande paese esportatore proprio dei coatti.
3: Ma io infatti sto a parlare del peggiore che c'è sta. Questo è il peggiore. È prepotente e se mette in seconda fila e se scorda la macchina là e quando poraccio quello non può uscire perché l'hai bloccato, si arrabbia, fa pure lo stranito e mo t'ha sposto.
1: Sono stato 5 minuti.
0: Che vai di fretta? Ma come?
1: È un attimo.
0: Ma che risposte sono? Guarda, la risposta ti fa andare ai matti, sì, peggio del gesto.
3: Poi aspetta, questa è la meglio. Quello che il semaforo ti suona dopo mezzo secondo che è scattato il verde, no? E poi lo guardi, se vuoi far matto, diciamo tra virgolette, lo guardi e già ti sta a fare faccia, ti sta a fare, no? Che si muove tutto. Sì.
0: Questa è una cosa che faccio anche
1: che
0: io.
3: Vedi,
1: c'ha ragione. Ecco, quando vestire il verde, tu ti giri e ti dici guarda che è maturo.
3: Mamma mia. Comunque va, è veramente fastidioso. Sì, ma muoviti che devo andare a lavorare, ma che stai a dormire? Ma quasi gli suoni quando lui non ha fretta, ma che sta a fare? A me me soni. Sta di fatto che col prepotente è meglio non attaccarsi. Quindi facciamo una cosa. Allora, questa è una, comunque è un consiglio che vi do.
0: Una dritta, vai, sentiamo.
3: Diciamo, ti sposti, lo fai passare.
0: Okay.
3: E con cacciavite gli fa tutta la fiancata a sto capo. Ah, no, non si può fare.
5: Sveglia! La

0: La carica giusta per affrontare il fine settimana con la musica di Dimensione Suono Roma Gladiatori.
1: Buongiorno!
0: Sabato 9 maggio 2026, restate con noi, tra poco torniamo e ritroviamo chi?
1: Antonio Giuliani! Go! Your energy music! I don't need your words!
2: Tra poco su Dimensione Suono Roma.
3: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
4: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 4 al 13 maggio approfitta della promo Prendi 3, paghi 2. Carta igienica 4 rotoli Gently 3 pezzi a €2,98.
5: Todis. Buongiorno convenienza.
6: Da Valentino concessionaria Volkswagen, l'usato è come nuovo, controllato e garantito.
7: Oltre 1000 auto di tutte le marche, chilometri zero e aziendali, a super prezzo AutoScout 24.
6: Tutta la gamma Volkswagen, T-Roc, T-Cross, Polo, Golf, Golf GT, Taigo, Tiguan,
7: Fiat 500, Panda e Pandina Hybrid, Audi, Cupra e Jeep.
6: A maggio, con passaggio di proprietà e due tagliandi in omaggio e zero anticipo.
7: Solo da Valentino concessionaria Volkswagen, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233.
6: Valentino Automobili. Mobili.it.
8: Ogni giorno al Policlinico Gemelli lavoriamo per cambiare il destino delle malattie. Mani che studiano, operano e non si arrendono mai. Ma per arrivare presto alla cura serve un'altra mano, la tua. Con una firma puoi aiutarci a riscrivere il finale di tante storie. Dona il 5 per 1000 al Policlinico Gemelli. Scopri come su 5per1000.policlinicogemelli.it. Grazie.
9: C'è una banca che da 70 anni cresce a Roma insieme a voi. Dall'11 maggio BCC Roma arriva anche a Parioli, in Viale Parioli 166. Vicina alle persone, alle famiglie e alle imprese del territorio. Banca di Credito Cooperativo di Roma. Dal 1954 Roma è la nostra casa.
10: Dal 9 al 17 maggio torna a Casa Idea, la mostra dell'arredo, alla Fiera di Roma, ingresso est. Dal 9 al 17 maggio. Per informazioni vai su casaidea.com.
11: Il conto alla rovescia è iniziato. Torna il 17 maggio la Castel Romano Joy Run. 10 km per chi ama mettersi alla prova. 5 km per una fun run da condividere con tutta la famiglia. A correre anche la squadra di Dimensione Suono Roma con Xenia, Geppo, Daniele Greco, Emiliano Bonini, Castel Romano Designer Out. Vieni per la run, resta per offerte inaspettate. Iscriviti online.
12: Nei supermercati Tigre c'è un imperdibile sottocosto. Caffè Lavazza qualità rossa, due pacchi da 250 grammi a €6,90. Birra Peroni, tre bottiglie da 33 cl a €1,85. E Dash liquido lavatrice tripacco a €8,90.
13: Tigre, freschezza quotidiana.
14: Da CarPoint a maggio riparte la rottamazione Ford. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da €21,750 grazie al bonus super rottamazione CarPoint di €6,500 e da oggi anche con microtasso al 3,95%. Scopri di più su carpoint.it. Ti aspettiamo sempre aperti anche la domenica.
2: Dimensione Suono Roma, meteo.
1: Il weekend parte all'insegna del bel tempo nel Lazio. Per questo salto prevediamo sì magari qualche residuo nuvolamento, ma in un contesto che ci regalerà ampie zone di sereno. Anche come temperature si starà benissimo, punte di 25-26 gradi. Però fine giornata nuova perturbazione in arrivo, rapido peggioramento. Nella notte tornano già piogge diffuse, la domenica sarà con cielo più nuvoloso, un nuovo rinforzo del vento e temperature in leggero calo. Ma per i dettagli sulle vostre zone c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
15: Su Dimensione Suono Roma.
2: La sveglia dei gladiatori.

0: Eccoci tornati in questo sabato mattina su Dimensione Suono Roma, soprattutto nella puntata speciale della Sveglia dei Gladiatori.
1: Pronti come promesso ora a riascoltare il nostro Romano Doc Antonio Giuliani, vi ricordiamo che lo trovate qui in diretta con noi dal lunedì al venerdì.
0: Tutte le mattine con due interventi in diretta tra le 8 e le 9 e tra le 9 e le 10.
2: Giuliani Doc
3: Antonio.
4: Ragazzi, il piacere è tutto il vostro. Allora, oggi vorrei parlarvi di una fantastica manifestazione che dal 7 al 10 maggio si terrà in seno al Circo Massimo. Ho detto in seno non a caso, perché questa manifestazione è per la lotta dei tumori al seno, quindi ho fatto questa piccola associazione perché è giunta alla 27esima edizione organizzata da Comen Italia, dove ogni donna potrà usufruire di esami strumentali, di diagnosi cliniche per la prevenzione, ma non solo, anche dei tumori al seno, e il controllo della tiroide, della pelle, del caporale, insomma, diciamo che portate, no? Accompagniamo le nostre donne lì, loro si fanno le visite, ci sono i bambini che possono anche giocare, perché ci saranno poi dei spazi dedicati a loro proprio per tenere questi bambini.
1: Cioè, un villaggio,
4: mentre è un villaggio,
1: parliamo,
4: diciamo.
1: Parliamo, Antonio, della Race for the Cure 2026.
4: Bravissimo. Dove credo, udite che la radio ufficiale di questa manifestazione è Radio Maria.
1: No, è Dimensione Suono.
4: Dai, allora se lo sai, dillo.
1: Siamo noi, anzi, ci sarò io domenica, tutta la giornata, da quando parte la gara fino poi a quando termina, perché dopo ci sarà il nostro DJ set, quindi ci becchiamo lì.
4: Certo, io il pezzo era dedicato a me, insomma, che io sarò lì l'otto, alla fine ti sei preso con questo piccolo spazio, hai detto che tu stai là tutto il giorno, non andate il 10, non andate, ma venite l'otto, no, andateci sempre, venite l'otto a sera, perché l'otto ci sarà praticamente questo evento chiamato, lo spettacolo sotto le stelle, diciamo, è uno spettacolo comico dove ci saranno questi talentuosi attori del laboratorio di arti sceniche diretto da Massimiliano Bruno, con Silvia Salemi che presenterà il suo nuovo brano. Tutto sarà condotto da questa donna meravigliosa che è Valentina, sto perdendo tempo perché non è facile, praticamente sono tantissimi nomi. Valentina, poi magari un giorno ve lo dico. Altobelli, Valentina,
1: Altobelli,
4: okay. Valeria Altobelli. E niente, poi alla fine ci sarà il mio spettacolo. Per finire, la sera ci sarà il mio spettacolo. Quindi, che spettacolo ci sta? Un spettacolo. Quindi, lotto soprattutto per dare la possibilità a tutte le nostre donne di controllarsi, perché è una cosa importantissima. E quindi, mi raccomando,
1: la prevenzione è importante.
4: È importante. Quindi, lotto sera al Circo Massimo, spettacolo di Antonio Giuliani. E mi raccomando, per la lotta al tumore al seno, ve venga più a casa, mi raccomando, venite, dai.
5: La sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.

0: Music History 80.
1: Siete pronti a salire a bordo della nostra DeLorean? Ritorniamo indietro nel tempo e ci fermiamo nel 1981. Quell'anno debuttava in TV Quark, condotto da Piero Angela.
2: E il mitico batterista dei Genesis, Phil Collins, ci incantava con la sua In the Air Tonight.
3: Rhythmic History 80.
0: Solo dalle 6 alle 10, le hit più ritmate degli anni 80, come non le hai mai sentite, su Dimensione Suono Roma.

0: La carica giusta per affrontare il vostro fine settimana con la musica di Dimensione e Suono Roma Gladiatori.
1: Buongiorno.
0: Restate con noi, ci prendiamo una piccolissima pausa e poi, visto che è fine settimana, visto che il meteo non è dalla nostra, ci mettiamo belli comodi sul divano perché vi facciamo riascoltare la puntata più bella del nostro sceneggiato.
1: Star Picchow! Pronti a correre, divertirvi e vivere una giornata speciale? Il 17 maggio arriva la Joy Run a Castel Romano Designer Outlet.
0: Scegli il tuo percorso 10 km competitiva certificata FIDAL, 10 km non competitiva oppure 5 km fun run, perfetta per tutta la famiglia.
1: È l'occasione giusta per rifare il guardaroba con i migliori brand sportivi come Skechers, Adidas, Puma e Under Armour.
0: Iscriviti ora e unisciti alla corsa più divertente della stagione.
1: Castel Romano Joy Run. Accendi l'energia, vivi la corsa.
2: La musica che vuoi ascoltare su Dimensione Suono Roma, la decidi tu partecipando al Music Club.
3: Music Club, la musica di Dimensione Suono Roma la scelgo io. Partecipare è semplice, veloce e divertente.
2: Vota ogni settimana la musica che ami e vinci le nostre cuffie white.
3: Fashion, trendy e potenti.
2: Vai su Music Club dall'app o su dimensionesuonoroma.it.
4: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
5: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
6: Noiva Days. Solo da 1 euro fino a domenica. Sconto IVA su migliaia di prodotti e doppio sconto IVA su grandi, piccoli elettrodomestici e articoli per la casa. 1 euro. Fino al 10 maggio solo con 1 euro club. Spesa minima 199 euro e solo sui TV 499 euro. Dettagli ed esclusioni in negozio online.
7: Ci sono marchi che arrivano in silenzio e altri che cambiano le regole. Omoda JQ è la rivelazione dell'anno. Design premium, tecnologia d'avanguardia e un'autonomia senza paragoni. Oggi da Autostar Flaminia, con lo sconto prima visita, hai fino a 2.000 euro di vantaggi sulla gamma. Tua a partire da 22.900 euro. Qualità senza compromessi e assistenza in tutta Italia. Scopri Omoda JQ da Autostar Flaminia, in via Salaria 1282 o su autostarflaminia.it.
8: Nella splendida cornice dell'Orto Botanico, il 15, 16 e 17 maggio 2026, arriva la prima edizione italiana di Cocktails in the City. Dopo 10 anni a Londra, ti aspettano 10 esclusivi pop-up bar, street food gourmet, workshop e grande musica. Venerdì e sabato dalle 17 e domenica dalle 16 fino alle 23.30. Cocktails in the City, dove la mixology incontra la magia della natura.
9: Le vere scelte furbe di primavera te le consiglia Pewex. Pesce spada del mar Mediterraneo a 19,99 al chilo. Petto di tacchino arrosto martelli a 99 centesimi letto. Le offerte sono valide fino al 19 maggio. Scopri di più in negozio sul volantino. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
10: Hai 5 secondi?
11: Beh, dipende.
10: Dal 9 al 24 maggio da Roman Auto c'è la fiera dell'auto.
11: Ok, ti do altri 5 secondi.
10: Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto.
11: Ecco, adesso hai la mia completa attenzione. Romana
10: Auto. Solo dal 9 al 24 maggio c'è la fiera dell'auto da Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto. Scopri di più su romana-auto.it oppure vieni a trovarci nelle sedi di Roma, Ariccia, Vite.

0: con vestiti anche alcuni molto particolari.
1: Sì,
0: no?
1: Anche perché tante case di moda utilizzano proprio questi grandi eventi per sperimentare, no? Per presentare anche nuove collezioni.
0: E vi parliamo anche di come si è vestito Dwayne Johnson, conosciuto da tutti come The Rock.
1: Allora, lui si è presentato con la parte sopra con una bella giacca da smoking e una camicia bianca con tanto di papillon. Molto
0: aveva anche il panciotto bianco.
1: Sì, sì, molto molto elegante.
0: Fin lì abbastanza classico, no?
1: Come... il problema è sotto.
0: Perché?
1: Perché sotto portava la gonna.
0: Ha portato la gonna, è vero.
1: Sì,
0: vero,
1: però vabbè,
0: vero.
1: Ricordiamo però che Dwayne Johnson è polinesiano, ha origini polinesiane.
0: E nella sua cultura d'origine questo vuol dire sintomo di virilità.
1: Esatto, la gonna per le tribù polinesiane è proprio sintomo di virilità. Come per esempio succede anche in Scozia, no?
0: Certo,
1: in Scozia
0: certo.
1: Portare il kilt, portare la gonna con i calzettoni alti è un simbolo proprio di appartenenza ad un popolo, no?
0: E poi Dwayne Johnson è un grande perché continua la sua lotta contro la mascolinità tossica.
1: No, ma soprattutto vai Addi che è ridicolo cago.
0: Infatti, cioè, io il coraggio non ce l'ho. E poi a chiudere il suo outfit anche un bello orologio. Quanto
1: sì,
0: costava?
1: Portava un orologio di circa 3 milioni e mezzo.
0: Bene, bene.
1: Tempestato di diamanti, un Jacob & Co molto molto pregiato. Però ripeto, molto spesso in queste serate sono
0: sì.
1: proprio le case orologiere che magari ti danno un orologio se sei un personaggio della
0: particolare
1: per sfoggiare, no?
0: Comunque, a proposito di cinema e di televisione, ora vi facciamo riascoltare la puntata che più vi è piaciuta andata in onda del nostro sceneggiato.
1: Alzate gli occhi al cielo, arriva
2: Star Piccio.
1: Anno 2151, sono 8:10 di mattina. Nel remoto quadrante Z47, dove le stelle sembrano lampeggiare tipo semafori, l'astronave Dugarna vagava senza GPS aggiornato.
0: Questi non hanno mai una rotta da seguire.
1: Vabbè. Così. A bordo il leggendario generale Geppo.
0: Vabbè, leggendario.
1: In sovrappeso il comandante Rino.
0: Ma perché in sovrappeso?
1: E il discutibilmente geniale dottor Palma. Erano nel pieno di una missione, anche se nessuno di loro aveva mai letto il manuale.
0: Tanto per cambiare.
1: Secondo i miei calcoli, disse il dottor Palma, aggiustandosi degli occhiali senza lenti, stiamo per incontrare una forma di vita ostile.
0: Perfetto, generale Geppo, accenda la spada laser, ci prepariamo a combattere.
1: Il generale Geppo estrasse qualcosa che somigliava più a una torcia da campeggio. Premette un pulsante e uscì una luce tremolante e un bip da giocattolo. E è in modalità risparmio energetico, eh? Proprio in quel momento un gigantesco mostro spaziale apparve davanti al parabrezza.
0: Oddio!
1: Tre occhi, quattro orecchie, sette tentacoli e un'espressione vagamente offesa, come se qualcuno gli avesse parcheggiato davanti casa. Propongo di parlargli, disse Palma. Ho studiato la lingua dei mostri. Si basa su suoni casuali e rutti controllati.
0: Bravo, dottor Palma. La diplomazia è sempre la prima via.
1: Il dottor Palma aprì il microfono e disse: Glorp.
0: Come Glorp?
1: Il mostro rimase in silenzio. Ci riprovò. Glorp. Il mostro improvvisamente iniziò a ridere. Un ruggito cosmico fece vibrare l'astronave.
0: Dottor Palma, credo che lei lo abbia offeso in modo esilarante,
1: disse Rino prendendo appunti. Il mostro si avvicinò e invece di attaccare appiccicò un'adesiva sulla nave. Parcheggio vietato. Poi se ne andò. Missione compiuta? Chiese Geppo.
0: Non lo so, ma abbiamo preso una multa intergalattica.
1: Il dottor Palma sorrise. Tranquilli, ho già un piano.
0: Quale?
1: E non pagare e cambiare galassia.
0: Ma vedi, se dobbiamo incontrare Brumotti pure nello
1: pure
0: spazio.
1: Lì.

0: Gladiatori, buongiorno. Noi vi ricordiamo una cosa molto importante. Tra poco ritorniamo in redazione per l'appuntamento delle 9 con l'informazione, ma il lunedì e il mercoledì all'interno della sveglia dei gladiatori c'è la rubrica Chiacchiere da bar.
1: Ecco, e se anche voi avete un bar preferito, siete proprio i titolari del bar e volete ricevere la visita della nostra bellissima inviata Eleonora Scaiola, vi basta mandare un messaggio al 393 0119 119 e noi saremo ben lieti di mandarvela con i nostri gadget per fare una simpatica diretta direttamente dal vostro bar.
0: Infatti poi da lì ci sarà il collegamento e quindi parleremo anche delle vostre eccellenze. 393 0119 119. Se siete proprietari di un bar, segnalateci il vostro, o se magari siete tanto legati a un bar di quartiere,
1: metteteci in collegamento con lui, ok?
0: Noi vi aspettiamo.
2: La sveglia dei gladiatori.
3: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì, alle 11 e alle 19, su Dimensione Suono Roma.
4: Proviamo insieme a fare chiarezza.
2: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. Corri, la spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.
5: All'S Lunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Tonno Riomare all'olio d'oliva, 12x65 grammi, a 9,99 euro. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su esselunga.it.
6: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa. Fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
0: Dimensione Suono Roma, linea alla redazione per tutte le ultime dalla capitale.
7: Buongiorno da Salvatore Lordi, dall'albero Cassaforte al market mobile per disabili. 7 i pusher arrestati dai falchi della Polizia di Stato nelle principali piazze di spaccio della capitale, passando dal quarticciolo fino al quartiere San Giovanni. 2 i consumatori segnalati alla prefettura. L'omicidio Piscitelli, assolto in appello Raul Esteban Calderon, ribaltata dunque la condanna all'ergastolo del verdetto di primo grado. Il procuratore generale aveva chiesto la conferma della pena. Finanziamenti per le aziende del territorio. La Regione Lazio ha stanziato 275 milioni di euro. L'obiettivo del progetto è rafforzare l'accesso al credito, sostenere gli investimenti e accompagnare lo sviluppo del sistema produttivo. A Roma riaprirà lo storico cinema a Fiamma, sarà un grande hub culturale. Al via lì la riqualificazione del complesso che includerà l'ex Fiammetta e Open Gate. Lavori a partire da agosto, sarà pronto nel 2027. Lo sport con il calcio. Dopo il Venezia anche il Frosinone torna in Serie A. I ciociari battono 5-0 il Mantova e arrivano secondi in campionato. In Serie A oggi in campo Cagliari Udinese, Lazio Inter e Lecce Juventus. Chiudiamo con il tennis, gli internazionali di Roma. Djokovic eliminato al secondo turno, il croato Prismic lo batte in 3 set. Oggi c'è Sinner Hofner. Ed è tutto, l'informazione torna tra poco meno di un'ora.
0: Gladiatori, buongiorno, sono le 9.
8: Su Dimensione

0: Gladiatori, buongiorno! Buon sabato 9 maggio a tutti, benvenuti su Dimensione Suono Roma nel ritmo della capitale. Sempre Geppellino De Niro con voi fino alle 10.
1: Accomodatevi e affrontiamo una nuova ora della sveglia dei gladiatori in questa puntata speciale del sabato. Speciale perché, mi chiedono in tanti quando mi fermano in strada,
0: vai,
1: perché la puntata
0: rispondi,
1: del sabato è speciale?
0: Rispondi.
1: Perché la puntata del sabato è una sorta di greatest hits, come hanno fatto tanti gruppi, Pink Floyd, gli ABBA, i Queen.
0: L'abbiamo
1: fatto anche noi, io e Rino, il meglio del meglio della sveglia dei gladiatori.
0: Io mi dissocio con questo paragone, non oserei mai mettere giganti del genere soltanto nella stessa frase con i nomi nostri. Però comunque vi ricordiamo anche che poi da lunedì ritorniamo dalle 6 e però c'è un'altra ora da vivere insieme con il nostro Romano Doc Antonio Giuliani e poi faremo un focus dedicato alla Race for the Cure perché domani è il grande giorno.
1: Ecco, come al solito si parte con una bella barzelletta, il barzellettometro è quasi vuoto, continuiamo e questa è una delle più apprezzate da voi,
2: la barzelletta di Geppo.
1: Ari, ieri stavo al supermercato, mi ferma uno con aria strapotente e mi fa così: ah Geppo, ma stai sempre su Facebook? Io mi guardo e gli faccio: invece te che mi guardi non stai a Santo Domingo.
3: La sveglia dei gladiatori.
2: Gladiatori
3: di Dimensione Suona Roma. Rhythmic History 98.

0: Sabato 9 maggio 2026, questa è Dimensione Suono Roma, Gladiatori, buongiorno. Come promesso, lo abbiamo fatto anche durante la settimana, ci dedichiamo ora a raccontarvi della Race for the Cure.
1: Allora, la Race for the Cure, torniamo seri per un attimo, è l'evento simbolo della Common Italia, la più grande manifestazione per la lotta ai tumori del seno in Italia e nel mondo.
0: Si svolge sotto l'alto patronato del Presidente della Repubblica a Roma, al Circo Massimo, e poi anche in altre quattro città italiane: Bari, Bologna, Brescia, Matera e Napoli. È un evento di sport, salute e solidarietà aperto a tutti.
1: Le protagoniste delle Race for the Cure sono le donne in rosa, donne che stanno affrontando oppure che hanno già affrontato il tumore del seno, che con la loro speciale maglia rosa sensibilizzano l'opinione pubblica sull'importanza della prevenzione e mandano un forte messaggio di incoraggiamento alle tantissime donne che ogni anno in Italia si devono confrontare con questa tremenda malattia.
0: Sono più di 50.000 e quindi è importantissimo dare il nostro supporto, fornire anche la nostra presenza. Ci sarà poi anche un regolamento, una classifica per quanto riguarda la corsa, ma visto che siamo in zona Circo Massimo, ok, lì è stato allestito anche un villaggio destinato proprio alla prevenzione, quindi passate, perché insomma noi vi aspettiamo. Ci sarà anche il DJ set di Dimensione Suono Roma alla fine della corsa per celebrare questo momento tutti insieme e chiudere la giornata con tanto movimento e soprattutto ascoltando la nostra musica.
1: Noi vi aspettiamo, eh?
2: Wake up! La sveglia dei gladiatori.

0: La carica giusta per affrontare il vostro fine settimana la trovate qui, su Dimensione Suono Roma, la nostra musica. E quindi, piccolissimo break, tra poco torniamo anche in questo sabato 9 maggio per farvi riascoltare l'ultimo intervento di Antonio Giuliani.
1: Il fascino delle damigelle, un sogno che si avvera. Ma come coordinare stili e taglie diverse? Scegli l'eleganza senza compromessi di Vivaldi Moda,
0: l'unico che realizza il modello scelto per le damigelle in tutte le taglie, per un risultato elegante e perfettamente armonioso nel tuo grande giorno. Qualità artigianale, vasta scelta e un assortimento incredibile a prezzi imbattibili, direttamente dalla fabbrica.
1: Vivaldi Moda ti aspetta in via Prenestina 1012, angolo via del Lobo, uscita 16 del aperto tutti i giorni dalle 9.30 alle 19.30. Vivaldi Moda, dal produttore ai protagonisti.
0: Scopri di più su vivaldimoda.it.
2: Go! Your Energy Music. Tra poco su Dimensione Suono Roma.
3: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. Info su Lexus.it.
4: Ti aspettiamo nelle concessionarie Lexus di Roma, Auto Royal Company e 0100.
5: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il carovita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
6: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 4 al 13 maggio approfitta della promo Prendi 3, paghi 2. Yogurt greco Pavlakis, 3 pezzi a 1,98 euro. Todis, buongiorno convenienza!
7: Ogni giorno al Policlinico Gemelli lavoriamo per cambiare il destino delle malattie. Mani che studiano, operano e non si arrendono mai. Ma per arrivare presto alla cura serve un'altra mano, la tua. Con una firma puoi aiutarci a riscrivere il finale di tante storie. Dona il 5 per 1000 al Policlinico Gemelli. Scopri come su 5per1000.policlinicogemelli.it. Grazie.
8: Da CarPoint a maggio riparte la rottamazione Ford. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro grazie al bonus super rottamazione CarPoint di 6.500 euro e da oggi anche con microtasso al 3,95%. Scopri di più su carpoint.it. Ti aspettiamo sempre aperti anche la domenica.
9: Dal 9 al 17 maggio torna a Casa Idea, la mostra dell'arredo, alla Fiera di Roma, ingresso est. Dal 9 al 17 maggio. Per informazioni vai su casaidea.com.
10: Il conto alla rovescia è iniziato. Torna il 17 maggio la Castel Romano Joy Run. 10 km per chi ama mettersi alla prova. 5 km per una fun run da condividere con tutta la famiglia. A correre anche la squadra di Dimensione Suono Roma con Xenia, Geppo, Daniele Greco, Emiliano Bonini. Castel Romano Designer Out. Vieni per la run, resta per offerte inaspettate. Iscriviti online.
11: Nei supermercati Tigre c'è un imperdibile sottocosto. Caffè Lavazza qualità rossa, 2 pacchi da 250 grammi a 6,90 euro. Birra Peroni, 3 bottiglie da 33 cl a 1,85 euro. E Dash liquido lavatrice tripacco a 8,90 euro.
12: Tigre, freschezza quotidiana.

0: Andiamo a riascoltare l'ultimo intervento della settimana del nostro Romano Doc Antonio Giuliani e insieme a lui vi diamo appuntamento da lunedì in diretta come ogni mattina. Antonio, che ormai fa parte della famiglia della Sveglia dei Gladiatori, e questo è uno dei suoi interventi. Forza!
1: Giuliani Doc!
2: Antonio!
3: Eccolo!
4: Arieccolo! Arieccolo! Parlavate di pagare alla Romano o no?
3: Esatto, Antonio.
4: E quindi sento tanti che si lamentano.
0: Non pochi.
3: Ma che amici frequentano?
4: Ma non è questione di amicizia, è questione che non c'è nata a cena. Cioè, non statevene a casa, ve ne state a casa, ognuno mangia per i fatti suoi, ecco. E poi ve collegate.
0: Però alcuni hanno ragione.
3: Però l'idea di Antonio non è male.
4: Ve collegate con FaceTime, capito? State là, come sta? Che te stai a mangiare?
0: Alcuni se ne approfittano, però.
4: Se ne approfittano, è una vita che mangiano così, capito?
0: Ma un po' più al caviale, no?
4: Certo. Poi dice stecchiamo. Te sei mangiato il caviale, dice no, però te ha assaggiato, ho capito, ma te asce, cioè diventa
3: però hai assaggiato quella che è proprio la scusa,
0: la non mangiare,
4: capito? Anche perché poi tu non è che l'hai detto da noi, non è che lo dicono davanti a tutti, capito?
0: Certo.
4: Al cameriere della scuola, non c'è il caviale, hai capito? Quello porta il caviale, dice che ha ordinato, che ne so, lui ha portato, capito? Capito? E quindi statevene a casa, ecco, questa è la cosa importante. Però non vorrei risultare, scusatemi, ripetitivo, anzi, visto che siamo in radio, risultare ripetitore. Che dal 7 lo ripeto, perché c'è gente che manda i messaggi, ma noi non abbiamo capito. Allora, dal 7 al 10 maggio ci sarà la manifestazione Race for the
3: Cure,
4: bravi, perché non sapevo come pronunciarlo, dico vabbè, lo faccio di allora. In questa location, a brividi, perché è dentro al Circo Massimo, per la lotta del tumore al seno, dove le nostre donne potranno farsi visitare gratuitamente degli appositi stand per la prevenzione delle malattie femminili. Ecco. Poi la sera del venerdì 8 maggio, a partire dalle 20, ci sarà lo spettacolo dedicato alla comicità Smile for the Cure, adesso non so come si dice, dove si esibiranno sul palco, con la conduzione di Valeria Altobelli, i talentuosi attori del laboratorio di arti sceniche diretto da Massimiliano Bruno, con Silvia Salemi che presenterà il suo nuovo singolo, e alla fine ci sarà il mio spettacolo in chiusura. Sì, in chiusura, c'ho proprio le chiavi, mi hanno date le chiavi,
3: sì.
4: Proprio dice ciate e chiudi te, e le chiavi mi sono state date dal direttore artistico dell'evento, il mitico Roberto Ciuffoli,
3: che salutiamo.
4: grande Roberto, ecco, l'ho voluto dire. E poi c'è una radio ufficiale, c'è Radio Lacrima di Maria,
3: no.
4: Chi è?
3: Dimensione Suono Roma.
4: Ah, e quando ci sei? Quando ci sei tu? Quando
3: domenica
4: ci sei?
3: Con il mio DJ set.
4: No, io ci sto all'otto.
3: L'otto.
4: No, il set.
3: Quindi non ci becchiamo?
4: No, io ci sto all'otto, tu c'hai il set? Non fanno confusione, se no ci rimandano i messaggi. Ok, ci vediamo all'otto.
3: Andate tutti, Race for the Cure e Smile for the Cure.
5: La sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono.

0: Rhythmic History 80.
1: Ultimo viaggio indietro nel tempo, nei fantastici anni 80, ci fermiamo nel 1984. Quell'anno al cinema Beverly Hills Cop, Indiana Jones e il Tempio Maledetto.
2: Ma se c'è un fantasma, tu chi chiamerai? Ray Parker Jr. con Ghostbusters.
3: Rhythmic History 80.
0: Solo dalle 6 alle 10, le hit più ritmate degli anni 80, come non le hai mai sentite, su Dimensione Suono Roma.

0: Qui noi già ci stiamo preparando, perché oggi è sabato 9 maggio, ma domani, la seconda domenica di maggio, è la festa della mamma.
1: La mamma! Allora chi ce l'ha se la deve tenere ben stretta, perché come si dice a Roma, c'è un detto famosissimo, chi c'ha mamma non trema.
0: Sono d'accordo, mi farei un tatuaggio con questo detto. Vabbè, comunque restate con noi perché tra poco torniamo e vi raccontiamo quali sono le origini di questa festa e soprattutto anche che regalo fare alla vostra mamma. Se non avete idee, insomma, proviamo a darvi qualche spunto.
2: Dem Supermercati, arrivano le grandi marche e grandi sconti. Dall'8 al 19 maggio, la Molisana, pasta di semola, 500 grammi, 79 centesimi.
3: Approvato da Altro Consumo come supermercato preferito dai consumatori in segne locali a gennaio 2026.
2: Ogni giorno il meglio.
4: Da Autostar Flaminia è arrivato il mese del sottocosto. Con lo sconto prima visita hai 3 anni di garanzia con 2 tagliandi inclusi sull'usato selezionato. Dalle City Car ai SUV fino alle familiari, abbiamo l'auto giusta per ogni tua esigenza tra oltre 300 vetture usate garantite. Ti aspettiamo nelle sedi di Via Salaria 1021 e Via Tiburtina, zona Rebibbia, all'interno del salone MG. Oppure vai su autostarflaminia.it.
5: Lo spettacolo del Taekwondo olimpico arriva a Roma. La FITA, Federazione Italiana Taekwondo, ti aspetta dal 4 all'8 giugno al Foro Italico per il World Taekwondo Roma Grand Prix. Non perderti l'evento internazionale con i migliori atleti al mondo e i campioni olimpici di Taekwondo. L'ingresso è gratuito. Ti aspettiamo!
6: All'Oasi fino al 16 maggio, grandi marche in sottocosto. Passata di pomodoro Mutti da 800 grammi a 99 centesimi. Buondì classico 6 pezzi a 1 euro. E Dash lavatrice tripacco a 8,90 euro.
7: Iperstore Oasi. Prezzi bassi, sempre.
8: Hai 5 secondi?
9: Beh, dipende.
8: Dal 9 al 24 maggio da Romana Auto c'è la fiera dell'auto.
9: Ok, ti do altri 5 secondi.
8: Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto.
9: Ecco, adesso hai la mia completa attenzione.

0: Sabato 9 maggio 2026, gladiatori buongiorno, state ascoltando Dimensione Suono Roma con Geppe Rino De Niro. Vi ricordiamo che domani, la seconda domenica di maggio, è la festa della mamma.
1: Mi raccomando, bisogna festeggiare bene.
0: Ricorrenza che si celebra sempre nella seconda domenica di maggio. Maggio è il mese che la religione cattolica dedica alla Madonna, madre di tutte le madri, ma anche il mese della primavera e dell'esplosione dei fiori da regalare alle nostre mamme.
1: E pensate che già nel mondo greco-romano si festeggiava le mamme, perché la festa era legata proprio alla fertilità.
0: Alla fertilità, esatto.
1: E più fertilità di una mamma non c'è nulla.
0: La festa della mamma arriva in Italia nel 1933, hai capito?
1: E da quel giorno l'abbiamo sempre festeggiata, anche quest'anno, forza.
0: E ci piace farlo perché appunto

0: diminuito ancora di più le distanze e i problemi, fate una cosa, ecco, lo so che è difficile, però in domani, che è la giornata della festa della mamma, provate a mettere da parte tutto quello che è successo prima
1: e fate pace con mamma, dai,
0: quello è il regalo più bello che loro possono mai desiderare.
2: La sveglia dei gladiatori

0: gladiatori. No! Siamo arrivati alla fine anche di un'altra settimana insieme. La puntata del sabato termina qui.
1: Allora, però noi vi diamo appuntamento a lunedì, perché solo domani ci riposiamo. Una giornata aspetta anche a noi e ci sentiamo alle 6 in punto lunedì per la giornata più difficile della settimana, quella della ripartenza.
0: Nel frattempo vi lasciamo nelle mani e nella voce di Gianmarco Callari. Buongiorno Gianmarco.
1: Ciao Gianmarco.
0: Ben ritrovato. Geppellino, De Niro vi salutano in questo fine settimana. Mi raccomando, mangiate, bevete, ridete forte.
1: E gioia poi, infinita a tutti, eh?
0: Fermati, domenica è la festa della mamma.
1: Ah,
0: ne
1: giusto,
0: abbiamo parlato anche prima.
1: Mi raccomando.
0: Quindi buona festa della mamma a tutte, ok?
1: Tutte. E non vi presentate a mani vuote a casa di mamma, forza.
0: Gioia infinita a tutti.
1: Peace and love.
0: Ciao.
2: Noi se sentimo lunedì. Ciao.
3: Tutta Roma in un click.
4: Scopri news, playlist e contenuti esclusivi su dimensionesuonoroma.it.
5: All'S Lunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Prosciutto cotto alta qualità Negroni a fette 2 per 150 grammi a 4,89 euro. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su slunga.it.
6: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
7: Buon sabato alla redazione, sentiamo le news dalla capitale.
8: Buongiorno da Salvatore Lordi. È stata la Polizia di Stato a stanare oggi una base di stoccaggio da oltre 150 kg di droga ad Infernetto sul litorale romano. Due giovani romani arrestati, sequestrati oltre 18.000 euro in contanti. Dall'albero cassaforte al market mobile per disabili, sette i pusher invece arrestati dai falchi dalla Polizia di Stato nelle principali piazze di spaccio della capitale, passando dal Quarticciolo fino al quartiere San Giovanni. Due consumatori segnalati alla prefettura. Lotta alla contraffazione da parte della Guardia di Finanza, che in un negozio di bigiotteria nei pressi della stazione Termini di Roma ha sequestrato oltre 1 milione di articoli irregolari priva delle indicazioni obbligatorie e dei requisiti di sicurezza. Oggi ricorre la giornata dedicata alle vittime interne e internazionali del terrorismo e delle stragi. Alle 10.30 il Senato ospita la cerimonia alla presenza del Presidente della Repubblica. Fu istituita nel 2007, il 9 maggio del 78, lo ricordiamo, il ritrovamento del corpo di Aldo Moro, ucciso dalle BR. Cresce nel Lazio la domanda di colf e badanti, più 7.000 addetti entro il 2029. L'analisi promossa da Assindatcolf evidenzia un forte ricorso a forme di assistenza privata e un ruolo sempre più centrale dei lavoratori stranieri nel settore. Ed è tutto, l'informazione torna tra poco meno di un'ora.
7: Tra pochissimi secondi le 10.
9: Rhythmic History.
10: Le hit che hanno fatto la storia del ritmo.
7: Amici miei,

0: un bacio a Xenia che tornerà lunedì mattina. Noi iniziamo intanto con le nostre quattro orette dalla musica, da Modern Talking fino agli anni 90.
1: Dimensione suono. Rhythmic History 98.

con Rainier Zonneveld di Loco Loco, tra le hit più ritmate dal 90 ad oggi su Dimensione Suono Roma. Abbiamo appena iniziato questo sabato 9 maggio. Buongiorno a tutti. Buongiorno, buongiorno a tutti quanti da Gianmarco Callari fino alle 14 insieme. Una giornata importante e tra poco capirete anche il perché. Intanto direi di iniziare con un caffè. 7 romani su 10 per un bel caffè, insomma lo prendono per non solo svegliarsi ma proprio per vivere un'esperienza. Vanno al bar per un discorso di qualità. 7 su 10 cercano il bar invece di casa per la qualità. Lo reputano migliore. Ma se gli adulti principalmente sono attenti a qualità e professionalità di chi lo serve, invece i più giovani cercano magari il luogo carino, confortevole per chiacchierare, per socializzare, insomma, forse è anche giusto che sia così, anche se a Roma di questi problemi non ne abbiamo tendenzialmente. Ovunque entri è molto facile attaccare il bottone, chiacchierare. Quindi buon caffè.

0: Boys Noise, The Getaway su Dimensione, suona Roma, il ritmo della capitale. Mi sa che bisogna stare attenti già da ora, già da queste prime ore del mattino, perché arrivano premi super.
1: For you. Le hit più ritmate dal 90 ad oggi, senza pausa. Tra poco su Dimensione suona Roma.
2: Prepara lo smartphone. Tra poco si gioca.
3: Hai 5 secondi?
2: Beh, dipende.
3: Dal 9 al 24 maggio da Roman Auto c'è la fiera dell'auto.
2: Ok, ti do altri 5 secondi.
3: Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto.
2: Ecco, adesso hai la mia completa attenzione.
3: Dal 9 al 24 maggio c'è la fiera dell'auto da Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto. Scopri di più su romana-auto.it oppure vieni a trovarci nelle sedi di Roma, Ariccia, Viterbo e Latina.
4: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
5: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio, dal 4 al 13 maggio approfitta della promo Prendi 2 Paghi 1. Passata di pomodoro da Tirino o ciliegino, cuore mediterraneo, 2 pezzi, a 1,49 euro.
6: Todis, buongiorno convenienza.
7: Lo spettacolo del Taekwondo olimpico arriva a Roma. La FITA, Federazione Italiana Taekwondo, ti aspetta dal 4 all'8 giugno al Foro Italico per il World Taekwondo Roma Grand Prix. Non perderti l'evento internazionale con i migliori atleti al mondo e i campioni olimpici di Taekwondo. L'ingresso è gratuito. Ti aspettiamo!
8: Da Valentino concessionaria Volkswagen, l'usato è come nuovo, controllato e garantito.
9: Oltre 1000 auto di tutte le marche, chilometri zero e aziendali, a super prezzo AutoScout 24.
8: Tutta la gamma Volkswagen, T-Roc, T-Cross, Polo, Golf, Golf GT, Taigo, Tiguan,
9: Fiat 500, Panda e Pandina Hybrid, Audi, Cupra e Jeep.
8: A maggio, con passaggio di proprietà e 2 tagliandi in omaggio e zero anticipo.
9: Solo da Valentino concessionaria Volkswagen, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233.
8: Valentino Auto mobili.it.
1: Gioca e vinci con Dimensione suono Roma.
0: Molto bene, siamo pronti a giocare in questo sabato mattina. Fino al 29 giugno c'è il World Press Photo 2026 che presenta Palazzo Esposizioni qua a Roma le foto vincitrici del prestigioso contest di fotogiornalismo che dal 1955 premia ogni anno i migliori fotografi professionisti, contribuendo a costruire la storia del giornalismo visivo mondiale. Due ingressi in palio. Potreste vincerli voi inviandomi un messaggio WhatsApp al 393 0119 119. Dovete scrivere nel testo soltanto foto. Scrivete foto e inviatemi subito il messaggio al 393 0119 119. Come detto, in palio due ingressi per il World Press Photo 2026 fino al 29 giugno a Palazzo delle Esposizioni a Roma. Quindi foto 3930 119 119. Vi faccio come sempre un grandissimo in bocca al lupo e vi dirò di più, torneremo a giocare anche più tardi, sempre con me tra mezzogiorno e l'una. Dai!
10: Game on! Ogni giorno al Policlinico Gemelli lavoriamo per cambiare il destino delle malattie. Mani che studiano, operano e non si arrendono mai. Ma per arrivare presto alla cura serve un'altra mano, la tua, con una firma. Puoi aiutarci a riscrivere il finale di tante storie. Dona il 5 per 1000 al Policlinico Gemelli. Scopri come su 5per1000.policlinicogemelli.it. Grazie.
11: C'è una banca che da 70 anni cresce a Roma insieme a voi. Dall'11 maggio BCC Roma arriva anche a Parioli, in Viale Parioli 166. Vicina alle persone, alle famiglie e alle imprese del territorio. Banca di Credito Cooperativo di Roma. Dal 1954 Roma è la nostra casa.
12: Parti, accelera, guida, svolta a destra o a sinistra, scatta, supera, viaggia, vivi. Ma soprattutto, scegli. Ogni possibilità conta. Yaris Cross Hybrid 130 cavalli. Scegli il vero ibrido Toyota.
13: Oggi da 24.450 euro qualunque sia il tuo usato grazie al WeHybrid Bonus. In più, sconto aggiuntivo 750 euro su vetture in pronta consegna. Maggiori info su toyota.it. Nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.
0: Tra l'altro stamattina focus su uno degli eventi più importanti del weekend, il momento clou domani mattina. Tra poco ne parleremo, prima però c'è la nostra 4 for you, 4 hit senza interruzioni iniziando dagli Offenbach.

0: viaggio negli anni 90, precisamente 1998, con Neja di Restless a chiudere la prima 4 for you di stamattina qua su Dimensione Solo Roma, il ritmo della capitale. Buongiorno a tutti da Gianmarco. Domani il Circo Massimo si colorerà di rosa, sarà il momento clou della Race for the Cure, ci sarà anche l'animazione di Dimensione Solo Roma con Rino De Niro sul posto, e in questo evento, simbolo di Come in Italia, dedicato alla salute e alla prevenzione dei tumori del seno. Con grande piacere stamattina abbiamo al telefono il professor Riccardo Masetti, consulente senior di senologia presso il Policlinico Gemelli, nonché fondatore di Come in Italia. Professore, buongiorno e grazie di essere con noi.
1: Oh, grazie a voi, grazie di tutto l'aiuto che ci state dando per questa 27esima edizione della Race for the Cure di Roma.
0: Professore, quanto è cresciuto a proposito questo evento nel corso degli anni, e qual è il messaggio più forte che la Race vuole lanciare domani, come ha detto lei, in questa 27esima edizione?
1: Bene, è cresciuto in una maniera che nessuno si sarebbe mai immaginato quando l'abbiamo fatta per la prima volta nel maggio del 2000. L'anno scorso ci sono stati più di 100.000 iscritti e quest'anno gli indicatori ci confermano un incremento ulteriore del 20%, quindi sarà, come direi, una grandissima festa. Colorerà di rosa non solo il Circo Massimo ma tutto il centro di Roma. Intanto oggi c'è l'ultimo giorno del villaggio della salute, quindi sì, chiunque può venire al Circo Massimo a fare lezioni gratuite di sport, di fitness, di sana alimentazione, di benessere psicologico per incoraggiare degli stili di vita sani, e poi anche visite specialistiche e controlli strumentali per la diagnosi precoce di tante patologie femminili, in primis i tumori del seno. Il messaggio è proprio quello di incoraggiare le persone a prendersi cura della propria salute usando questi strumenti semplici che sono quelli della prevenzione. Poi domattina c'è la grande festa.
0: Eh sì.
1: E iscrivetevi, venite, perché veramente è una manifestazione che uno deve vedere, non può sentirla solo raccontare, perché c'è un'energia al Circo Massimo
0: incredibile, vero?
1: Incredibile, è un senso di condivisione, di vicinanza, di pace che in questo momento fa bene a tutti.
0: Eh sì, ne abbiamo molto bisogno. Sono messaggi importanti, professore. È un evento che sottolinea ancora di più di quanto sia fondamentale il legame tra sport, benessere, come dice lei, prevenzione. Correre domani significa supportare un progetto fondamentale per la vita, sì, di tantissime donne. Professore, grazie per la disponibilità. Certo,
1: non è necessario correre, si può anche venire, sì, a passeggiare o semplicemente esserci, cioè, ognuno può trovare il suo modo di partecipare alla race, però venite perché veramente è una bella cosa.
0: Ha fatto benissimo a precisarlo, a puntualizzare, quindi se vi trovate in quei paraggi, ma anche se non vi trovate, recatevi apposta per la Race for the Cure. Professore, come dicevo, grazie soprattutto
1: grazie
0: per il suo impegno nel sostenere cause come questa. A presto.
1: Grazie, buona giornata a tutti.
0: L'appuntamento è domani al Circo Massimo per la Race for the Cure. Vi aspettiamo in tantissimi.

0: Harry Styles, American Girls, su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. In questo sabato mattina insieme, il tuo 18esimo è un momento unico, un giorno da ricordare per sempre, e per brillare davvero serve l'abito perfetto. Da Vivaldi Moda trovi una vasta scelta di modelli esclusivi per uomo e per donna, realizzati con maestria artigianale e curati in ogni dettaglio. Elegante, raffinato o glamour, scegli lo stile che ti rappresenta e diventa il protagonista indiscusso della tua festa. Vivaldi Moda ti aspetta in via Prenestina 1012, angolo via dell'Omo, uscita 16 Le Gra. È aperto tutti i giorni dalle 9.30 alle 19.30. Vivaldi Moda, dal produttore ai protagonisti. Scopri di più su vivaldimoda.it.
1: Sveglia, gladiatori!
2: Emiliano Fascerini!
3: Oggi a Roma Sud continui i rovesci, mentre a Roma Nord è bel tempo. Solo a Roma Nord. E a Ostia Cilia e Dragona piove. Sapete perché?
4: Perché?
3: Perché a Roma Nord pagano la versione premium del meteo.
4: Ah!
3: Ciao ciao!
5: Dal lunedì al sabato, dalle 6 alle 10, la sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
6: Noiva Days, solo da 1 euro fino a domenica. Sconto IVA su migliaia di prodotti e doppio sconto IVA su grandi, piccoli elettrodomestici e articoli per la casa. 1 euro. Fino al 10 maggio, solo con 1 euro club, spesa minima 199 euro e solo sui TV 499 euro. Dettagli ed esclusioni, negozi online.
7: Hai 5 secondi?
8: Beh, dipende.
7: Dal 9 al 24 maggio da Roman Auto c'è la fiera dell'auto.
8: Ok, ti do altri 5 secondi.
7: Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto.
8: Ecco, adesso hai la mia completa attenzione.
7: Solo dal 9 al 24 maggio c'è la fiera dell'auto da Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto. Scopri di più su romana-auto.it oppure vieni a trovarci nelle sedi di Roma, Ariccia, Viterbo e Latina.
9: All'Oasi fino al 16 maggio, grandi marchi in sottocosto. Passata di pomodoro Mutti da 800 grammi a 99 centesimi. Buondì classico 6 pezzi a 1 euro. E Dash lavatrice tripacco a 8,90 euro.
10: Iperstore Oasi. Prezzi bassi, sempre.
11: Dal 9 al 17 maggio torna a Casa Idea, la mostra dell'arredo, alla Fiera di Roma, ingresso est. Dal 9 al 17 maggio. Per informazioni vai su casaidea.com.
12: Da CarPoint a maggio riparte la rottamazione Ford. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro, grazie al bonus super rottamazione CarPoint di 6.500 euro. E da oggi anche con microtasso al 3,95%. Scopri di più su carpoint.it. Ti aspettiamo sempre aperti anche la domenica.
13: A maggio arreda la casa dei tuoi sogni. Da MR Arredamenti, arredo completo senza pensieri, composto da una cucina completa di elettrodomestici, una camera da letto completa, una parete soggiorno, un divano tre posti, a soli 3.590 euro. E puoi finanziare a interessi zero. Info e regolamento presso il punto vendita. Visita mrarredamenti.com.

0: Benny Benassi con We Light Forever Up nel sabato mattina di Dimensione. Suono Roma, il ritmo della capitale. Buongiorno, prima ora molto focalizzata su ciò che accadrà nel fine settimana qua a Roma. Abbiamo visto un grandissimo appuntamento e per una tematica insomma di rilievo, la Race for the Cure al Circo Massimo in questi giorni fino a domani. Invece un altro tipo di appuntamento, altra tipologia, dalla salute, dalla prevenzione, dallo sport, passiamo al mangiare, perché torna Taste of Roma, insomma c'è questo evento in questi giorni. Parliamo del prestigioso festival internazionale dell'alta cucina che celebra la scena gastronomica capitolina, riunendo i migliori ristoranti e chef della città in un unico villaggio, dove stavolta quest'anno la location è quella del Gazzometro Ostiense. Permette a tutti i partecipanti di degustare i piatti d'autore, ma anche partecipare a show cooking e vari laboratori. È molto interessante come evento, soprattutto se vi reputate degli amanti della cucina, che coloro a cui piace mangiare dalla mattina alla sera, questo è l'evento che fa per voi, davvero imperdibile.
1: Dimensione.

diede inizio praticamente a tutto, insomma lanciò ufficialmente la moda dell'EDM nel mondo 2011. Levels Avicii su Dimensione Solo Roma. Tra l'altro Avicii nel mese di marzo scorso è entrato ufficialmente nella classifica dei 100 artisti più ascoltati di sempre in streaming.

0: Anitta dal Brasile, The Black Eyed Peas, Simply the Best. Ultimo disco di quest'ora, in questo sabato mattina. Siamo per tornare in redazione per aggiornarci con tutte le news. Mi raccomando, state con noi.
1: Bella questa, che canzone è?
2: Scarica la nostra app e trova nella sezione playlist il brano che ti ha dato la carica su Dimensione Suono Roma.
3: Pronti? Parte la Castelromano Joy Run. Il 17 maggio unisciti a noi. 10 km per chi ama la competizione e 5 km per la fun run in famiglia. Castelromano Designer Outlet. Vieni per lo sport e rimani per offerte inaspettate. Iscriviti online.
4: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. Corri, la spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.
0: Torniamo in redazione per tutte le news dalla capitale.
5: Buongiorno da Salvatore Lordi. Un uomo è stato salvato da una pattuglia dell'esercito sui binari della stazione Termini poco prima che arrivasse un treno. L'uomo sarebbe caduto a causa di un malore. Secondo quanto riportato, il personale del 118 è intervenuto per le cure del caso. È stata la polizia di Stato invece a stanare una base di stoccaggio da oltre 150 kg di droga ad Infernetto sul litorale. Due giovani romani arrestati, sequestrati oltre 18.000 euro in contanti. Affitti non pagati in locali commerciali del comune di Viterbo. La Guardia di Finanza ha accertato la mancata riscossione dei canoni di locazione a partire dal 2004. Sono 1,2 milioni possono essere recuperati, un danno erariale da 3 milioni di euro. La Giunta regionale del Lazio ha approvato l'accordo di collaborazione con Roma Capitale per affrontare l'emergenza cinghiali in città. Nel dettaglio, la Pisana si occuperà di intervenire con urgenza entro 24-48 ore, con il supporto invece del Campidoglio anche tramite la polizia locale. A Roma riaprirà lo storico cinema Fiamma, sarà un grande hub culturale, al via la riqualificazione del complesso che includerà l'ex Fiammetta e Open Gate. Lavori a partire da agosto, sarà pronto nel 2027. Ed è tutto, l'informazione torna tra poco meno di un'ora.
0: Le 11 e un minuto.
1: Adesso, now, subito.
2: 4 hit senza interruzioni.
0: Però come vola questo sabato mattina. Buongiorno a tutti da Gianmarco. Fino alle 14 insieme, lo diranno meno come vola il tempo coloro che sono bloccati in mezzo al traffico, perché delle belle zone critiche di rosso su Google Maps ci sono anche stamattina. Purtroppo dai, arriverete a destinazione in compagnia della nostra musica. 4 hit.
2: La storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.
1: Rhythmic History 97.
6: Hiya, Bobby.
7: Hi, Ken.
6: You wanna go for a ride?
7: Sure.

energia e folklore con Serena Brancale, Levante Deli al mio paese a chiudere un'altra For For You in questo sabato mattina di Dimensione Sono Roma. Adesso arriva Sophie and the Giants.

0: Giants nel sabato mattina di Dimensione Suona Roma, il ritmo della capitale con lo Shut Up and Dance. Cerchi l'abito perfetto per una cerimonia speciale? Allora lasciati conquistare da Vivaldi Moda. Scopri l'eleganza per uomo e donna, dove la maestria artigianale incontra la cura di ogni dettaglio. E grazie agli imbattibili prezzi di fabbrica, lo stile non accetta compromessi. Vivaldi Moda ti aspetta in via Prenestina 1012, angolo via dell'Omo, uscita 16 Le Gra. Aperti tutti i giorni dalle 9:30 alle 19:30. Vivaldi Moda, dove la moda incontra l'eleganza e la qualità artigianale diventa protagonista della tua cerimonia. Scopri di più su vivaldimoda.it.
1: Novità!
2: Novità!
1: Music. Le novità di questa settimana.
2: Safe! Buona domenica!
3: La notte e poi più niente, si spegne come le stelle.
2: Serp! Rita Ora! If It's Not Love!
1: New music. Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
4: Hai 5 secondi?
5: Beh, dipende.
4: Dal 9 al 24 maggio da Roman Auto c'è la fiera dell'auto.
5: Ok, ti do altri 5 secondi.
4: Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto.
5: Ecco, adesso hai la mia completa attenzione.
6: Roman Auto.
4: Solo dal 9 al 24 maggio c'è la fiera dell'auto da Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto. Scopri di più su romana-auto.it oppure vieni a trovarci nelle sedi di Roma, Ariccia, Viterbo e Latina.
7: Dem Supermercati, arrivano le grandi marche e grandi sconti. Dall'8 al 19 maggio, Cozze Italia, 2,99 euro al chilo.
8: Approvato da Altro Consumo come supermercato preferito dai consumatori in segne locali a gennaio 2026.
7: Ogni giorno il meglio.
9: Dal 9 al 17 maggio torna a Casa Idea, la mostra dell'arredo, alla Fiera di Roma, ingresso est. Dal 9 al 17 maggio. Per informazioni vai su casaidea.com.
10: Ogni giorno al Policlinico Gemelli lavoriamo per cambiare il destino delle malattie. Mani che studiano, operano e non si arrendono mai. Ma per arrivare presto alla cura serve un'altra mano, la tua. Con una firma puoi aiutarci a riscrivere il finale di tante storie. Dona il 5 per 1000 al Policlinico Gemelli. Scopri come su 5per1000.policlinicogemelli.it. Grazie.
11: A Palazzo Esposizioni Roma torna a World Press Photo, il prestigioso premio di fotogiornalismo internazionale. Vieni a scoprire gli scatti vincitori di quest'anno e la storia che ognuna delle immagini in mostra ci racconta. World Press Photo 2026, fino al 29 giugno. PalazzoEsposizioniRoma.it.
12: Lo spettacolo del Taekwondo olimpico arriva a Roma. La FITA, Federazione Italiana Taekwondo, ti aspetta dal 4 all'8 giugno al Foro Italico per il World Taekwondo Roma Grand Prix. Non perderti l'evento internazionale con i migliori atleti al mondo e i campioni olimpici di Taekwondo. L'ingresso è gratuito. Ti aspettiamo!
13: Da Valentino concessionaria Volkswagen, l'usato è come nuovo, controllato e garantito.
14: Oltre 1000 auto di tutte le marche, chilometri zero e aziendali, a super prezzo AutoScout 24.
13: Tutta la gamma Volkswagen, T-Roc, T-Cross, Polo, Golf, Golf GT, Taigo, Tiguan,
14: Fiat 500, Panda e Pandina Hybrid, Audi, Cupra e Jeep.
13: A maggio, con passaggio di proprietà e due tagliandi in omaggio e zero anticipo.
14: Solo da Valentino concessionaria Volkswagen, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233.
13: Valentino Auto mobili.it.
15: Scelte furbe di primavera, te le consiglia Pewex. Caffè Lavazza crema e gusto 4x250 grammi a 11,99 euro. Tre pezzi di centrale del latte di Roma, latte UHT parzialmente scremato da un litro a 1,99 euro. Le offerte sono valide fino al 19 maggio, scopri di più in negozio sul volantino. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.

0: del Sud con furore, c'è Peggy Gou in questo sabato su Dimensione Sonora Roma, il ritmo della capitale ovviamente, oltre alla musica. Da buona sudcoreana, di cosa può essere appassionata secondo voi? Esatto, di skincare, di beauty routine, tutto quanto legato al viso, alla cura della pelle, così tanto da aver lanciato Peggy Gou da poco una nuova crema solare in collaborazione con un brand specializzato, una crema protezione solare, tra l'altro ricordando l'importanza proprio della crema, soprattutto in questo periodo dell'anno, proteggiamo la nostra pelle, quanta metterne, che è un po' il dubbio esistenziale. C'è un professore dermatologo che utilizza un trucchetto che è diventato virale sui social. Allora, prendiamo la crema, mettiamola su indice medio, sappiamo, no? Quale indice, quale medio, fin qua ci siamo. Ecco, mettiamo la crema per tutta la lunghezza delle dita, dall'inizio fino alla punta delle dita, questo è il quantitativo giusto per viso e collo, e poi il resto del corpo si vede. Però regola ancora fondamentale, secondo me, oltre alla quantità, è spalmarla bene, mi raccomando.
1: Dimensione su

0: Madonna ci riporta indietro nel tempo nel 1996, un altro appuntamento con la storia del ritmo qua su Dimensione Suono Roma. Vuoi essere un numero uno e non hai ancora deciso a chi donare il tuo 5 per 1000? Allora prova a pensare a quei bambini malati di cancro che lasceranno la propria città per curarsi, perché qua a Roma, a Trastevere, Peter Pan ha già accolto e supportato negli anni oltre 1000 famiglie gratuitamente per tutto il tempo delle cure. Quindi perché non aiutare questi bambini donando il tuo 5 per 1000? Non costa nulla ed è di vitale importanza. Puoi scoprire di più su peterpanodv.it.
1: Che erdaie sia con te.
2: Ciao Don Cash, siamo gli articolo 31.
3: Ciao Don, sono Simon de Medusa.
4: Hi Don Cash, this is Sophie the Giant.
2: Ciao Italia, ciao a tutti. Ciao mon ami, amico mio Don Cash, sono Bob Sinclair.
5: Ciao Don Cash, sono Cristian Marchi. Saluto gli amici di Dimensione Suono Roma e grazie per l'energia e l'affetto con cui ci seguite sempre.
6: Drive time. Che erdaie sia con te, dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19 con Don Cash.
7: Ciao family.
1: Riascoltalo in podcast sull'app su Dimensione Suono Roma.
8: Sempre più automobilisti scelgono la qualità MG. Oggi hai un motivo in più per farlo anche tu. Da Autostar Flaminia, con lo sconto prima visita, hai fino a 2.000 euro di vantaggi sulla gamma MG, tua, a partire da 11.950 euro. Benzina, GPL, ibrida o 100% elettrica. Abbiamo l'auto giusta per ogni tua esigenza. Vieni a trovarci da Autostar Flaminia. Ti aspettiamo in via Salaria 1282 e in via Tiburtina, altezza Rebibbia.
9: Nella splendida cornice dell'Orto Botanico, il 15, 16 e 17 maggio 2026, arriva la prima edizione italiana di Cocktails in the City. Dopo 10 anni a Londra, ti aspettano 10 esclusivi pop-up bar, street food gourmet, workshop e grande musica. Venerdì e sabato dalle 17 e domenica dalle 16 fino alle 23.30. Cocktails in the City, dove la mixology incontra la magia della natura.
10: Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
11: Ti aspettiamo nelle concessionarie Lexus di Roma, Auto Royal Company e 0100.
12: All'Oasi fino al 16 maggio, grandi marchi in sottocosto. Passata di pomodoro Mutti da 800 grammi a 99 centesimi. Buondì classico 6 pezzi a 1 euro. E Dash lavatrice tripacco a 8,90 euro.
13: Iperstore Oasi. Prezzi bassi, sempre.

0: essendo inclusi nel prezzo.
1: Sì, avete capito bene. Quest'anno, incluso nel prezzo, c'è anche la manutenzione. Un'occasione davvero imperdibile.
0: Dal 4 al 10 maggio ti aspettiamo a Roma, Ostia e Latina. Fiori tutto! Sali a bordo, il tuo prossimo affare ti aspetta. concessionariafiori.it.
2: Dimensione suona Roma.
3: Il ritmo della capitale. I don't need your words. If you want.

0: sono dimostrate molto compatibili anche da un punto di vista musicale. Madonna e Sabrina Carpenter hanno collaborato insieme per un nuovo pezzo che alla fine andrà all'interno del nuovo disco di Madonna. Si chiama Bring Your Love, eccolo.
1: Dimensione Suono Roma, novità.

sul calendario 3 luglio 2026 per l'uscita di Confession 2, ovvero l'album il seguito dell'iconico Confessions on a Dance Floor. Dentro ci sarà anche questa Bring Your Love, una delle novità della settimana su Dimensione Suono Roma.

0: giornalisti, Maradona e Pelé su Dimensione Sono Roma. Torniamo in redazione.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Roma.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: All'Esselunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Mozzarella Granarolo, 4 per 100 grammi, a 1,99 euro. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su esselunga.it.
0: Buon weekend alla redazione, sentiamo le news dalla capitale.
4: Buongiorno da Valentina. Allo Russo, un incendio all'alba in un appartamento in zona Quarticciolo. Il rogo è scoppiato all'interno di un'abitazione al secondo piano di una palazzina in un ater di via Ugento, disabitata e utilizzata da persone senza fissa dimora. Sul posto i vigili del fuoco con la squadra territoriale di Tuscolano II, supportata da 4 mezzi di soccorso, nessuna persona è rimasta coinvolta. La polizia di Stato sulle tracce di due giovani, 29 e 37 anni, arrestati dopo un'indagine condotta dagli investigatori del terzo distretto Fidene Serpentara. L'uomo faceva ingresso nell'edificio con un borsone per poi uscirne a distanza di pochi minuti con lo stesso visibilmente più voluminoso. Le rispettive perquisizioni domiciliari hanno consentito di scoprire un deposito di oltre 130 kg di stupefacente. Un report di 8 arresti che corre tra spaccio e borseggi, lungo banchine, convogli ferroviari e snodi di transito, quello tracciato dagli agenti della Polizia di Stato del nucleo Polmetro, articolato intorno a contatti fugaci a ridosso delle stazioni e scambi consumati nel giro di pochi istanti. A causa di un incidente il traffico è momentaneamente rallentato con code sulla carreggiata interna del Grande Raccordo al chilometro 54 all'altezza dell'uscita Pontina, nel sinistro coinvolti 4 veicoli. Siamo allo sport, il tennis è il giorno di Sinner, oggi il debutto agli internazionali d'Italia e il numero uno del mondo al Foro Italico affronterà Hofner, esce Djokovic eliminato al secondo turno. Il calcio, Torino-Sassuolo 2-1, dopo il Venezia anche il Frosinone torna in Serie A, oggi Cagliari-Udinese, Lazio-Inter, Lecce-Juventus. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora. You know
0: what time it is. Mezzogiorno e un minuto.
5: Rhythmic History. Hanno fatto la storia del ritmo.
0: E rieccoci qua a metà percorso insieme in questo sabato 9 maggio. Buongiorno a tutti, buon weekend da Gianmarco. Eccoci qua. Io penso che sia arrivato il momento di entrare su una notizia legata al cibo, ma una notizia che noi romani non riusciremo a tollerare così tanto bene. Tra qualche minuto, prima c'è il disco di Regina, Killing Me Softly. Dimensione suono. Rhythmic History 96.

Benvenuto su Dimensione Suono Roma. Metto in riproduzione la radio. Feel the rhythm.

Sabato mattina su Dimensione, suono Roma, il ritmo della capitale con 12 to 12 alle 12.08, manco a farla apposta. Dai, entriamo un po' nelle notizie mangerecce. Classica notizia, tra l'altro, da far tremare i polsi a noi romani. Pronti? Sicuri? Siamo preparati per quello che sto per dire? Allora, abbiamo più o meno tutti presente la carbonara, in teoria, perlomeno come si fa. Guanciale croccante, pecorino, uovo cremoso. Bene, dimentichiamola. Così come dovrebbe essere, perché il New York Times ha deciso di rifarle il look, diciamo, in una versione risparmio, visto che negli Stati Uniti molti ingredienti sono fuori portata per molti, con i prezzi crescenti. Allora, al posto del guanciale, pare sia diventato veramente un bene di lusso oltreoceano, suggeriscono di usare il bacon affumicato. Diciamo se può fa più o meno. Però il tocco di classe arriva adesso. Viene indicata dal New York Times per realizzare questa carbonara versione risparmio una spolverata di parmigiano economico in barattolo e un goccio d'acqua di cottura per simulare la cremosità, se non si hanno abbastanza uova. Anche quelle negli Stati Uniti costicchiano. A New York la chiamano smoky carbonara, forse per tempi duri, per risparmiare. A Roma invece non gli diamo un nome, non gli daremo un nome, diciamo soltanto che è d'arresto immediato.

0: Easy Swims, Mr. Know It All su Dimensione Sonoro. Abbiamo proposto questa versione veloce della carbonara per il New York Times, più che altro per risparmiare su alcuni ingredienti. Diciamo l'avete presa molto bene.
1: Buongiorno mio caro, non buongiorno. Ti faccio neanche continuare, per favore smettila con questa eresia.
0: Basta,
1: non se
0: giuro.
1: La meritano gli americani, non se la meritano la nostra carbonara.
0: Giusto.
1: Ciao belli.
0: Basta, allora, non la dico neanche.
2: Il New York Times lo dico io, pare.
0: Certo.
2: Noi a Roma famo così perché ci piace mangiare.
0: E c'è ragione.
2: E ci hanno parlato. Allora facessero come preferiscono, nessuno gli può dire niente, certo. Però non la chiamassero carbonara.
0: Ecco, bravo, non la chiamassero carbonara, per favore, perché non è carbonara, trovassero un altro nome.
3: For you. Le hit più ritmate dal 90 ad oggi, senza

0: poco su Dimensione Suono Roma.
1: Prepara lo smartphone, tra poco si gioca.
2: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
3: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 4 al 13 maggio approfitta della promo Prendi 3, paghi 2. Carta igienica 4 rotoli Gently 3 pezzi a €2,98.
4: Todis, buongiorno convenienza.
5: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
6: Nuova Toyota Ego Cross. Full hybrid, full fun. Da €17,950 qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
5: Lo rifacciamo?
7: Scopri nuova Toyota Ego Cross Hybrid nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.
8: Il conto alla rovescia è iniziato. Torna il 17 maggio la Castel Romano Joy Run. 10 km per chi ama mettersi alla prova. 5 km per una fun run da condividere con tutta la famiglia. A correre anche la squadra di Dimensione Suono Roma con Xenia, Geppo, Daniele Greco, Emiliano Bonini. Castel Romano Designer Outlet. Vieni per la run, resta per offerte inaspettate. Iscriviti online.
9: C'è una banca che da 70 anni cresce a Roma insieme a voi. Dall'11 maggio BCC Roma arriva anche a Parioli, in Viale Parioli 166. Vicina alle persone, alle famiglie e alle imprese del territorio. Banca di Credito Cooperativo di Roma. Dal 1954 Roma è la nostra casa.
10: Gioca e vinci con Dimensione Suono Roma.
11: Appassionati tra l'altro di foto ci siete. Stiamo per regalarvi un super evento a Palazzo delle Esposizioni a Roma. Fino al 29 giugno c'è WordPress Foto 2026 che presenta, come detto, a Palazzo Esposizioni a Roma le foto vincitrici del prestigioso contest di fotogiornalismo che dal 1955 premia ogni anno i migliori fotografi professionisti, contribuendo a costruire la storia del giornalismo visivo mondiale. Due ingressi in palio, per provare a vincerli dovete inviarmi adesso un messaggio WhatsApp al 3930 119 119. Dovete scrivere foto e inviare il messaggio, niente di più, niente di meno. Scrivete foto e inviate ora il messaggio al 3930 119 119. Mettiamo in palio due ingressi per il WordPress Foto 2026 a Palazzo delle Esposizioni a Roma. Fino al 29 giugno torneremo a darvi anche un'altra possibilità più tardi insieme ad Eleonora Scaiola tra le 15 e le 16. In bocca al lupo.
12: Game on. A maggio arreda la casa dei tuoi sogni da MR Arredamenti. Arredo completo senza pensieri, composto da una cucina completa di elettrodomestici, una camera da letto completa, una parete soggiorno, un divano tre posti a soli €3,590 e puoi finanziare a interessi zero. Info e regolamento presso il punto vendita. Visita mrarredamenti.com.
13: MR Arredamenti è il più grande che ci sia. Per arredare e risparmiare, MR è un vero affare.
14: Nei supermercati Tigre c'è un imperdibile sottocosto. Caffè Lavazza qualità rossa, 2 pacchi da 250 grammi a €6,90. Birra Peroni, 3 bottiglie da 33 cl a €1,85. E Dash liquido lavatrice tripacco a €8,90.
15: Tigre, freschezza quotidiana.
16: Da CarPoint a maggio riparte la rottamazione Ford. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da €21,750 grazie al bonus super rottamazione CarPoint di €6,500 e da oggi anche con microtasso al 3,95%. Scopri di più su carpoint.it. Ti aspettiamo sempre aperti anche la domenica.
11: Let the vibration take you down. Amici miei, buon sabato, siete pronti? Eh sì, perché arriva proprio lei, la nostra meravigliosa 4 for you, 4 hit senza interruzioni che iniziano con Olivia Dean.

Ice Fable a chiudere le quattro hit senza interruzioni su Dimensione. Suono Roma, il ritmo della capitale, come sempre nel nostro viaggio nel tempo. Settimana prossima, grande appuntamento, grande evento insieme a noi della radio a cui potrai partecipare.

0: nel weekend di Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale Galaxy. E come dicevo, pronti a correre, a divertirvi, a vivere una giornata speciale, perché settimana prossima, il 17 maggio, arriva la Joyrun a Castel Romano Designer Outlet. Scegli il tuo percorso: 10 km competitiva certificata FIDAL, 10 km non competitiva oppure 5 km fan run, perfetta per tutta la famiglia. È l'occasione giusta per rifare il guardaroba con i migliori brand sportivi come Skechers, Adidas, Puma e Under Armour. Iscriviti ora e unisciti alla corsa più divertente della stagione. Castel Romano Joyrun, accendi l'energia, vivi la corsa.
1: Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid, la potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km, anticipo 11.900 euro più IVA. Info su lexus.it.
2: Ti aspettiamo nelle concessionarie Lexus di Roma, Auto Royal Company e 0100.
3: Entro il 19 giugno i titolari di CUDE, contrassegno unificato disabile europeo, devono aggiornare le targhe associate al permesso. Ogni contrassegno potrà avere al massimo due veicoli. L'aggiornamento è possibile attraverso il sito romamobilita.it ed è obbligatorio per chi ha ottenuto il CUDE prima del 1 dicembre 2025 o non ha effettuato modifiche al parco auto dopo tale data. Campagna di comunicazione istituzionale a cura di Roma Servizi per la Mobilità per conto di Roma Capitale.
4: Le vere scelte furbe di primavera te le consiglia Pewex. Fracostina di vitella con osso a 9,99 euro al chilo. Pomodoro a grappolo italiano a 99 centesimi al chilo. Le offerte sono valide fino al 19 maggio. Scopri di più in negozio sul volantino. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
5: A maggio arreda la casa dei tuoi sogni. Da MR Arredamenti, arredo completo senza pensieri, composto da una cucina completa di elettrodomestici, una camera da letto completa, una parete soggiorno, un divano tre posti, a soli 3.590 euro, e puoi finanziare a interessi zero. Info e regolamento presso il punto vendita. Visita mrarredamenti.com.

0: Britney Spears tra le hit più ritmate dal 90 ad oggi su Dimensione Sonoro. Mamma, avete bocciato questa carbonara al risparmio proposta dal New York Times, quindi è ufficiale.
1: Quanto pare neanche i brasiliani, perché Wesley, il calciatore della Roma, è stato ampiamente criticato perché prepara la carbonara col parmigiano, con la pancetta,
0: è vero.
1: E mette la pasta nell'acqua quando ancora non bolle.
0: Sì, sì, oh, mi sono divertito a leggere i commenti su Instagram. Effettivamente di base dicevano: tu pensa a giocare che è meglio, sei forte a giocare in cucina un po' meno, però dai, pochi mesi che è in Italia, che è a Roma, ci sta, imparerà, diventerà un pro anche a fare la carbonara, Wesley sicuro al 100%. Rimaniamo in America perché è appena uscita nel frattempo la classifica di CNN Travel sui migliori panini del mondo, e l'Italia ha piazzato due pezzi da 90. Allora, da una parte c'è il tramezzino veneziano bello cicciottoso che ti guarda dalle vetrine dei bar in laguna, dall'altro la muffuletta siciliana, cioè ammetto che di non averlo mai sentito prima d'ora, è un po' un monumento al carboidrato che ha conquistato tutti quanti oltreoceano. Se da una parte quindi celebriamo i trionfi in cucina, e dall'altra dobbiamo parlare di chi forse a volte esagera anche un po' troppo con la fantasia, perché sui social, sul web si sta discutendo di questo nuovo, tra virgolette, gusto, se si può definire gusto, di gelato, e pare che qualcuno abbia pensato bene di lanciare per questa Summer 2026 il gelato al gusto ketchup. Sì, avete capito bene, ketchup. Ketchup che finisce non più sulle patatine fritte, ma sul cono. Io dico, va bene tutto, va bene l'innovazione, quello che ci pare, ma il gelato al gusto che c'è ketchup, no. Make me feel alive again.

0: John, Bibi Rexha, Faithless su Dimensione, sono Roma e adesso possiamo tornare in redazione.
1: Decidi la colonna sonora di Roma.
2: Dimensione suono Roma.
3: Dimensione suono Roma.
2: Entra in Music Lab da sito e app e vota le tue canzoni preferite. Dimensione suono Roma, la fai tu.
4: Oltre 150 boutique con sconti fino al 70%, emozioni e relax. Castelromano Designer Outlet. Vieni per gli sconti e rimani per una passeggiata nell'Oasi affiliata WWF. Perché qui lo stile incontra la natura.
5: Un giorno una ragazza chiese al suo riflesso: "Specchio, specchio delle mie brame, perché mi fai sempre male?" Ma lo specchio, invece di rispondere, si ruppe in mille pezzi. L'80% dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione inizia con la percezione alterata del proprio aspetto fisico. Informati su salute.gov.it. Nessuno ti può giudicare. La vita non è un peso. È un'iniziativa del Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la Mid-Season Sale di Cisalfa. Fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
0: Buongiorno alla redazione, sentiamo le news dalla capitale.
7: Buongiorno da Valentina Lorusso, ennesima tragedia delle strade a Roma, un incidente mortale nella notte sul Grande Raccordo, un uomo è deceduto dopo lo scontro tra due automobilisti, la tragedia in galleria carreggiata interna intorno all'una della notte all'altezza del chilometro 11.400 della 90, due gli automobilisti coinvolti. Una pattuglia dell'esercito in servizio di vigilanza è intervenuta all'interno della stazione Termini nelle operazioni di soccorso ad un uomo caduto sui binari dopo un malore mentre stava per transitare un treno. Il personale militare è intervenuto mettendolo in sicurezza. Notte di fuoco nel quartiere Montemario, un raid vandalico ha causato danni tra via Fratelli Gualandi, via Francesco Soave e via Palmieri. Intorno alle 3.40 i carabinieri della stazione Roma Flaminia sono intervenuti a seguito di una segnalazione di incendio che ha coinvolto 9 cassonetti per la raccolta dei rifiuti e 3 autovetture parcheggiate nelle vicinanze, rimaste gravemente danneggiate. Mattinata di paura al quartiere Pinciano, due rapinatori armati di pistola hanno assaltato una gioielleria in via Sicilia, minacciando l'anziana proprietaria che è stata colta da malore. La coppia ha cercato di allontanarsi su uno scooter parcheggiato poco distante, ma non si è acceso. Sono scappati a piedi dopo che un barista è accorso in aiuto della negoziante. Lo sport con il tennis, il giorno di Sinner, oggi il debutto agli internazionali d'Italia contro Hofner. Djokovic invece è stato eliminato al secondo turno. Il calcio, dopo il Venezia anche il Frosinone torna in Serie A, oggi Cagliari Udinese, Lazio Inter, Lecce Juve. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora. You know
0: what time it is. Che puntualità alle 13.
2: Adesso, now, subito.
1: Senza interruzioni.
0: Buongiorno, buon sabato, buon weekend a tutti da Gianmarco. Ultima oretta insieme per oggi, sperando che sia una giornata meravigliosa per tutti quanti voi all'ascolto. Grazie della compagnia, grazie della fedeltà. Vogliamo aprire il momento del pranzo con la nostra musica, con 4 hit senza interruzioni inaugurate da Dragostea Dintei. Ve lo ricordate?
1: La storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.
2: Rhythmic History 2004.

0: Yankee, ballar contigo nel weekend di Dimensione Sonoroma, il fascino delle damigelle, un sogno che si avvera. Ma come coordinare stili e taglie diverse? Scegli l'eleganza senza compromessi di Vivaldi Moda, l'unico che realizza il modello scelto per le damigelle in tutte le taglie, per un risultato elegante e perfettamente armonioso nel tuo grande giorno. Qualità artigianale, vasta scelta e un assortimento incredibile a prezzi imbattibili direttamente dalla fabbrica. Vivaldi Moda ti aspetta in via Prenestina 1012, angolo via dell'Omo, uscita 16 del Gra, aperti tutti i giorni dalle 9.30 alle 19.30. Vivaldi Moda, dal produttore ai protagonisti. Scopri di più su vivaldimoda.it.
1: Novità!
2: Novità!
1: Music. Le novità di questa settimana.
2: Madonna, Sabrina Carpenter, Bring Your Love. Harvey, Lie to Me, Rivaz Remix.
1: New music. Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
3: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
4: Nuova Toyota Aygo Cross. Full hybrid. Full fun. Da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
3: Ah, lo rifacciamo?
5: Scopri nuova Toyota Aygo Cross Hybrid nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.
6: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
7: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 4 al 13 maggio approfitta della promo Prendi 3, paghi 2. Yogurt greco Pavlakis, 3 pezzi a 1,98 euro. Todis, buongiorno convenienza.
8: Il conto alla rovescia è iniziato. Torna il 17 maggio la Castel Romano Joy Run. 10 km per chi ama mettersi alla prova, 5 km per una fun run da condividere con tutta la famiglia. A correre anche la squadra di Dimensione Suono Roma, con Xenia, Geppo, Daniele Greco, Emiliano Bonini. Castel Romano Designer Outlet. Vieni per la run, resta per offerte inaspettate. Iscriviti online.
9: A Palazzo Esposizioni Roma torna a World Press Photo, il prestigioso premio di fotogiornalismo internazionale. Vieni a scoprire gli scatti vincitori di quest'anno e la storia che ognuna delle immagini in mostra ci racconta. World Press Photo 2026, fino al 29 giugno. PalazzoEsposizioniRoma.it.
10: Da CarPoint a maggio riparte la rottamazione Ford. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro, grazie al bonus super rottamazione CarPoint di 6.500 euro. E da oggi anche con microtasso al 3,95%. Scopri di più su carpoint.it. Ti aspettiamo sempre aperti anche la domenica.
11: Ogni giorno al Policlinico Gemelli lavoriamo per cambiare il destino delle malattie. Mani che studiano, operano e non si arrendono mai. Ma per arrivare presto alla cura serve un'altra mano, la tua. Con una firma puoi aiutarci a riscrivere il finale di tante storie. Dona il 5 per 1000 al Policlinico Gemelli. Scopri come su 5per1000.policlinicogemelli.it. Grazie.
12: C'è una banca che da 70 anni cresce a Roma insieme a voi. Dall'11 maggio BCC Roma arriva anche a Parioli, in Viale Parioli 166. Vicina alle persone, alle famiglie e alle imprese del territorio. Banca di credito cooperativo di Roma. Dal 1950.

0: Italiafiori.it.
1: Dimensione, suono Roma, tu mi piaci tanto.
2: Tu, figlio di un muratore, le

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio.

0: Le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Le hit più ritmate dal 90 ad oggi. Dal 90 ad oggi. Dimensione Suono Roma.
0: Dimensione Suono Roma. Yeah.

8 di dimensione, suona Roma, il ritmo della capitale. Oggi grande giornata al Foro Italico, perché sarà stasera il momento di Yannick Sinner, accolto nei giorni scorsi con tantissimo calore dal pubblico romano proprio durante gli allenamenti. Lui che punta a dominare sulla terra rossa romana. Nel frattempo però il campo centrale sta per cambiare faccia. Dimentichiamo lo stadio che conosciamo, si trasformerà grazie a un progetto pazzesco, diventerà un'arena del futuro, ultra tecnologica, finalmente con una copertura, quindi in caso di pioggia insomma non verranno più interrotti i match. Per un grande torneo come vuole essere Roma diventa un dettaglio non trascurabile. Tra l'altro diventerà un impianto utilizzabile tutto l'anno in ogni condizione atmosferica. Un bel salto in avanti.

0: appuntamento con la storia del ritmo 1997 per I Say a Little Prayer. Il momento in cui un papà accompagna la sposa all'altare è un'emozione che resta per sempre. Vivilo con l'eleganza che meriti. Da Vivaldi Moda trovi infatti tight, mezzo tight e smoking classici, ma anche abiti sartoriali dal taglio giovane informale, perfetti per ogni stile. La sartoria interna garantisce una vestibilità impeccabile per ogni stile, per tutte le taglie. Il tutto a prezzi imbattibili direttamente dalla fabbrica. Vivaldi Moda ti aspetta in via Prenestina 1012, angolo via dell'Omo, uscita 16 del Gra, è aperto tutti i giorni dalle 9.30 alle 19.30. Vivaldi Moda, dal produttore ai protagonisti. Scopri di più su vivaldimoda.it.
1: La musica che vuoi ascoltare su Dimensione Suono Roma la decidi tu partecipando al Music Club.
2: Music Club.
3: Voto la musica che amo e voglio ascoltare più spesso.
2: Partecipare è semplice, veloce e divertente.
1: Vota ogni settimana la musica che ami e vinci le nostre cuffie white.
2: Fashion, trendy e potenti.
1: Vai su Music Club dall'app o su dimensionesuonoroma.it.
4: Il 10 maggio celebriamo le mamme, ma abbiamo pensato ad uno sconto del 10% per tutti. Festeggia la festa della mamma con noi di Dem Supermercati.
5: Approvato da Altro Consumo come supermercato preferito dai consumatori in segne locali a gennaio 2026.
4: Ogni giorno il meglio.
6: Entro il 19 giugno i titolari di CUDE, contrassegno unificato disabile europeo, devono aggiornare le targhe associate al permesso. Ogni contrassegno potrà avere al massimo due veicoli. L'aggiornamento è possibile attraverso il sito romamobilita.it ed è obbligatorio per chi ha ottenuto il CUDE prima del 1 dicembre 2025 o non ha effettuato modifiche al parco auto dopo tale data. Campagna di comunicazione istituzionale a cura di Roma Servizi per la Mobilità per conto di Roma Capitale.
7: Lo spettacolo del Taekwondo olimpico arriva a Roma. La FITA, Federazione Italiana Taekwondo, ti aspetta dal 4 all'8 giugno al Foro Italico per il World Taekwondo Roma Grand Prix. Non perderti l'evento internazionale con i migliori atleti al mondo e i campioni olimpici di Taekwondo. L'ingresso è gratuito. Ti aspettiamo.
8: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. 0 a 100 in 9,2 secondi!
9: Nuova Toyota Aygo Cross. Full hybrid, full fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
8: Ah, lo rifacciamo?
10: Scopri nuova Toyota Aygo Cross Hybrid nelle concessionarie di Roma Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.
11: C'è una banca che da 70 anni cresce a Roma insieme a voi. Dall'11 maggio BCC Roma arriva anche a Parioli, in Viale Parioli 166. Vicina alle persone, alle famiglie e alle imprese del territorio. Banca di Credito Cooperativo di Roma. Dal 1954 Roma è la nostra casa.
12: Nei supermercati Tigre c'è un imperdibile sottocosto. Caffè Lavazza qualità rossa, due pacchi da 250 grammi a 6,90 euro. Birra Peroni, tre bottiglie da 33 cl a 1,85 euro. E Dash liquido lavatrice tripacco a 8,90 euro.
13: Tigre, freschezza quotidiana.
14: Il ritmo della capitale.
15: Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale.

0: musica.
1: Nel momento del pranzo in questo sabato ci sta bene qualcosa di buono sicuramente da mangiare, da mettere insomma sotto i denti, e poi anche la musica nuova, suoni freschi adatti per la prossima estate, come quelli di Sorry Papi, Topic e Becky G.
2: Dimensione Suono Roma, novità.

0: Se creata, si è resa proprio guapa oggi Eleonora Scaiola, eccola qua. Ciao Ele, buon
1: amici,
0: sabato.
1: Ciao Gianni, ciao a tutti. Sono struccata completamente.
0: Sì, tra l'altro con delle ottime cose da mangiare,
1: no,
0: o da bere, dipende dal punto di vista.
1: Io credo, ragazzi, io non credo che qualcuno mi abbia mai odiata. Oggi sì, però io ho letto nello sguardo di quella donna odio. No, è successo, ragazzi, praticamente avevo voglia di caffè, però
0: sì,
1: caffè freddo perché fa caldo.
0: Certo.
1: E allora dico, va bene, adesso entro proprio in un bar qui vicino alla radio e chiedo un caffè, però lo voglio in un modo particolare. Io che sapevo che avrei dato fastidio,
0: sì,
1: facendo chiacchiere da bar,
0: è il tuo ruolo,
1: cerco,
0: quindi.
1: No, cerco di essere quanto più accomodante possibile, quindi entro e dico io chiedo venia, chiedo,
0: sì,
1: davvero scusa, potrei avere un caffè amaro macchiato soia freddo col ghiaccio allungato con l'acqua?
0: Queste sono le classiche richieste che poi fanno odiare un cliente, no? Un po' troppo.
1: E questa povera ragazza che io tra l'altro saluto,
0: sì,
1: insomma, forse Alessia, ciao Alessia, io mi scuso ancora, però diciamo che poi l'ha fatta, tra l'altro era
0: spaziale,
1: buonissimo,
0: immagino.
1: Però all'inizio
0: era quasi quasi da un sorso
1: l'impatto.
0: Tra poco invece, grazie a degli eventi di questo weekend e anche le prossime, ti porterò io per davvero ad assaggiare cose buonissime.
1: Ah, bene.

0: Robin Schulz, Embers su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. C'è chi mangia cose buone in questo sabato e chi sorseggia un ottimo caffè freddo soia anacquato.
1: Basta.
0: Andiamo invece in posti belli della nostra regione, yes, tipo a Nemi. Sappiamo che il weekend esattamente del... Attenzione che ce l'abbiamo, c'è la 101esima edizione. Il weekend del 7 giugno ci sarà un'altra edizione della Sagra delle Fragole di Nemi.
1: Oh,
0: fantastico.
1: Yes. Ragazzi, se non siete mai stati, andate, perché è veramente una goduria, non solo per le fragoline, ma anche perché Nemi è un paese stupendo.
0: Unico problema è il parcheggio.
1: Beh, ragazzi, grande problema. Grande
0: andate
1: problema.
0: A
1: andate a piedi, parcheggiate a Frascati, ve la fate tutta a piedi.
0: Sempre a Nemi, domani ci sarà questo evento che si chiama Nemi Fragole e Scienza. Un'estate geniale, un evento gratuito per tutto il borgo laziale, unisce scienza, cultura, divertimento e tradizione. Per esempio, senti qua, ci sono delle postazioni integrative sparse per le strade del borgo, sì, e in cui vengono fatti esperimenti spettacolari, per esempio sull'azoto liquido e fragoline di bosco a meno 200 gradi.
1: Ma che bello! Ma poi si mangiano?
0: Non so, forse no. Capito, no? È carino perché va a unire il discorso delle fragole legate da sempre al borgo e poi la scienza.
1: Sì, immagino anche sia un momento bello da condividere con anche i più piccolini, quindi insomma, bella idea ci ha dato già.
0: A giocare a fare il piccolo chimico.
1: Mi piace!
0: La vedo una professione per

0: fulmini su Dimensione Sonoro, ma il sabato continua con Eleonora Scaiola.
1: Bene.
0: Per le prossime 4 ore.
1: Bene.
0: Noi ci vediamo domani, vero?
1: Davvero? Sì. Non vedo l'ora. Ciao, ciao Gianni.
2: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Roma.
3: Proviamo insieme a fare chiarezza.
4: Nella splendida cornice dell'Orto Botanico il 15, 16 e 17 maggio 2026 arriva la prima edizione italiana di Cocktails in the City. Dopo 10 anni a Londra ti aspettano 10 esclusivi pop-up bar, street food gourmet, workshop e grande musica. Venerdì e sabato dalle 17 e domenica dalle 16 fino alle 23.30. Cocktails in the City, dove la mixology incontra la magia della natura.
1: In redazione con Valentina Lorusso per tutte le ultime della capitale. Buon pomeriggio da Valentina Lorusso. Oasi verdi piantumate con lo stupefacente, edicole e lotti di edilizia popolare adibiti a snodi di trattative e di scambio, un furgoncino per il trasporto disabili utilizzato come copertura itinerante dello spaccio. Sono alcuni espedienti neutralizzati dai falchi della Polizia di Stato, escogitati dai pusher per alimentare il mercato della droga nella capitale. I falchi hanno arrestato 7 pusher dal Quarticciolo fino a San Giovanni. Un bando per la sponsorizzazione tecnica di un progetto di fattibilità tecnico-economica volto all'ampliamento delle strutture espositive. A lanciare la gara internazionale la Galleria Borghese, costretta a fare i conti con la turnazione dei visitatori e gli accessi contingentati per gli spazi limitati. I responsabili civili restano a processo per la morte di Andrea Purgatori, è quanto stabilito dal GUP di Roma in udienza oggi a Piazzale Clodio, dove hanno preso parte i PM, parte civili e responsabili civili, tra cui il Policlinico Umberto I e le cliniche Pio XI e Villa Margherita. Il GUP ha respinto tutte le loro richieste di esclusione e restano dunque a processo. Un incidente tra 4 auto questa mattina ha mandato in tilt il traffico sulla via Pontina all'altezza di Pomezia, direzione Roma. Lo scontro tra i veicoli non ha per fortuna registrato feriti. Il 24 maggio, la domenica di Pentecoste alle 10, Papa Leone presiederà la messa nella Basilica di San Pietro, lo rende noto l'ufficio delle celebrazioni liturgiche. Il tennis, Coco Gauff e Linda Noskova agli ottavi di finale degli Internazionali d'Italia. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora. You know what time it is. 14 ed un minuto.

0: E allora salutiamo anche Gloria che ci scrive al 393 0119 119, direzione lavoro. E beh ragazzi, c'è anche giustamente chi lavora di sabato. Si parlava invece con Gianmarco Giammicalli dell'iniziativa che verrà insomma che vedrà protagonista Nemi domenica 10 maggio dalle 16 alle 19. Oggi è 9, quindi domani è 10. Andrà in scena Nemi Fragole e Scienza, un'estate geniale, quindi un evento gratuito diffuso nel Borgo Laziale che unisce scienza, cultura, divertimento e tradizione. Dicevamo che vi conviene andare in bici, perché di parcheggio a Nemi non è che proprio ce n'è tantissimo. Noi abbiamo detto parcheggiate a Frascati, fatevela a piedi, ovviamente non seguite questo consiglio, ma arrivano dei consigli in realtà utili da voi, tipo: mi raccomando, attenzione ad impostare correttamente il navigatore. Nemi si trova a sud di Roma, verso Ariccia, mentre se digitate Nepi vi ritrovate esattamente all'opposto, sulla Cassia verso Viterbo. Grazie amico mio che suggerisci questa cosa utilissima. Fai bene, perché a me, non scherzo, è capitato di fare questo e è capitato di sbagliarmi proprio regione. Ero convinta di andare nelle Marche, stavo andando in Abruzzo.
1: Dimensione suono Roma.
2: Dimensione suono Roma.
3: Dimensione suono Roma.
4: Dimensione suono Roma.

social media, creando così questa atmosfera molto nostalgica, ma anche molto molto energica, proprio come piace a noi. Ci piace anche Katy Perry dei primi anni 2000, precisamente 2013, è qui che fermiamo la nostra macchina del tempo per Roar.

0: www.radioradio.it. Senza pausa.
1: All for you. Le hit più ritmate dal 90 ad oggi. Senza pausa. Tra poco su Dimensione Suona Roma.
2: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. Info su Lexus.it.
3: Ti aspettiamo nelle concessionarie Lexus di Roma, Auto Royal Company e 0100.
4: Ogni giorno al Policlinico Gemelli lavoriamo per cambiare il destino delle malattie. Mani che studiano, operano e non si arrendono mai. Ma per arrivare presto alla cura serve un'altra mano, la tua. Con una firma puoi aiutarci a riscrivere il finale di tante storie. Dona il 5 per 1000 al Policlinico Gemelli. Scopri come su 5per1000.policlinicogemelli.it. Grazie.
5: All'Oasi fino al 16 maggio, grandi marchi in sottocosto. Passata di pomodoro Mutti da 800 grammi a 99 centesimi. Buondì classico 6 pezzi a 1 euro. E Dash lavatrice tripacco a 8,90 euro.
6: Iperstore Oasi. Prezzi bassi, sempre.
7: Da Valentino concessionaria Volkswagen, l'usato è come nuovo, controllato e garantito.
8: Oltre 1000 auto di tutte le marche, chilometri zero e aziendali, a super prezzo AutoScout 24.
7: Tutta la gamma Volkswagen, T-Roc, T-Cross, Polo, Golf, Golf GT, Taigo, Tiguan,
8: Fiat 500, Panda e Pandina Hybrid, Audi, Cupra e Jeep.
7: A maggio, con passaggio di proprietà e due tagliandi in omaggio e zero anticipo.
8: Solo da Valentino concessionaria Volkswagen, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233.
7: Valentino Auto mobili.it.
9: C'è una banca che da 70 anni cresce a Roma insieme a voi. Dall'11 maggio BCC Roma arriva anche a Parioli, in Viale Parioli 166. Vicina alle persone, alle famiglie e alle imprese del territorio. Banca di credito cooperativo di Roma. Dal 1954 Roma è la nostra casa.
10: A maggio arreda la casa dei tuoi sogni. Da MR Arredamenti, arredo completo senza pensieri, composto da una cucina completa di elettrodomestici, una camera da letto completa, una parete soggiorno, un divano tre posti, a soli 3.590 euro e puoi finanziare a interessi zero. Info e regolamento presso il punto vendita. Visita mrarredamenti.com.
11: MR Arredamenti è il più grande che ci sia per arredare e risparmiare. MR è un vero affare.
9: Hai 5 secondi?
12: Beh, dipende.
9: Dal 9 al 24 maggio da Roman Auto c'è la fiera dell'auto.
12: Ok, ti do altri 5 secondi.
9: Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto.
12: Ecco, adesso hai la mia completa attenzione.
9: Solo dal 9 al 24 maggio c'è la fiera dell'auto da Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto. Scopri di più su romana-auto.it oppure vieni a trovarci nelle sedi di Roma, Ariccia, Viterbo e Latina.
0: Voglio continuare a leggere i messaggi, sto sentendo male. Ragazzi, è il momento di una bella carica di energia perché... Oh yes, arriva la 4 for you, le nostre 4 hit senza pausa. L'abbiamo detto, primo brano di Just Ajax, dai, John. Si chiama Turn the Lights Off.

0: Dream, il remix tra le hit più ritmate dal 90 ad oggi. È il momento di una domanda molto importante che a noi di Dimensione Suono Roma sta molto a cuore, ovvero: sai l'impatto che ha il tuo 5 per 1000 sulla vita di una famiglia con un bambino malato di cancro? A te non costa nulla, a loro dà la possibilità di avere un posto sicuro dove sentirsi a casa, avere un supporto a 360 gradi e non sentirsi mai soli. Tutto grazie a Peter Pan, un'organizzazione di volontariato che a Trastevere ospita gratuitamente i bambini e gli adolescenti malati di tumore che vengono qui a Roma per curarsi. Dona il tuo 5 per 1000 a Peter Pan, è semplice davvero ed è di vitale importanza. Trovi il codice fiscale su peterpanodv.it.
1: Sveglia, gladiatori!
2: Quale canzone vorreste dedicare al vostro ex?
3: Last Christmas degli Wham.
2: Wham.
4: Sì, a maggio.
3: Speriamo che ascolti la radio.
4: Certo. Fammi il pecorino, vedi chi mi butta, stai.
5: Dal lunedì al sabato, dalle 6 alle 10, la sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
6: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
7: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
8: Ecco che prende la palla Todis. Dribbla con facilità il carovita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro. Gol! Un risultato scontatissimo!
9: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 4 al 13 maggio approfitta della promo Prendi 2 Paghi 1. Passata di pomodoro da Tirino o ciliegino, cuore mediterraneo, 2 pezzi, a 1,49 euro. Todis. Buongiorno convenienza.
10: Dal 9 al 17 maggio torna a Casa Idea, la mostra dell'arredo, alla Fiera di Roma, ingresso est. Dal 9 al 17 maggio. Per informazioni vai su casaidea.com.
11: Hai 5 secondi?
10: Beh, dipende.
11: Dal 9 al 24 maggio da Roman Auto c'è la Fiera dell'Auto.
10: Ok, ti do altri 5 secondi.
11: Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto.
10: Ecco, adesso hai la mia completa attenzione.
11: Dal 9 al 24 maggio c'è la Fiera dell'Auto da Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto. Scopri di più su romana-auto.it oppure vieni a trovarci nelle sedi di Roma, Ariccia, Viterbo e Latina.
12: A maggio arreda la casa dei tuoi sogni da MR Arredamenti. Arredo completo senza pensieri, composto da una cucina completa di elettrodomestici, una camera da letto completa, una parete soggiorno, un divano tre posti a soli 3.590 euro e puoi finanziare a interessi zero. Info e regolamento presso il punto vendita. Visita mrarredamenti.com.

0: dopo Gordo con Renier Zonneve del Loco Loco, eccolo Marco Mengoni, safe con Narcomi. Sto bene al mare tra le hit più ritmate dal 90 ad oggi. Noi siamo bene qui nel nostro salottino, in quello di Dimensione Suono Roma, con i vostri messaggi, soprattutto al 393 0119 119. Ciao Dani Taxi Driver, ciao Manu, poi pronto anche vocali.
1: Ciao, ciao. Laura, come stai?
0: Bene,
1: sono
0: grazie.
1: Ciao prof. Dimensione Suono Roma, sempre la migliore.
0: Sempre.
1: Sto per andare a Roma per una passeggiata alla ricerca di Caravaggio, tu sai di che cosa parlo, insieme con alcuni ex compagni di classe.
0: Ah, che
1: un
0: bello.
1: Un abbraccio.
0: Ma no, però di quale Caravaggio parliamo? San Luigi dei Francesi? La butto lì così a caso, non ho ascoltato il messaggio prima, forse avrei dovuto studiare. Mi dica se sì o no, nel frattempo da noi ci sono Alok con Khalid. Dive into me.
2: Dimensione Suono Roma.

0: All'Esselunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Coca-Cola Gusti Assortiti, 8x33 cl, a 3,99€. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su esselunga.it.
1: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
2: Redazione con Valentino Lorusso per tutti gli aggiornamenti dalla capitale.
3: Ancora un buon pomeriggio da Valentina Lorusso. Blitz in un locale di Anzio nella notte da parte dei poliziotti del locale commissariato, arrestato un 74enne per sfruttamento e induzione alla prostituzione. L'uomo è finito ai domiciliari. Il locale in via della Cannuccia è stato sottoposto a sequestro preventivo. All'interno, durante il blitz, sono state identificate 4 donne straniere, tutte regolari sul territorio. Tra i clienti c'erano anche 12 minorenni. Un raid vandalico nel quartiere Monte Mario a Roma ha causato ingenti danni tra via Fratelli Gualandi, di via Francesco Soavi e via Matteo Palmieri. Intorno alle 3 i carabinieri della stazione Roma Flaminia e quelli del nucleo radiomobile di Roma sono intervenuti. Secondo quanto appurato, 2 giovani a bordo di monopattini elettrici avrebbero appiccato gli incendi in rapida successione per poi dileguarsi. Ancora una tragedia della strada sul Grande Raccordo. Un uomo è morto la scorsa notte dopo uno schianto tra 2 auto nella galleria Acqua Traversa tra le uscite Trionfale e Cassia. La vittima si trovava a bordo di una delle 2 vetture che si è ribaltata e ha preso fuoco. È deceduta durante la corsa in ospedale su un'ambulanza del 118. Sulla dinamica dell'incidente indagano gli agenti della Polizia Stradale. La Giunta della Regione Lazio ha approvato la delibera sul piano regionale triennale per il contrasto al gioco d'azzardo patologico e alle dipendenze patologiche, un investimento totale di oltre 29 milioni di euro derivanti da fondi nazionali, circa 27 milioni dal fondo dipendenze patologiche. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora. You know what time it is. 15 minuti.

0: buon sabato, amici ed amiche della Nora Scaiola. C'è chi mi dice di parlare un po' più un po' come un disc jockey anni 90, però non ce la faccio, vedi, non la reggo fino alla fine. Siamo insieme fino alle 18 tra le hit più ritmate dal 90 ad oggi. Non so se mi sono già presentata, nel caso lo rifaccio, Eleonora Scaiola con te sempre e adesso con te 4 hit senza pausa.
1: La storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.
2: Rhythmic History 99.

for you. Dimensione suono Roma. Sulla strada di casa. Non mi sembra vero. Cerco strada per casa.

0: vivi la corsa.
1: Novità!
2: Novità!
1: Music. Le novità di questa settimana.
2: Safe! Buona domenica!
3: La notte e poi più mente si spegne come le stelle.
2: Serb! Rita Ora! If it's not love!
1: New music. Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
2: Prepara lo smartphone. Tra poco si gioca.
4: Hai 5 secondi?
5: Beh, dipende.
4: Dal 9 al 24 maggio da Roman Auto c'è la fiera dell'auto.
5: Ok, ti do altri 5 secondi.
4: Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto.
5: Ecco, adesso hai la mia completa attenzione.
4: Dal 9 al 24 maggio c'è la fiera dell'auto da Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto. Scopri di più su romana-auto.it oppure vieni a trovarci nelle sedi di Roma, Ariccia, Viterbo e Latina.
6: All'Oasi fino al 16 maggio, grandi marchi in sottocosto. Passata di pomodoro Mutti da 800 grammi a 99 centesimi. Buondì classico 6 pezzi a 1 euro. E Dash lavatrice tripacco a 8,90 euro.
7: Iperstore Oasi. Prezzi bassi, sempre.
8: Ogni giorno al Policlinico Gemelli lavoriamo per cambiare il destino delle malattie. Mani che studiano, operano e non si arrendono mai. Ma per arrivare presto alla cura serve un'altra mano, la tua. Con una firma puoi aiutarci a riscrivere il finale di tante storie. Dona il 5 per 1000 al Policlinico Gemelli. Scopri come su 5per1000.policlinicogemelli.it. Grazie.
9: Parti, accelera, guida, svolta a destra o a sinistra, scatta, supera, viaggia, vivi! Ma soprattutto, scegli. Ogni possibilità conta. Yaris Cross Hybrid 130 cavalli. Scegli il vero ibrido Toyota.
10: Oggi da 24.450 euro qualunque sia il tuo usato grazie al WeHybrid Bonus. In più, sconto aggiuntivo 750 euro su vetture in pronta consegna. Maggiori info su toyota.it. Nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.
1: Gioca e vinci con Dimensione Suono Roma.
0: L'avevo detto che avremmo giocato da qui a breve. Pronti, perché in palio ci sono due ingressi per il WordPress Photo Exhibition 2026 al Palazzo delle Esposizioni di Roma fino al 29 giugno. WordPress Photo 2026 presenta a Palazzo Esposizioni Roma le foto vincitrici del prestigioso contest di fotogiornalismo che dal 1955 premia ogni anno i migliori fotografi professionisti, contribuendo a costruire la storia del giornalismo visivo mondiale. Come puoi fare per aggiudicarteli? Molto semplice, ti basterà mandare adesso un messaggino, un sms o whatsapp al 393 0 119 119. Mandalo adesso con la parola chiave foto, quindi scrivi foto al 393 0 119 119 per provare a vincere due ingressi per il WordPress Photo Exhibition 2026 al Palazzo Esposizioni Roma fino al 29 giugno. Io come sempre incrocio le dita per te e ti auguro buona fortuna.
2: Game on.
11: A maggio arreda la casa dei tuoi sogni. Da MR Arredamenti, arredo completo senza pensieri, composto da una cucina completa di elettrodomestici, una camera da letto completa, una parete soggiorno, un divano tre posti, a soli 3.590 euro. E puoi finanziare a interessi zero. Info e regolamento presso il punto vendita. Visita mrarredamenti.com.
12: MR Arredamenti è il più grande che ci sia. Per arrivare e risparmiare, MR è un vero affare.
13: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il carovita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
14: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 4 al 13 maggio approfitta della promo Prendi 3 e paghi 2. Carta igienica 4 rotoli Gently 3 pezzi a 2,98 euro. Todis. Buongiorno convenienza.

0: inclusi nel prezzo.
1: Sì, avete capito bene. Quest'anno, incluso nel prezzo, c'è anche la manutenzione. Un'occasione davvero imperdibile.
0: Dal 4 al 10 maggio ti aspettiamo a Roma, Ostia e Latina. Fiori tutto! Sali a bordo, il tuo prossimo affare ti aspetta. Concessionariafiori.it.

0: musicale di quest'ora.
1: Che erdaglie sia con te.
2: Allora, ancora una volta stiamo nel lato oscuro, prima di far vincere la forza. Lo sfogatoio, quanto me rode quando?
3: Ciao donna, chicca.
2: Ciao chicca.
3: Quanto me rode quando ci stanno gli imprevisti all'improvviso.
2: Ho capito.
3: Bacioni.
2: E se non capitano all'improvviso, che imprevisti sopero, eh?
4: Drive time. Che erdaglie sia con te. Dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19 con Don Cash.
2: Ciao family!
1: Riascoltalo in podcast sull'app su dimensionesuonoroma.it.
4: Hai 5 secondi?
5: Beh, dipende.
4: Dal 9 al 24 maggio da Romana Auto c'è la fiera dell'auto.
5: Ok, ti do altri 5 secondi.
4: Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto.
5: Ecco, adesso hai la mia completa attenzione.
1: Romana Auto.
4: Dal 9 al 24 maggio c'è la fiera dell'auto da Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto. Scopri di più su romana-auto.it oppure vieni a trovarci nelle sedi di Roma, Ariccia, Viterbo e Latina.
6: Nella splendida cornice dell'Orto Botanico il 15, 16 e 17 maggio 2026 arriva la prima edizione italiana di Cocktails in the City. Dopo 10 anni a Londra ti aspettano 10 esclusivi pop-up bar, street food gourmet, workshop e grande musica. Venerdì e sabato dalle 17 e domenica dalle 16 fino alle 23.30. Cocktails in the City, dove la mixology incontra la magia della natura.
4: Lo spettacolo del Taekwondo Olimpico arriva a Roma. La FITA, Federazione Italiana Taekwondo, ti aspetta dal 4 all'8 giugno al Foro Italico per il World Taekwondo Roma Grand Prix. Non perderti l'evento internazionale con i migliori atleti al mondo e i campioni olimpici di Taekwondo. L'ingresso è gratuito. Ti aspettiamo.
7: Ci sono marchi che arrivano in silenzio e altri che cambiano le regole. Omoda JQ è la rivelazione dell'anno. Design premium, tecnologia d'avanguardia e un'autonomia senza paragoni. Oggi, da Autostar Flaminia, con lo sconto prima visita hai fino a 2.000 euro di vantaggi sulla gamma. Tua a partire da 22.900 euro. Qualità senza compromessi e assistenza in tutta Italia. Scopri Omoda JQ da Autostar Flaminia, in via Salaria 1282 o su autostarflaminia.it.
8: Le vere scelte furbe di primavera te le consiglia Pewex. Pesce spada del mar Mediterraneo a 19,99 euro al chilo. Petto di tacchino arrosto martelli a 99 centesimi letto. Le offerte sono valide fino al 19 maggio. Scopri di più in negozio sul volantino. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
9: Da CarPoint a maggio riparte la rottamazione Ford. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro grazie al bonus super rottamazione CarPoint di 6.500 euro e da oggi anche con microtasso al 3,95%. Scopri di più su carpoint.it. Ti aspettiamo sempre aperti anche la domenica.
10: Everybody want it, everybody need it.

0: dal 90 ad oggi.
1: Dal 90 ad oggi.
0: Dimensione, suono, Roma.
2: Il ritmo della capitale.
0: Il ritmo

0: mondo è veramente paese. Noi qui quando iniziamo a gossipare è finita. Vabbè, ma adesso pensiamo non al gossip, ma alle novità musicali di questa settimana. Questo brano esplora le contraddizioni dell'amore, il bisogno di sincerità e la paura di essere feriti. Harvey con Lie to Me, il remix.
1: Dimensione Suono Roma, novità.

gioco invece, amici e amiche, vi racconto una scena successa a Roma qualche giorno fa, proprio ai piedi di Castel Sant'Angelo, che è una scena, mi verrebbe da dire, in realtà tipicamente romana. Un artista di strada che suona tranquillamente, immaginate i rumori del clacson che pian piano si affievoliscono, il tramonto, e all'improvviso arriva uno spettatore decisamente insolito, si ferma, guarda questo artista, lo ascolta immobile, ma non era un romano, una romana, non era neanche un turista che si era perso con Google Maps. Tra poco vi dico chi è e soprattutto qual è stata la cosa che ha fatto veramente

0: qualche giorno fa, proprio ai piedi di Castel Sant'Angelo, un artista di strada stava suonando l'arpa, un momento meraviglioso, e chi si avvicina? Un turista? No, un romano, una romana, un romana, nemmeno. Si avvicina una nutria e si ferma ad ascoltare questo artista di strada. Rimane immobile, fissa, come veramente rapita dalla musica, e probabilmente pensava, no, finalmente qualcosa di rilassante dopo i clacson del Lungotevere. E la cosa fantastica è che dopo qualche secondo, però, era tutta incuriosita, si è avvicinata e poi si è girata e se n'è andata con tutta la calma verso il Tevere, tipo Critica Musicale, capito? Dopo il concerto, brava, però magari il secondo pezzo era un po' lungo.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana, dal lunedì al venerdì, alle 11 e alle 19, su Dimensione Suono Roma.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Pronti? Parte la Castelromano Joyrun. Il 17 maggio unisciti a noi. 10 km per chi ama la competizione e 5 km per la fun run in famiglia. Castelromano Designer Outlet. Vieni per lo sport e rimani per offerte inaspettate. Iscriviti online.
4: Un giorno una ragazza chiese al suo riflesso: specchio, specchio delle mie brame, perché mi fai sempre male? Ma lo specchio, invece di rispondere, si ruppe in mille pezzi. L'80% dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione inizia con la percezione alterata del proprio aspetto fisico. Informati su salute.gov.it. Nessuno ti può giudicare. La vita non è un peso. È un'iniziativa del Ministero.

0: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la Mid-Season Sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
2: In redazione con Valentina Lorusso per tutte le ultime dalla capitale. Ben ritrovati da Valentina Lorusso. Sequestro di droga, armi e denaro, chiusura di attività commerciali, 9 arresti e 9 denunce al bilancio del servizio straordinario di controllo nel quartiere romano di Torbella Monaca, eseguito dai carabinieri seguendo le linee strategiche indicate dal prefetto di Roma e condivise nell'ambito del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza. Blitz in un locale di Anzio nella notte da parte dei poliziotti del locale commissariato e della seconda sezione della squadra mobile di Roma, che hanno arrestato un 74enne per sfruttamento e induzione alla prostituzione. L'uomo è ai domiciliari. Il locale l'altra notte in via della Cannuccia, sottoposto a sequestro preventivo. All'interno, durante il blitz, identificate 4 donne straniere, tutte regolari sul territorio. Tra i clienti c'erano anche 12 minorenni. 20.000 cittadini con ramazze, cesoie, scope e guanti, sacchi da riempire, erbacce e rifiuti abbandonati. Le pulizie dell'iniziativa Roma Cura Roma, promossa dall'assessorato all'ambiente guidato da Sabina Alfonsi, giunto alla 5ª edizione, ha coinvolto associazioni come R-Take, comitati di quartiere, gruppi sportivi e volontariati. Lo sport, la MotoGP in Francia. Georg Martin ha vinto la sprint race, secondo Pecco Bagnaia, che torna sul podio, terza piazza per l'altra Aprilia di Marco Bezzecchi. Il calcio, in campo Cagliari-Udinese, poi Lazio-Inter, questa sera Lecce-Juve, domani la Roma a Parma, oggi la parola a Gasperini. Sono tutte partite decisive, ha detto il tecnico, la Champions porta più risorse e tutti vogliono arrivarci. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
3: E 16 in punto.
4: Rhythmic History,
5: le hit che hanno fatto la storia del ritmo.
2: E rialziamo la saracinesca dello studio 1 di Dimensione Suono Roma, pronti a vivere anche la seconda, terza ora insieme, non lo so, ho perso il conto. Ciao a tutti, ciao a tutte, da Eleonora Scaiola fino alle 18, sempre insieme tra le hit più ritmate dal 90 ad oggi. Faccio anche un piccolo spoiler, preparate gli smartphone perché in quest'ora giocheremo con Hello Roma, quindi ci sarà un fortunato, una fortunata che porterà a casa lo zainetto brandizzato.
4: Dimensione Suono Roma. Rhythmic History 99.

0: forte britannica come una delle voci più rilevanti e interessanti proprio della scena internazionale, rafforzato da questa recente ascesa dopo la vittoria ai Grammy. Stiamo parlando niente proprio di meno che di Olivia Dean con So Easy to Fall in Love. Il remix tra le hit più ritmate dal 90 ad oggi. Ancora un buon pomeriggio, buon sabato, buon relax, ma anche buon lavoro a chi sta lavorando. Da Eleonora Scaiola, qui si continua a cantare, a ballare, lo facciamo con Purple Disco Machine, Sophie and the Giants, la loro In the Dark.
1: Ciao, Purple Disco Machine here. Let's go! My singer in the dark, Sophie and the Giants, Antimensione, sono Roma.

0: perché no? Un matrimonio, visto che è stagione, allora una domanda per te. Vuoi essere uno sposo impeccabile con un look elegante e originale? Beh, Vivaldi Moda è la scelta perfetta per te. Scopri una vasta selezione di abiti da sposo, eleganti e raffinati, con modelli adatti a ogni stile, dal classico al più moderno. E grazie alla sartoria interna, ogni abito può essere personalizzato per una vestibilità davvero perfetta. Qualità artigianale e tutta la convenienza del prezzo di fabbrica. Vivaldi Moda ti aspetta in via Prenestina 1012, angolo via dell'Omo, uscita 16 del Gra. Aperti tutti i giorni dalle 9.30 alle 19.30. Vivaldi Moda, dal produttore ai protagonisti. Scopri di più su vivaldimoda.it.
1: All for you! Le hit più ritmate dal 90 ad oggi, senza pausa.
2: E allora te lo dico, che fastidio. Se vuoi te lo ripeto, che fastidio.
3: She's up all night for good fun. I'm up all night to get nothing.
1: Tra poco su Dimensione Suono Roma.
4: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
5: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 4 al 13 maggio approfitta della promo Prendi 3, paghi 2. Yogurt greco Pavlakis, 3 pezzi a 1,98€.
6: Todis, buongiorno convenienza!
7: Da Valentino concessionaria Volkswagen, l'usato è come nuovo, controllato e garantito.
8: Oltre 1000 auto di tutte le marche, chilometri zero e aziendali, a super prezzo AutoScout 24.
7: Tutta la gamma Volkswagen, T-Roc, T-Cross, Polo, Golf, Golf GT, Taigo, Tiguan,
8: Fiat 500, Panda e Pandina Hybrid, Audi, Cupra e Jeep.
7: A maggio, con passaggio di proprietà e 2 tagliandi in omaggio e 0 anticipo.
8: Solo da Valentino concessionaria Volkswagen, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233.
7: Valentino Auto mobili.it.
9: Il conto alla rovescia è iniziato. Torna il 17 maggio la Castel Romano Joy Run. 10 km per chi ama mettersi alla prova. 5 km per una fun run da condividere con tutta la famiglia. A correre anche la squadra di Dimensione Suono Roma con Xenia, Geppo, Daniele Greco, Emiliano Bonini. Castel Romano Designer Outlet. Vieni per la run. Resta per offerte inaspettate. Iscriviti online.
10: C'è una banca che da 70 anni cresce a Roma insieme a voi. Dall'11 maggio BCC Roma arriva anche a Parioli, in Viale Parioli 166. Vicina alle persone, alle famiglie e alle imprese del territorio. Banca di credito cooperativo di Roma. Dal 1954 Roma è la nostra casa.
11: Dal 9 al 17 maggio torna a Casa Idea, la mostra dell'arredo, alla Fiera di Roma, ingresso est. Dal 9 al 17 maggio. Per informazioni vai su casaidea.com.
12: A Palazzo Esposizioni Roma torna a World Press Photo, il prestigioso premio di fotogiornalismo internazionale. Vieni a scoprire gli scatti vincitori di quest'anno e la storia che ognuna delle immagini in mostra ci racconta. World Press Photo 2026, fino al 29 giugno. PalazzoEsposizioniRoma.it.
13: Nei supermercati Tigre c'è un imperdibile sottocosto. Caffè Lavazza qualità rossa, 2 pacchi da 250 grammi a 6,90€. Birra Peroni, 3 bottiglie da 33 cl a 1,85€. E Dash liquido lavatrice tripacco a 8,90€.
14: Tigre, freschezza quotidiana.
15: Da CarPoint a maggio riparte la rottamazione Ford. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da €21.750, grazie al bonus super rottamazione CarPoint di €6.500 e da oggi anche con microtasso al 3,95%. Scopri di più su carpoint.it. Ti aspettiamo sempre aperti anche la domenica.
0: Let the vibration take you down. E siamo pronti per un'altra carica d'energia. Che si chiama For For You, 4 hit senza pausa, come dice Lollipalma, una via l'altra, la prima

0: date dal 90 ad oggi, senza pausa.
1: Ascolta dal tuo smart speaker.

16:30 e tutto va bene, per noi vuol dire anche il giro di boa. Allora, tra le hit più ritmate dal 90 ad oggi, io vi ricordo che fino a domani al Circo Massimo c'è il Villaggio della Salute della Race for the Cure 2026, proprio qui a Roma, e ci sarà appunto domani mattina alle ore 10 la corsa barra passeggiata solidale appunto della domenica mattina, una 2 km, una corsa di 5 km e una corsa competitiva di 10, quindi insomma... Carino sarebbe partecipare tutti, io sicuro ci sarò, fatemi sapere se verrete, ci incontreremo dal vivo. Intanto ci sarà anche Rino De Niro tra l'altro sul palco, quindi insomma avremo modo anche lì di conoscerci, abbracciarci dal vivo. Notizia che vi do anche perché in quest'ora si gioca con Hello Roma, quindi ve la spoilerò così, chissà se sarà parte della domanda che faremo. Intanto c'è Somber 12 to 12.

0: remixa di 12 to 12 di Somber su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. Salutiamo gli amici che ci scrivono da Bogotà. Hola hola Eleonora, bel pomeriggio, bella serata per te. Tutta Dimensione Suono Roma, bella Roma, saludos ovviamente infatti da Bogotà. Sono gli amici Carlos e Paola, ciao ragazzi da tutto il mondo con l'app di Dimensione Suono Roma. Se non l'avete ancora fatto, scaricatela perché è gratuita e soprattutto potete essere con noi 24 ore su 24. Una minaccia? No, vi giuro è una promessa.
1: La notte dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
2: Antonio!
3: Anche io facevo la collezione, questa è storia vera, eh? Collezione di francobolli. Mia madre me li spostò, diciamo, in un posto umido. Quando andai da mia madre dicendogli che dovevo buttarli ormai perché erano tutti incollati, mi rispose: oh, io devo pulli. Da lì cominciai la collezione dei lividi che ancora ci ho, pensate.
1: Dal lunedì al venerdì, da mezzanotte alle 3, la notte dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
4: Dem Supermercati, arrivano le grandi marche, grandi sconti. Dall'8 al 19 maggio, Rio Mare, tonno all'olio di oliva pescato a canna, 6 per 120 grammi, 7,99 euro.
5: Approvato da Altro Consumo come supermercato preferito dai consumatori in segne locali a gennaio 2026.
4: Dem, ogni giorno il meglio.
6: Hai 5 secondi?
4: Beh, dipende.
6: Dal 9 al 24 maggio da Romana Auto c'è la fiera dell'auto.
4: Ok, ti do altri 5 secondi.
6: Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto.
4: Ecco, adesso hai la mia completa attenzione.
6: Solo dal 9 al 24 maggio c'è la fiera dell'auto da Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto. Scopri di più su romana-auto.it oppure vieni a trovarci nelle sedi di Roma, Ariccia, Viterbo e Latina.
7: Dal 9 al 17 maggio torna a Casa Idea, la mostra dell'arredo, alla Fiera di Roma, ingresso est. Dal 9 al 17 maggio. Per informazioni vai su casaidea.com.
8: C'è una banca che da 70 anni cresce a Roma insieme a voi. Dall'11 maggio BCC Roma arriva anche a Parioli, in Viale Parioli 166. Vicina alle persone, alle famiglie e alle imprese del territorio. Banca di Credito Cooperativo di Roma. Dal 1954 Roma è la nostra casa.
9: Nei supermercati Tigre c'è un imperdibile sottocosto. Caffè Lavazza qualità rossa, 2 pacchi da 250 grammi a 6,90 euro. Birra Peroni, 3 bottiglie da 33 cl a 1,85 euro. E Dash liquido lavatrice tripacco a 8,90 euro.
10: Tigre, freschezza quotidiana.
11: Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid, la potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
12: Ti aspettiamo nelle concessionarie Lexus di Roma, Auto Royal Company e 0100.

0: love Roma.
1: I love Roma.
2: Ci shakeriamo anche noi, esprimiamo le meningi perché siamo pronti per giocare con I Love Roma e come sempre chi risponde molto velocemente e soprattutto correttamente alla domanda che sto per fare al 393 0119 119 vince lo zainetto e se lo porta a casa. Allora, abbiamo parlato di questa cosa veramente pochissimi minuti fa, quindi se eri in macchina, se stavi ascoltando la radio, sono sicura che conosci la risposta. Quindi domanda facile facile per vincere lo zainetto oggi è questa: da dove partirà alle ore 10 di domani la Race for the Cure 2026. Tre risposte possibili, solo una è quella giusta. Risposta 1, Circo Massimo. Risposta 2, Fori Imperiali. Risposta 3, Colosseo. 393 0 119 119. Ripeto la domanda se ti sei appena connessa o connesso per vincere lo zainetto di Dimensione Suono Roma: da dove partirà alle ore 10 di domani, domenica 10 maggio ovviamente, la Race for the Cure 2026. Risposta 1, Circo Massimo. Risposta 2, Fori Imperiali. Risposta 3, Colosseo. Mi raccomando, se ricevete una chiamata da un numero sconosciuto non vi preoccupate, non è un centralino, non voglio vendervi nulla, ma sono io che vi annuncio la vittoria. Come sempre, adesso incrocio le dita per te e ti auguro buona fortuna.
0: I love Roma. I love Roma.
3: Dimensione Suono Roma. Il ritmo della capitale.

0: love Roma. I love Roma.
1: Scopriamo insieme chi è stata la più veloce di tutti a rispondere bene alla domanda di I love Roma. È con noi Elisa. Ciao Eli.
2: Ciao, ciao, buonasera a tutti.
1: Ciao tesoro, bello, dove sei? Dove ti trovi?
2: A Viterbo, appena scesa dalla macchina.
1: Ah, che meraviglia, quindi è finito oggi.
2: Finalmente, sì, sì, la giornata è finita.
1: La giornata è finita perché mi raccontavi il fuori onda, insomma, lavori, famiglia, figli, studi.
2: Studi, tutto, ci facciamo mancare niente.
1: Niente, cambi regione come cambiassi, non lo so, fazzoletto. I vestiti, giusto, è la cosa più facile da dire. Senti Carini, tu sei stata la più veloce a rispondere bene alla domanda di oggi, che era: da dove partirà alle ore 10 di domani la race Ford Cure 2026? Circo Massimo, Foro Imperiale o Colosseo?
2: Circo Massimo.
1: Esatto. Ebbene sì, alle 10 tutti lì pronti, sia per camminare 2 km, 5 oppure la competitiva di 10. Io so che domani tu sarai a pranzo, giustamente a festeggiare la festa della mamma.
2: Giustamente. E meritatissima, direi.
1: Meritatissima, lo dico anch'io. Con questo regalo, questo zainetto, a chi lo vuoi dedicare?
2: A tutta la mia famiglia, ai miei 3 bambini, a mio marito, ai miei cani e al mio gatto.
1: A tutti quanti, anche noi mandiamo un grandissimo abbraccio alla tua famiglia, a te, grazie per aver giocato, Elisa.

0: Nice to meet you, questo è il remix. Piacere di conoscerti, la mascherina fino alle 18 con te. Questo è anche il brano che ci accompagna all'appuntamento con l'informazione.
1: Dimensione Suono Roma ti porta alla capitale in tempo reale.
2: Tutte le news, dagli avvenimenti cittadini alla cultura.
1: Su dimensionesuonoroma.it.
2: All'Esselunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Tonno Riomare all'olio d'oliva, 12x65 grammi, a 9,99 euro. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su esselunga.it.
0: In redazione con Andrea Soprani per tutte le ultime dalla capitale.
3: Buon pomeriggio da Andrea Soprani. Sfruttamento, favoreggiamento e induzione della prostituzione, le accuse delle quali dovrà rispondere un uomo arrestato dalla polizia ad Anzio sul litorale romano. Il blitz è scattato nella notte. L'uomo è finito ai domiciliari. Nel corso dell'operazione è stato sequestrato un nightclub. L'altra notte identificati 20 clienti, fra di loro 12 minorenni. Gli investigatori hanno inoltre identificato 4 donne di nazionalità colombiana, albanese e nigeriana e trovato una modesta quantità di cocaina e circa 1.500 euro in contanti. Sequestro di droga, armi e denaro, chiusure di attività commerciali, 9 arresti e 9 denunce. Il bilancio del servizio straordinario di controllo nel quartiere di Tor Bella Monaca eseguito dai carabinieri. Sanzioni inoltre per oltre 42.000 euro, mentre 3 persone sono state segnalate alla prefettura come assuntori di droghe. In totale i carabinieri hanno identificato 412 persone e eseguito verifiche su 233 veicoli. Un quintale e mezzo fra hashish e cocaina, un vero e proprio laboratorio della droga scoperto sul litorale romano. Il deposito in uno stabile all'Infernetto. In manette due uomini di 37 e 29 anni a interrompere i loro affari le forze dell'ordine, sequestrati anche 18.000 euro in contanti. Tennis, la regina del Foro Italico ha abdicato, Jasmine Paolini è stata eliminata al terzo turno degli internazionali d'Italia dalla belga Elise Mertens per 4-6, 7-6, 6-3 dopo 2 ore e 41 minuti di gioco. Paolini è destinata anche a uscire dalla top 10 dopo questa sconfitta. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora. You know what
0: time it is. 17 di un minuto.
1: Adesso, now, subito.
2: 4 hit senza interruzioni. 4 for you.
0: Ebbene, entriamo nella quarta ed ultima ora insieme tra le hit più ritmate dal 90 ad oggi. Questo pomeriggio veramente volato. Va bene, e rimane Scaiola con te fino alle 18 in questo viaggio che ci porta avanti e indietro nel tempo su Dimensione Suono Roma. Come possiamo iniziare l'ultima ora, quella che apre anche l'aperitivo con la giusta carica? Beh, ovviamente con le 4 hit senza pausa. Subito la 4 for you.
2: La storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.
1: Rhythmic History 92. One.

0: zero interruzioni.
1: For you.
2: Let me feel your love.
3: Le hit più ritmate dal 90 all'oggi.
4: Ciao Italia, this is Topic on Dimensione Suono.

0: possiamo tranquillamente farci un aperitivo, quindi un assaggino subito delle novità musicali di questa settimana su Dimensione Suono Roma.
1: Novità!
2: Novità!
1: Music. Le novità di questa settimana.
2: Topic: Becky G, Sorry Papi. Harvey, Lie to Me, Rivaz Remix.
1: New music. Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
3: Hai 5 secondi?
4: Beh, dipende.
3: Dal 9 al 24 maggio da Roman Auto c'è la fiera dell'auto.
4: Ok, ti do altri 5 secondi.
3: Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto.
4: Ecco, adesso hai la mia completa attenzione.
3: Dal 9 al 24 maggio c'è la fiera dell'auto da Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto. Scopri di più su romana-auto.it oppure vieni a trovarci nelle sedi di Roma, Ariccia, Viterbo e Latina.
5: Dal 9 al 17 maggio torna a Casa Idea, la mostra dell'arredo, alla Fiera di Roma, ingresso est. Dal 9 al 17 maggio. Per informazioni vai su casaidea.com.
6: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. 0 a 100 in 9,2 secondi.
7: Nuova Toyota Ego Cross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
6: Lo rifacciamo?
8: Scopri nuova Toyota Ego Cross Hybrid nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.
9: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il carovita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
10: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 4 al 13 maggio approfitta della promo Prendi 2 Paghi 1. Passata di pomodoro da Tirino o ciliegino, cuore mediterraneo, 2 pezzi, a 1,49 euro.
11: Todis. Buongiorno convenienza.
12: Maggio, arreda la casa dei tuoi sogni. Da MR Arredamenti, arredo completo senza pensieri, composto da una cucina completa di elettrodomestici, una camera da letto completa, una parete soggiorno, un divano tre posti, a soli 3.590 euro. E puoi finanziare a interessi zero. Info e regolamento presso il punto vendita. Visita mrarredamenti.com.
13: MR Arredamenti è il più grande che ci sia. Per arredare e risparmiare, MR è un vero affare.
14: Da Valentino concessionaria Volkswagen, l'usato è come nuovo, controllato e garantito.
15: Oltre 1.000 auto di tutte le marche, chilometri zero e aziendali, a super prezzo AutoScout 24.
14: Tutta la gamma Volkswagen, T-Roc, T-Cross, Polo, Golf, Golf GT, Taigo, Tiguan,
15: Fiat 500, Panda e Pandina Hybrid, Audi, Cupra e Jeep.
14: A maggio, con passaggio di proprietà e 2 tagliandi in omaggio e zero anticipo.
15: Solo da Valentino concessionaria Volkswagen, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233.
14: Valentino Auto mobili.it.
16: Lo spettacolo del Taekwondo olimpico arriva a Roma. La FITA, Federazione Italiana Taekwondo, ti aspetta dal 4 all'8 giugno al Foro Italico per il World Taekwondo Roma Grand Prix. Non perderti l'evento internazionale con i migliori atleti al mondo e i campioni olimpici di Taekwondo. L'ingresso è gratuito. Ti aspettiamo.

Vanilla Ice con Ice Ice Baby alle 17.34, sempre in diretta insieme su Dimensione Suono Roma. Ancora un buon sabato da Eleonora Scaiola, un sabato anche sportivo, infatti pronti a correre, divertirvi e vivere una giornata speciale. Beh, il 17 maggio arriva la Joy Run al Castel Romano Designer Outlet. Scegli il tuo percorso, 10 km competitiva certificata Fidal, 10 km non competitiva.

0: mano Joyran. Accendi l'energia, vivi la corsa.
1: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. Info su Lexus.it.
2: Ti aspettiamo nelle concessionarie Lexus di Roma, Auto Royal Company e 0100.
3: Nella splendida cornice dell'Orto Botanico il 15, 16 e 17 maggio 2026 arriva la prima edizione italiana di Cocktails in the City. Dopo 10 anni a Londra ti aspettano 10 esclusivi pop-up bar, street food gourmet, workshop e grande musica. Venerdì e sabato dalle 17 e domenica dalle 16 fino alle 23.30. Cocktails in the City, dove la mixology incontra la magia della natura.
4: All'Oasi fino al 16 maggio, grandi marchi in sottocosto. Passata di pomodoro Mutti da 800 grammi a 99 centesimi. Buon dì classico 6 pezzi a 1 euro e Dash lavatrice tripacco a 8,90 euro.
5: Iperstore Oasi. Prezzi bassi sempre.
6: Da CarPoint a maggio riparte la rottamazione Ford. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro grazie al bonus super rottamazione CarPoint di 6.500 euro e da oggi anche con microtasso al 3,95%. Scopri di più su carpoint.it. Ti aspettiamo sempre aperti anche la domenica.
7: C'è una banca che da 70 anni cresce a Roma insieme a voi. Dall'11 maggio BCC Roma arriva anche a Parioli, in Viale Parioli 166. Vicina alle persone, alle famiglie e alle imprese del territorio. Banca di credito cooperativo di Roma. Dal 1954 Roma è la nostra casa. Torna.

0: inclusi nel prezzo.
1: Sì, avete capito bene. Quest'anno incluso nel prezzo c'è anche la manutenzione. Un'occasione davvero imperdibile.
0: Dal 4 al 10 maggio ti aspettiamo a Roma, Ostia e Latina. Fiori tutto! Sali a bordo, il tuo prossimo affare ti aspetta. concessionariafiori.it.
2: Dimensione suono Roma, tu mi piaci tanto.
3: Tu, figlio di un muratore.

in fermento chi ci ascolta durante gli allenamenti, chi ci ascolta dal bar, chi invece sta facendo un'allegra passeggiata in centro e non solo, è il momento di accogliere in studio l'ultima novità musicale di Zerba con Rita Ora. Si chiama

0: cosa potrebbe essere?
1: Non lo so. Se non è amore? Se non è amore?
0: L'altra faccia della medaglia.
1: E qual è?
0: L'odio. No, però noi dispensiamo solo amore, soprattutto nel weekend.
1: Ciao
0: Elena Scaiola, anche il bacio in diretta.
1: Mamma mia, Zerbe, Rita Ora e Face Not Love, tra le hit più ritmate dal 90 ad oggi. Come stai?
0: Bene, tu come stai?
1: Sempre bene quando ti vedo, ti sto cadendo.
0: No, tutto
1: vabbè,
0: a posto.
1: Non
0: è l'emozione di vederti nel weekend.
1: Senti, tante cose che stanno accadendo a Roma, domani è l'ultima giornata del race, 17,
0: sì.
1: Abbiamo la Joyrun, nel frattempo c'è il Race of Roma.
0: Ti stai preparando?
1: Ma come
0: per
1: no,
0: la
1: ragazzi,
0: Joyrun?
1: Ma non so se mi state vedendo che sono diventata.
0: Ho visto
1: veramente
0: delle storie.
1: Perché con Lollo Palma.
0: Ragazzi,
1: qua siamo tutti emozionati, tutti pronti.
0: E poi settimana andiamo io e te a correre, facciamo anche un po' di stories.
1: Va bene, ma io faccio finta.
0: Seguiteci.
1: Però.
0: No, seguiteci a correre.
1: Allora, tra poco, come sempre, durante il weekend, rubrichetta per quanto riguarda i nuovi trend
0: per
1: il rimorchio. Quando arriva Daniele Greco, sempre di quello si parla.
0: Siamo me rimorchio.
1: Vero. Questo è il tema, perché ci sono nuove frontiere dopo le app di incontri. Adesso ci
0: dopo la biblioteca, dopo le app. Che c'è?
1: C'era il running club, te lo ricordi?
0: Sì, c'era il mercato
1: in Spagna. Un'altra ancora tra poco, ve lo diciamo.
2: Dimensione suono Roma.

0: galassie,
1: le galassie, sì.
0: i trend.
1: Frontiere del rimorchio.
0: Nuove frontiere del rimorchio, sono tutti stanchi delle dating app. E quindi si predilige l'incontro face to face, dal vivo, no?
1: Allora, in Spagna c'era il trend, ti ricordi il trend del supermercato?
0: Come no, Leana, una volta sono l'ananas, una volta le pesche. E poi invece c'è stato il running club.
1: Le biblioteche.
0: Ragazzi, questo vi stupirà. Perché pare che i giovanotti,
1: questa
0: e non solo, si incontrino nei mercati rionali, cioè ufficialmente
1: Porta Portese.
0: No, quello che no. Sì, anche quello che il mercato, però in realtà ragazzi,
1: il mercato
0: della frutta e della verdura.
1: Signore, i limoni!
0: E non è un caso in realtà, perché non so se ci avete fatto caso, ultimamente anche a livello di immagini, stiamo tutti tornando da quella parte lì.
1: Dove? Al mercato?
0: No, al mercato. Cioè, mercato... siamo abituati a confezioni di plastica, a nature perfette. Quando invece probabilmente abbiamo questa sensibilità che ci riporta a volere cose molto più naturali, molto
1: genuine.
0: più genuine, molto più naturali.
1: Genuino,
0: anche imperfette.
1: Certo.
0: E quindi, secondo questa logica, per cercare delle relazioni più autentiche, si cercano tra un kiwi e una pera. Insomma, al mercato.
1: Una banana, insomma.
0: Quello che vuoi, insomma, la frutta che più prediligi, chi siamo noi per suggerirti la...
1: Certo.
0: Va bene.
1: Anche la verdura.
0: Lo proverai?
1: Sicuramente, guarda, io in settimana...
0: Tu non sai manco dove sta il mercato.
1: Ma stai scherzando.
0: Dove sta il mercato?
1: L'altro giorno ho fatto... Come tu stai?
0: Il mercato della tua zona, dove
1: è vicino,
0: sta?
1: Vicino, va a Valmeraina. L'altro giorno, l'altra mattina stavo...
2: Dimensione Suono Roma.

0: leggere quello che state scrivendo, perché siamo in fascia protetta e quindi sono i bambini che ascoltano e quindi lasciamo, vabbè,
1: sorvoliamo,
0: fate finta che non abbiamo detto. Detto questo, però, io veramente vado e torno. The Man dalle 14 alle 18.
1: The Man is on the table
0: sempre. Ciao ragazzi, buon weekend, a domani.
2: Bella questa, che canzone è?
3: Scarica la nostra app e trova nella sezione playlist il brano che ti ha dato la carica su Dimensione Suono Roma.
4: All'S Lunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Prosciutto cotto alta qualità Negroni a fette, 2 per 150 grammi, a 4,89€. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su esselunga.it.
5: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
1: Buon pomeriggio alla redazione, sentiamo le ultimissime dalla capitale.
6: Bentrovati da Andrea Soprani. Quattro persone che erano sul volo della KLM su cui si trovava una donna successivamente morta per l'antivirus sono passate da Roma. Lo fa sapere con una nota il Ministero della Salute italiano, precisando d'altra parte che in Europa il rischio di contagio rimane molto basso. Il Ministero della Salute ha attivato le procedure previste di valutazione del rischio, sorveglianza e coordinamento sanitario, in linea con i protocolli nazionali ed internazionali, informa la nota. Roma, quartiere San Lorenzo, il rapper Ozymandias massacrato dal branco è intervenuto per sedare una lite. Mi hanno riempito di calci in faccia anche mentre ero a terra, così il rapper aggredito poco prima dell'alba di sabato in piazza dell'Immacolata. Dopo l'attacco il gruppo di picchiatori, almeno 7 persone, ha fatto perdere le proprie tracce. La gang, già conosciuta nella zona nelle settimane precedenti, si è resa protagonista di episodi simili tra rapine e aggressioni, spesso iniziate con il pretesto della richiesta di una sigaretta. La pagina sportiva, calcio: Udinese Corsara Cagliari, la squadra friulana bissa il successo con il Torino e batte anche il Cagliari 2-0. I friulani, grazie a questo successo, si portano a 50 punti, momentaneamente al nono posto in classifica, a meno uno dalla Lazio, impegnata in questi minuti all'Olimpico con l'Inter, mentre i sardi restano a quota 37. MotoGP, il campione spagnolo della Ducati, Marc Marquez, nella caduta durante la sprint del GP di Francia, ha riportato un infortunio al piede destro con la frattura del quinto metatarso. Marquez andrà a Madrid e lì sarà operato. Salterà ovviamente la gara lunga di domani e anche il prossimo GP di Catalunya. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora. You know what
1: time it is? Le 18 e 2 minuti.
2: Rhythmic History.
3: Le hit che hanno fatto la storia del ritmo.
1: Ciao Ele, ciao
7: Signora, i limoni, signora!
1: Archiviati i limoni e tutti i mercati dove si rimorchia. Siamo pronti a proseguire questo bel sabato 9 di maggio. Mia compagnia Daniele Greco, cominciamo da un disco del passato, mica uno qualunque, uno che ha fatto la storia del ritmo, quello di Gala.
2: Dimensione Suono. Rhythmic History 97.

0: Taylor Swift su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. Opla, opla, opla.
1: Hola Danielito, opla. Non ne fai il mollicone, eh?
0: No, non lo faccio il mollicone. Ciao a tutti, e oserei dire dove eravamo rimasti, settimana che è volata, siamo arrivati in un altro weekend, eccolo qui, un altro bel fine settimana da gustarci tutto, ricco di eventi, ricco di cose da fare, con la giusta colonna sonora chiaramente, con la nostra musica, con le hit più ritmate, con il ritmo della capitale. Saluto tutti voi lì fuori, quelli in macchina, quelli a casa, quelli ovunque, everywhere, quelli che ci ascoltano anche dall'app e dal sito chiaramente, Sono Daniele Greco, piacere di conoscerti, a me il compito di tenerti compagnia per le prossime 4 ore, arriveremo come sempre fino alle ore 22, verso la cena, la tua cenetta del sabato sera, la classica cena, quella sgarro, quella dove si sgarra un po' di più, oppure magari verso i tuoi piani serata, una bella seratina fuori con amici. Dai, stai con noi, lui è Pitbull.
2: Mr. Worldwide to infinity, you know the roof on fire. We gon' boogie, oogie, oogie, jiggle, wiggle, and dance like the roof on fire. We gon' drink drinks and take shots until we fall out like the roof on fire. Now, baby, get my booty naked, take off all your clothes and light the roof on fire. Tell him, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, I'm on fire. I tell him, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, I'm a fireball.

0: del mezzogiorno, si vuol dire tutto il mezzogiorno? Sì. Brancale, Levante, Delia, al mio paese, su Dimensione Sono Roma, il ritmo della capitale.
1: Weekend day
0: a tutti voi. Saluto anche chi è in macchina, tipo Cristian, direzione compleanno di un amico, un 40esimo in un rooftop in zona Prati, capito? Roba di livello, roba di classe.

0: su Dimensione Suono Roma e dona il tuo 5 per 1000 a Peter Pan, l'organizzazione di volontariato con sede a Trastevere, che accoglie gratuitamente le famiglie dall'Italia e dall'estero che devono lasciare la propria città per curare i figli malati di cancro. Peter Pan sono state accolte e supportate negli anni oltre 1000 famiglie. Non perdere l'occasione di aiutare e fare del bene, perché non costa nulla. Dona il tuo 5 per 1000 a Peter Pan. Scopri come sul sito peterpanodv.it. Fallo.
1: All for you.
2: Le hit più ritmate dal 90 ad oggi, senza pausa. Tra poco su Dimensione Suono Roma.
3: Da Carpoint a maggio riparte la rottamazione Ford. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro, grazie al bonus super rottamazione Carpoint di 6.500 euro. E da oggi anche con microtasso al 3,95%. Scopri di più su carpoint.it. Ti aspettiamo sempre aperti anche la domenica.
4: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
5: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 4 al 13 maggio approfitta della promo Prendi 3, paghi 2. Carta igienica 4 rotoli Gently, 3 pezzi, a 2,98 euro. Todis, buongiorno convenienza!
6: Il conto alla rovescia è iniziato. Torna il 17 maggio la Castel Romano Joy Run. 10 km per chi ama mettersi alla prova. 5 km per una fun run da condividere con tutta la famiglia. A correre anche la squadra di Dimensione Suono Roma con Xenia, Geppo, Daniele Greco, Emiliano Bonini. Castel Romano Designer Outlet. Vieni per la run. Resta per offerte inaspettate. Iscriviti online.
7: Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX. Plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 chilometri. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
8: Ti aspettiamo nelle concessionarie Lexus di Roma, Auto Royal Company e 0100.
9: Entro il 19 giugno i titolari di CUDE, contrassegno unificato disabile europeo, devono aggiornare le targhe associate al permesso. Ogni contrassegno potrà avere al massimo due veicoli. L'aggiornamento è possibile attraverso il sito romamobilita.it ed è obbligatorio per chi ha ottenuto il CUDE prima del 1 dicembre 2025 o non ha effettuato modifiche al parco auto dopo tale data. Campagna di comunicazione istituzionale a cura di Roma Servizi per la Mobilità per conto di Roma Capitale.
10: Ogni giorno al Policlinico Gemelli lavoriamo per cambiare il destino delle malattie. Mani che studiano, operano e non si arrendono mai. Ma per arrivare presto alla cura serve un'altra mano, la tua. Con una firma puoi aiutarci a riscrivere il finale di tante storie. Dona il 5 per 1000 al Policlinico Gemelli. Scopri come su 5per1000.policlinicogemelli.it. Grazie.
11: Nei supermercati Tigre c'è un imperdibile sottocosto. Caffè Lavazza qualità rossa, due pacchi da 250 grammi a 6,90 euro. Birra Peroni, tre bottiglie da 33 cl a 1,85 euro. E Dash liquido lavatrice tripacco a 8,90 euro.
12: Tigre, freschezza quotidiana.
13: Da Valentino concessionaria Volkswagen, l'usato è come nuovo, controllato e garantito.
14: Oltre 1000 auto di tutte le marche, chilometri zero e aziendali, a super prezzo AutoScout 24.
13: Tutta la gamma Volkswagen, T-Roc, T-Cross, Polo, Golf, Golf GT, Taigo, Tiguan,
14: Fiat 500, Panda e Pandina Hybrid, Audi, Cupra e Jeep.
13: A maggio, con passaggio di proprietà e due tagliandi in omaggio e zero anticipo.
14: Solo da Valentino concessionaria Volkswagen, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233.
13: Valentino Auto mobili.it.
2: Dimensione Suono Roma, meteo.
15: Nelle prossime ore ampi spazi di cielo sereno sul Lazio, solo qualche nuvola in più potrà insistere sui settori interni. Giornata di domani che vedrà invece un aumento dell'instabilità per il transito di una perturbazione che trasporterà anche sabbia sahariana, poiché sarà proveniente dal Nord Africa. Le temperature saranno in conseguente flessione, con valori che a Roma oscilleranno intorno ai 20-22 gradi. La ventilazione sarà il locale rinforzo, con Mar Tirreno infatti mosso special largo. Ma per tutti i dettagli precisi restate aggiornati sull'app di Trevi Meteo.
0: Vamos, it's the weekend time. Il nostro momento del fine settimana, godiamocelo. Buon pomeriggio da Daniele Greco. Questa è Dimensione Sono Roma e queste sono le 4 hit che ti mettiamo adesso. Partono così con gli Offenbach.

0: Asma Asban, remixe David Guetta, qui in onda su Dimensione Sono Roma. Il tuo 18° è un momento unico, è un giorno da ricordare per sempre. E per brillare davvero serve l'abito perfetto. Da Vivaldi Moda trovi una vasta scelta di modelli esclusivi per uomo e donna, realizzati con maestria artigianale, curati in ogni dettaglio. Elegante, raffinato, glamour, scegli lo stile che ti rappresenta al meglio e diventa il protagonista indiscusso della tua festa. Vivaldi Moda ti aspetta in via Prenestina 1012, angolo via dell'Omo, uscita 16 del Gra. Aperti tutti i giorni dalle 9.30 alle 19.30. Vivaldi Moda, dal produttore ai protagonisti. Scopri di più sul sito vivaldimoda.it.
1: Parti, accelera, guida, svolta a destra o a sinistra, scatta, supera, viaggia, vivi. Ma soprattutto, scegli. Ogni possibilità conta. Yaris Cross Hybrid 130 cavalli. Scegli il vero ibrido Toyota.
2: Oggi da 24.450 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al We Hybrid Bonus. In più, sconto aggiuntivo 750 euro su vetture in pronta consegna. Maggiori info su toyota.it. Nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.
3: Dem Supermercati. Arrivano le grandi marche, grandi sconti. Dall'8 al 19 maggio, Peroni, birra 66 centilitri, 99 centesimi.
4: Approvato da Altro Consumo. Consumo come supermercato preferito dai consumatori in segne locali a gennaio 2026.
3: Dem, ogni giorno il meglio.
5: Lo spettacolo del Taekwondo olimpico arriva a Roma. La FITA, Federazione Italiana Taekwondo, ti aspetta dal 4 all'8 giugno al Foro Italico per il World Taekwondo Roma Grand Prix. Non perderti l'evento internazionale con i migliori atleti al mondo e i campioni olimpici di Taekwondo. L'ingresso è gratuito, ti aspettiamo.
6: Ogni giorno al Policlinico Gemelli lavoriamo per cambiare il destino delle malattie. Mani che studiano, operano e non si arrendono mai. Ma per arrivare presto alla cura serve un'altra mano, la tua. Con una firma puoi aiutarci a riscrivere il finale di tante storie. Dona il 5 per 1000 al Policlinico Gemelli. Scopri come su 5per1000.policlinicogemelli.it. Grazie.
7: Hai 5 secondi?
8: Beh, dipende.
7: Dal 9 al 24 maggio da Roman Auto c'è la fiera dell'auto.
8: Ok, ti do altri 5 secondi.
7: Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto.
8: Ecco, adesso hai la mia completa attenzione.
7: Dal 9 al 24 maggio c'è la fiera dell'auto da Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto. Scopri di più su romana-auto.it oppure vieni a trovarci nelle sedi di Roma, Ariccia, Viterbo e Latina.

Lei e Dua Lipa, questa dimensione sono Roma, oggi 9 maggio che è anche la festa dell'Europa, la festa dell'Europa, sì, giornata simbolo dell'unità europea che compie quest'anno 76 anni, nata per ricordare la storica dichiarazione Schuman del 50 ed è considerata uno dei primi passi verso l'Unione Europea che conosciamo oggi. E proprio per l'occasione ieri sera Roma si è vestita a festa al Campidoglio, dove è andato in scena lo spettacolo di Andrea Bocelli, una delle location più belle della capitale, lo possiamo dire senza paura. Orchestra, luci, panorama mozzafiate, una piazza che per una notte è diventata un grande teatro a cielo aperto. E tra le cose che non sapevo e di cui sono rimasto colpito di Andrea Bocelli è che sia molto amico di Snoop Dogg. Cioè, chi l'avrebbe mai detto, no? Due mondi così apparentemente lontani, e invece è proprio così. Era stato lui a dirlo qualche tempo fa, se non sbaglio in un'intervista prima di Sanremo, aveva parlato della sua amicizia con il rapper americano nata così per caso a Los Angeles e del fatto che il rapper di Long Beach nutri molta stima verso il nostro orgoglio italiano, perché ricordiamolo, sì, che Andrea Bocelli è il nostro orgoglio italiano. Chi l'avrebbe mai detto? Magari nascerà una collaborazione.

0: ciao, Pietro dalla
1: ciao,
0: macchina.
1: Ciao Pietro, dici.
0: Dilemma. Dilemma. Ma stasera mi faccio una carbonara o una matriciana?
1: Carbonara o matriciana? Matriciana, non lo so. Questo è davvero un dubbio amletico. Ragazzi, aiutatemi voi.

0: qualcuno dice altro che carbonara amatriciana, minestrina, vabbè, forse anche troppo, un po' too much vista il giorno della settimana. Sabato sera con Dimensione Sono Roma e con Alex Warren, la sua Fever Dream.
1: Il ritmo della capitale non è solo musica.
2: Visita dimensionesuonoroma.it per tutte le news, eventi e curiosità da Roma.
3: Oltre 150 boutique con sconti fino al 70%, emozioni e relax. Castel Romano Designer Outlet. Vieni per gli sconti e rimani per una passeggiata nell'Oasi affiliata WWF. Perché qui lo stile incontra la natura.
4: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
0: E si ritorna subito in redazione, arrivano gli aggiornamenti dalla capitale. Sentiamo.
5: Ben trovati da Andrea Soprani. Antivirus, il ministro della salute monitora 4 turisti arrivati in Italia e passati per Roma. Nessuno è residente nella capitale o nel Lazio. Erano sul volo KLM, dove è salita per pochi minuti una donna ricoverata in Sudafrica e deceduta poco dopo. Blitz in un locale di Anzio nella notte da parte della polizia, che ha arrestato un 74enne per sfruttamento e induzione alla prostituzione. L'uomo è finito ai domiciliari. Il locale l'altra notte in via della Cannuccia è stato sottoposto a sequestro preventivo. All'interno, durante il blitz, sono state identificate 4 donne straniere, tutte regolari sul territorio. Tra i clienti c'erano 12 minori. Lo hanno trovato in fin di vita fuori dalla porta della sua abitazione di Montecelio, borgo storico del comune di Guidonia, in provincia di Roma. Trasportato d'urgenza in ospedale e poi deceduto. La tragedia è avvenuta questa mattina all'alba. L'uomo, classe 1958, viveva nel piccolo centro dell'area nord-est della capitale da oltre 20 anni. Senza evidenti segni di violenza sul corpo, l'uomo sarebbe morto, secondo i medici, a causa di un arresto cardiocircolatorio. Tennis internazionali d'Italia. Flavio Cobolli accede al terzo turno. L'azzurro numero 12 del ranking ha battuto in 2 set il francese Atman con il punteggio di 7-6-6-3. Per l'accesso agli ottavi, Cobolli se la vedrà con l'argentino Tirante. In questi minuti scende in campo Jannik Sinner contro l'austriaco Hofner. Per le donne, sorpresa per la numero 1 al mondo, Sabalenka, che esce subito di scena dal torneo capitolino, battuta dalla testa di serie numero 26, la 36enne rumena Cirstea. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora. You know
0: what time it is. Siamo arrivati alle 19.
1: Adesso, now, subito.
2: Senza interruzioni.
0: E grazie ad Andrea Soprani e alla redazione.

0: da tutti voi, da Daniele Greco. Si va verso il sabato sera con la nostra musica ritmata. Si è anche fatta una certa, come dico, a Bolzano, quindi direi di ripartire dal passato. C'è un disco dei primi anni 2000 che ci aspetta, un po' di bongo house. Soffri house.
1: La storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.
2: Rhythmic History 2001.

titolo della loro canzone, sentita nel sabato sera di Dimensione Sonoro Roma, il ritmo della capitale. 19-12 minuti con Greco, con voi lì fuori, con il popolo del weekend che fa cose, in movimento, lo so. E tra un movimento e l'altro, tra una cosa e l'altra, ricordatevi una cosa importante, di salvare il nostro numero 3930119119, perché ti serve non solo per entrare in diretta con noi, ma soprattutto per giocare e vincere tra i tanti appuntamenti in cui regaliamo qualcosina.

0: novità.
1: Novità.
0: Music. Le novità di questa settimana.
1: Madonna, Sabrina Carpenter, Bring Your Love. Serb, Rita Ora, If It's Not Love.
0: New music. Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
1: Prepara lo smartphone. Tra poco si gioca.
2: Scelte furbe di primavera, te le consiglia Pewex. Caffè Lavazza crema e gusto 4x250 grammi a 11,99 euro. 3 pezzi di centrale del latte di Roma, latte UHT parzialmente scremato da un litro a 1,99 euro. Le offerte sono valide fino al 19 maggio. Scopri di più in negozio sul volantino. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
3: Il conto alla rovescia è iniziato. Torna il 17 maggio la Castel Romano Joy Run. 10 km per chi ama mettersi alla prova. 5 km per una fun run da condividere con tutta la famiglia. A correre anche la squadra di Dimensione Suono Roma con Xenia, Geppo, Daniele Greco, Emiliano Bonini, Castel Romano Designer Outlet. Vieni per la run, resta per offerte inaspettate. Iscriviti online.
4: Nella splendida cornice dell'Orto Botanico il 15, 16 e 17 maggio 2026 arriva la prima edizione italiana di Cocktails in the City. Dopo 10 anni a Londra ti aspettano 10 esclusivi pop-up bar, street food gourmet, workshop e grande musica. Venerdì e sabato dalle 17 e domenica dalle 16 fino alle 23:30. Cocktails in the City, dove la mixology incontra contra la magia della natura.
5: Da CarPoint a maggio riparte la rottamazione Ford. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro, grazie al bonus super rottamazione CarPoint di 6.500 euro. E da oggi anche con microtasso al 3,95%. Scopri di più su carpoint.it. Ti aspettiamo sempre aperti anche la domenica.
0: Gioca e vinci con Dimensione Suono Roma.
6: E ci siamo, pronti a giocare insieme? Sto per regalare due ingressi con la nostra radio, con Dimensione Suono Roma, per il World Press Photo Exhibition 2026 al Palazzo delle Esposizioni di Roma fino al 29 giugno. Va in scena appunto World Press Photo 2026, presenta a Palazzo Esposizioni Roma le foto vincitrici del prestigioso contest di fotogiornalismo che dal 1955 premia ogni anno i migliori fotografi professionisti, contribuendo a costruire la storia del giornalismo visivo mondiale. Un bellissimo evento dove noi siamo protagonisti e lo sarete voi. È il più veloce che adesso scrive la parola la foto che entra con noi al 393 0119 119, qui vanno due ingressi per il World Press Photo Exhibition 2026 al Palazzo delle Esposizioni di Roma fino al 29 giugno. Tutto chiaro? Devi scrivere adesso la parola chiave foto su WhatsApp al 393 0119 119, e noi ti portiamo lì al World Press Photo. World Press Photo appunto, scrivi questa parolina semplice, foto, scrivila adesso.
1: Game on.
7: C'è una banca che da 70 anni cresce a Roma insieme a voi. Dall'11 maggio BCC Roma arriva anche a Parioli, in Viale Parioli 166, vicina alle persone, alle famiglie e alle imprese del territorio. Banca di Credito Cooperativo di Roma. Dal 1954 Roma è la nostra casa.
8: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
9: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 4 al 13 maggio approfitta della promo Prendi 3, paghi 2. Yogurt greco Pavlakis, 3 pezzi a 1,98 euro. Todis, buongiorno convenienza.
0: Dimensione Suono Roma, meteo.
10: Nelle prossime ore ampi spazi di cielo sereno sul Lazio, solo qualche nuvola in più potrà insistere sui settori interni. Giornata di domani che vedrà invece un aumento dell'instabilità per il transito di una perturbazione che trasporterà anche sabbia sahariana, poiché sarà proveniente dal Nord Africa. Le temperature saranno in conseguente flessione, con valori che a Roma oscilleranno intorno ai 20-22 gradi. La ventilazione sarà il locale rinforzo, con Mar Tirreno infatti mosso special largo. Ma per tutti i dettagli precisi restate aggiornati sull'app.

trasmissione su Roma. Ok, domanda che si stanno facendo più o meno tutti quelli che hanno visto il film di Michael, no? Il film che è uscito da poco nelle sale, su re del pop, il biopic che sta conquistando tutti. Ma quella voce, cioè quando lui canta nei vari concerti, no? È davvero quella di Michael Jackson, la voce, quella originale, oppure canta Jafar Jackson, il nipote che lo interpreta? La risposta è entrambe le cose, perché nel film che hanno fatto hanno creato una specie di mix sofisticato tra le registrazioni originali di Michael e le performance vocali di Jafar. Quindi sì, Jafar canta davvero in alcune scene, ma molte parti sono state ricostruite usando le tracce originali d'archivio dello stesso Michael Jackson. Tra l'altro, leggevo che la produzione ha avuto accesso ai master originali dell'estate di Michael, quindi voce isolata, registrazioni live, materiale storico, tutto remixato per dare quell'effetto molto più vicino, quasi come fosse dal vivo. E a quanto pare, insomma, il risultato sta funzionando, e come, film che già ha fatto dei numeri enormi al botteghino, uno dei più visti nelle ultime settimane, con uno straordinario Jafar, che non pensavo fosse davvero così bravo, che non interpreta Michael, lui lo incarna davvero. E d'altronde buon sangue non mente, essendo il nipote del re del pop. Quindi no, diciamo no, non è un semplice playback, non c'è un playback, no, c'è dietro un lavoro audio davvero pazzesco. Quindi chapeau a chi l'ha fatto, chapeau a chi è stato bravi. Viva il re del

0: collettiva, dell'idea che siano le persone comuni ad avere davvero il potere di cambiare il mondo se unite, eh? La versione è quella dance dei Bliss Team 1993, ripresero quella originale di Patti Smith, People Have the Power, storia del ritmo su Dimensione Sono Roma. Hai già deciso a chi donare il 5 per 1000? Prova a pensare a quei bambini malati di gangro che lasceranno la propria città per curarsi. Qui a Roma, Trastevere, Peter Pan ha già accolto e supportato negli anni oltre 1000 famiglie gratuitamente per tutto il tempo delle cure. Perché non aiutare questi bambini donando il tuo 5 per 1000? Non costa nulla ed è di vitale importanza. Puoi scoprire di più andando sul sito peterpanodv.it.
1: La notte dei gladiatori di Dimensione Suono Roma. La barzelletta di Geppo.
2: Oh, leggi sta notizia di cronaca. Roma, gioco erotico finisce in tragedia.
3: Oddio, che è successo?
2: Se sposano.
4: La notte dei gladiatori.
1: Dal lunedì al venerdì, da mezzanotte alle tre, la notte dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
5: Da Autostar Flaminia è arrivato il mese del sottocosto. Con lo sconto prima visita hai 3 anni di garanzia con 2 tagliandi inclusi sull'usato selezionato. Dalle city car ai SUV fino alle familiari, abbiamo l'auto giusta per ogni tua esigenza tra oltre 300 vetture usate garantite. Ti aspettiamo nelle sedi di Via Salaria 1021 e Via Tiburtina, zona Rebibbia, all'interno del salone MG. Oppure vai su autostarflaminia.it.
6: All'Oasi fino al 16 maggio, grandi marche in sottocosto. Passata di pomodoro Mutti da 800 grammi a 99 centesimi. Buondì classico 6 pezzi a 1 euro. E Dash lavatrice tripacco a 8,90 euro.
7: Iperstore Oasi. Prezzi bassi, sempre.
8: Hai 5 secondi?
9: Beh, dipende.
8: Dal 9 al 24 maggio da Roman Auto c'è la fiera dell'auto.
9: Ok, ti do altri 5 secondi.
8: Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto.
9: Ecco, adesso hai la mia completa attenzione.
8: Solo dal 9 al 24 maggio c'è la fiera dell'auto da Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto. Scopri di più su romana-auto.it oppure vieni a trovarci nelle sedi di Roma, Ariccia, Viterbo e Latina.
10: A maggio arreda la casa dei tuoi sogni. Da MR Arredamenti, arredo completo senza pensieri, composto da una cucina completa di elettrodomestici, una camera da letto completa, una parete soggiorno, un divano 3 posti, a soli 3.590 euro. E puoi finanziare a interessi zero. Info e regolamento presso il punto vendita. Visita mrarredamenti.com.
11: MR Arredamenti è il più grande che ci sia. Per arrivare e risparmiare, MR è un vero affare.
12: Parti, accelera, guida, svolta a destra o a sinistra, scatta, supera, viaggia, vivi. Ma soprattutto, scegli. Ogni possibilità conta. Yaris Cross Hybrid 130 cavalli. Scegli il vero ibrido Toyota.
13: Oggi da 24.450 euro qualunque sia il tuo usato grazie al WeHybrid Bonus. In più, sconto aggiuntivo 750 euro su vetture in pronta consegna. Maggiori info su toyota.it. Nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.

0: Loving Baby, e lo sento arrivare. Sento che sta arrivando un super disco nuovo, quale quello di Saif. Sì, l'ho arrivato per poco alla vittoria di Sanremo. La sua Buona Domenica si intitola così. Ci sentiamo.
1: Dimensione Suono Roma

0: Buona domenica.
1: Buona domenica.
0: Molto facile il titolo, è la nuova di Saif, si chiama così, novità musicale della settimana su Dimensione Sonoroma, il ritmo della capitale. Adesso c'è Adele.

dimensione sono Roma, I can wait, e molti riescono ad aspettare, non ce la fanno. Quando arriva il sabato sera è così, si è un po' più felici, da tutta la settimana in realtà si aspetta questo momento della settimana, poi perché si lavora, si studia, si è impegnati nella routine quotidiana, e poi quando arriva questo preciso momento del fine settimana, della settimana, si è proprio impazienza. I can wait, saluto Marco che per l'appunto sta andando ad un compleanno e ci ascolta col volume bello sparato. Ci piace, ci piace. Quanti compleanni sto periodo, eh? Quanti

Swims, Mr. Not It All, la versione remix di Dimensione Sono Roma, il ritmo della capitale. Sabato sera con noi.

0: All'Esselunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Mozzarella Granarolo, 4x100 grammi, a 1,99 euro. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su esselunga.it.
1: Eccoci in redazione, arrivano gli aggiornamenti puntuali dalla capitale.
2: Buonasera ad Andrea Soprani. Quattro persone che erano sul volo della KLM in cui si trovava una donna successivamente morta per l'antivirus sono passate da Roma. Nessuno è residente nella capitale o nel Lazio, lo fa sapere con una nota il Ministero della Salute italiano, precisando d'altra parte che in Europa il rischio di contagio rimane molto basso. Attivate le procedure previste di valutazione del rischio, sorveglianza e coordinamento sanitario in linea con i protocolli nazionali e internazionali, informa il Ministero. Una di loro, una donna che si trova a Firenze, è stata posta in regime di quarantena precauzionale. Un quintale e mezzo fra hashish e cocaina, un vero e proprio laboratorio della droga scoperto sul litorale romano. Il deposito in uno stabile all'Infernetto. In manette due uomini di 37 e 29 anni. A interrompere i loro affari le forze dell'ordine, sequestrati anche 18.000 euro in contanti. 130 auto danneggiate in poco più di un mese, finestrini, lunotti e parabrezza in frantumi e vetture svaligiate. Un incubo per gli abitanti di Centocelle, Villa Gordiani e Villa De Santis, responsabile di almeno 8 episodi, un 28enne romano già in carcere, riconosciuto quale autore dei furti al termine di un'indagine dei carabinieri. Proseguono gli accertamenti per comprendere se il 28enne possa aver agito da solo. Calcio Serie A, netta sconfitta della Lazio all'Olimpico contro l'Inter per 3-0. Nell'altra sfida, Cagliari-Udinese è finita 0-2, alle 20:45 in campo Lecce Juventus. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora. You know
1: what time it is. Siamo arrivati alle 20. Rhythmic
3: History. Le hit che hanno fatto la storia del ritmo.
1: Già a metà del nostro viaggetto del sabato con Dimensione Solo Roma, in mia compagnia Daniele Greco.
4: Ci siamo. Che weekend!
1: È il nostro motto, di fine settimana, ci piace dire così, weekend high. Weekend high anche con la musica dance del passato, ci sono i Kappa.

si intitola Worse, 20 e 5 minuti nel sabato sera di Dimensione su Roma che prosegue. A me ci sembra una di quelle cose impossibili e invece sta succedendo per davvero. Le cuffie col filo stanno tornando di moda. Sì, per anni ce le siamo praticamente dimenticate, no? Travolti dagli auricolari Bluetooth, le AirPods, la libertà totale senza cavi. E adesso però qualcosa sta cambiando. Il filo torna a farsi vedere nelle strade, nei social, anche i VIP pare siano tornati ad indossarle, quelle con i, insomma, col filo, insomma, le classiche cuffiette col filo. Non è solo nostalgia, anche se un pizzico c'è, quello, insomma, ti ricordi quando mettevi le cuffiette nel lettore MP3 o nell'iPod e partiva quella canzone, la tua canzone preferita, e non c'erano notifiche, non c'erano distrazioni, senza batteria soprattutto, perché insomma era molto più semplice, no? Era molto bello quel mondo lì. Non c'è più, ma sta tornando. Però dietro questo ritorno c'è anche praticità, eh? Niente ricariche, vuoi mettere, niente connessioni che saltano, meno problemi e spesso anche un audio più stabile e immediato. E poi costano meno, quindi c'è il lato economico importante, dettaglio che oggi non è secondario. Costano meno, quindi si ritorna alle cuffie col cavo. Insomma, non è solo un passo indietro, ma è un piccolo ritorno a qualcosa di più diretto, diciamo più essenziale.

0: Veste Prada 2. L'hai visto al cinema? Io ancora no, dovrò recuperare presto. Runaway, quella di Lady Gaga con Docci. Appena sentite in onda, stai qua.
1: For you. Le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: gioco su Dimensione Suona Roma.
1: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro, qualunque sia il tuo usato. Info su Lexus.it.
2: Ti aspettiamo nelle concessionarie Lexus di Roma, Auto Royal Company e 0100.
3: A Palazzo Esposizioni Roma torna World Press Photo, il prestigioso premio di fotogiornalismo internazionale. Vieni a scoprire gli scatti vincitori di quest'anno e la storia che ognuna delle immagini in mostra ci racconta. World Press Photo 2026, fino al 29 giugno. PalazzoEsposizioniRoma.it.
4: Ogni giorno al Policlinico Gemelli lavoriamo per cambiare il destino delle malattie. Mani che studiano, operano e non si arrendono mai. Ma per arrivare presto alla cura serve un'altra mano, la tua. Con una firma puoi aiutarci a riscrivere il finale di tante storie. Dona il 5 per 1000 al Policlinico Gemelli. Scopri come su 5per1000.policlinicogemelli.it. Grazie.
5: Da Valentino concessionaria Volkswagen, l'usato è come nuovo, controllato e garantito.
6: Oltre 1000 auto di tutte le marche, chilometri zero e aziendali, a super prezzo AutoScout 24.
5: Tutta la gamma Volkswagen, T-Roc, T-Cross, Polo, Golf, Golf GT, Taigo, Tiguan,
6: Fiat 500, Panda e Pandina Hybrid, Audi, Cupra e Jeep.
5: A maggio, con passaggio di proprietà e due tagliandi in omaggio e zero anticipo.
6: Solo da Valentino concessionaria Volkswagen, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233.
5: Valentino Auto mobili.it.
7: Entro il 19 giugno i titolari di CUDE, contrassegno unificato disabile europeo, devono aggiornare le targhe associate al permesso. Ogni contrassegno potrà avere al massimo due veicoli. L'aggiornamento è possibile attraverso il sito romamobilita.it ed è obbligatorio per chi ha ottenuto il CUDE prima del 1 dicembre 2025 o non ha effettuato modifiche al parco auto dopo tale data. Campagna di comunicazione istituzionale a cura di Roma Servizi per la Mobilità per conto di Roma Capitale.
8: Il conto alla rovescia è iniziato. Torna il 17 maggio la Castel Romano Joy Run. 10 km per chi ama mettersi alla prova. 5 km per una fun run da condividere con tutta la famiglia. A correre anche la squadra di Dimensione Suono Roma con Xenia, Geppo, Daniele Greco, Emiliano Bonini. Castel Romano Designer Outlet. Vieni per la run. Resta per offerte inaspettate. Iscriviti online.
9: All'Oasi fino al 16 maggio. Grandi marchi in sottocosto. Passata di pomodoro Mutti da 800 grammi a 99 centesimi. Buondì classico 6 pezzi a 1 euro. E Dash lavatrice tripacco a 8,90 euro.
10: Iperstore Oasi. Prezzi bassi sempre.
11: Torna.

0: ariafiori.it.
1: Dimensione suono Roma, meteo.
2: Nelle prossime ore ampi spazi di cielo sereno sul Lazio, solo qualche nuvola in più potrà insistere sui settori interni. Giornata di domani che vedrà invece un aumento dell'instabilità per il transito di una perturbazione che trasporterà anche sabbia sahariana poiché sarà proveniente dal Nord Africa. Le temperature saranno in conseguente flessione con valori che a Roma oscilleranno intorno ai 20-22 gradi. La ventilazione sarà il locale rinforzo con Mar Tirreno infatti mosso special largo. Ma per tutti i dettagli precisi restate aggiornati sull'app di Trevi Meteo.
3: Buona serata amici, a tutti voi, ovunque voi siate, questa è la nostra musica. La musica di Dimensione Sono Roma, la For For You, momento in cui a parlare sono le 4 hit di fila. Questa è qui.

0: Getaway. Missione Sono Roma. Cerchi l'abito perfetto per una cerimonia speciale? Lasciati conquistare da Vivaldi Moda, eh? Scopri l'eleganza per uomo e donna, dove la maestria artigianale incontra la cura di ogni dettaglio. Grazie agli imbattibili prezzi di fabbrica, lo stile non accetta compromessi. Vivaldi Moda ti aspetta in via Prenestina 1012, angolo via dell'Omo, uscita 16 il Gra. Aperti tutti i giorni dalle 9.30 alle 19.30. Vivaldi Moda, dove la moda incontra l'eleganza e la qualità artigianale diventa protagonista della tua cerimonia. Scopri di più sul sito vivaldimoda.it.
1: Dem Supermercati, arrivano le grandi marche e grandi sconti. Dall'8 al 19 maggio la Molisana, pasta di semola 500 grammi, 79 centesimi.
2: Approvato da Altro Consumo come supermercato preferito dai consumatori in segne locali a gennaio 2026.
1: Ogni giorno il meglio.
3: Sempre più automobilisti scelgono la qualità MG. Oggi hai un motivo in più per farlo anche tu. Da Autostar Flaminia, con lo sconto prima visita, hai fino a 2.000 euro di vantaggi sulla gamma MG. Tua, a partire da 11.950 euro. Benzina, GPL, ibrida o 100% elettrica. Abbiamo l'auto giusta per ogni tua esigenza. Vieni a trovarci da Autostar Flaminia. Ti aspettiamo in via Salaria 1282 e in via Tiburtina, altezza Rebibbia.
4: Dal 9 al 17 maggio torna a Casa Idea, la mostra dell'arredo, alla Fiera di Roma, ingresso est. Dal 9 al 17 maggio. Per informazioni vai su casaidea.com.
5: Lo spettacolo del Taekwondo olimpico arriva a Roma. La FITA, Federazione Italiana Taekwondo, ti aspetta dal 4 all'8 giugno al Foro Italico per il World Taekwondo Roma Grand Prix. Non perderti l'evento internazionale con i migliori atleti al mondo e i campioni olimpici di Taekwondo. L'ingresso è gratuito. Ti aspettiamo!
6: Nei supermercati Tigre c'è un imperdibile sottocosto. Caffè Lavazza qualità rossa, due pacchi da 250 grammi a 6,90 euro. Birra Peroni, tre bottiglie da 33 cl a 1,85 euro. E Dash liquido lavatrice tripacco a 8,90 euro.
7: Tigre, freschezza quotidiana.

0: cuore che batte al ritmo della capitale è quella di Purple Disco Machine. C'era lui in onda insieme ad Asdis quando arriva puntuale come ogni sabato sera l'aggiornamento. È la classifica delle 10 tracce dance del momento che scopriamo con Lorenzo Palma.
1: Il ritmo della capitale. Dimensione suono Roma. Turn up your radio.

Immergerci nella classifica più dance della capitale, quella in cui ogni settimana studiamo il meglio delle produzioni dance, appunto, e valutiamo la quantità di passaggi in radio con la Radio Dance Chart. 10 brani classificati, un'alta dose di energia, e quindi subito in decima posizione un brano entrato da poco ma che piace molto, segna il ritorno dopo Titanium di Sia con David Guetta. Stavolta c'è anche lo zampino di Afrojack. Ascoltiamo Awake Tonight.

Smith in decima posizione, ritroviamo stabile alla nona Jamaican Bam Bam di Uge Consolto, proprio come anche l'ottava in cui Calvin Harris e Kasabian tengono stretta la posizione con Release the Pressure. Saliamo sempre più su, dove troviamo un brano che unisce due mondi apparentemente distanti: il sound disco pop solare melodico di Kungs con l'approccio molto più tecno, crudo e industriale di Boys Noize, una fusione che crea però un equilibrio potente tra calore melodico e tensione elettronica. Getaway in settima posizione.

scalare insieme la classifica della Radio Dance Chart ed arriviamo in sesta posizione, dove stabili troviamo J-Lo con David Guetta ed il loro inno a vivere con istinto in Save Me Tonight. Si entra nella top 5 e dai suoi piedi Gordo con Rainer Zonneveld, che invece hanno prodotto un disco folle, il più pazzo dell'estate, Loco Loco, in quinta posizione. Quarto posto invece per Talk To You di Another con 54 Ultra, che apre i tre gradini più importanti della chart. Un'ottima medaglia di bronzo, salutiamo il trio norvegese The Bauza con una vera e propria hit viralissima su tutti i social, ma passatissima ovviamente anche in radio, ovunque, magnetica, non riesci a

0: Lipstick di De Bausa, è il momento di scoprire insieme chi si sarà aggiudicato la prima posizione, il gradino più alto del podio. Lo scopriamo adesso. Sale l'adrenalina, sale l'ansia e salgono soprattutto sul ring Doci con Lady Gaga. Da una parte la loro Runaway, colonna sonora del Diavolo Veste Prada. Dall'altra parte invece Bob Sinclair con Sisa, la loro I Can Wait. Vediamo chi vince lo scontro, chi è che si aggiudica il primo posto della Radio Dance Chart.
1: Radio Dance Chart.

La musica di Dimensione su Roma, faccio mea culpa. Prima c'era Ele Scaiola nella Radio Dance Chart che abbiamo sentito. Intanto abbiamo sentito Somebody That I Used to Know, che qualche tempo fa era tornata virale. Non so se ti ricordi, grazie a questa versione qui che abbiamo amato. E come? Sì. Anxiety di Docci, e insomma mi faceva piacere ricordare che poi ci sono versioni di canzoni che ritornano grazie ai social virali. Vabbè. 20:51, buon sabato sera a tutti voi da Daniele Greco. Ma c'è qualcuno all'ascolto che preferisce la pinza alla pizza? Beh, poi di sabato sera questa è una domanda proprio perfetta, perché molti magari l'avranno mangiato, la staranno mangiando, andranno a mangiarla stasera. Diciamo che negli ultimi anni, secondo un recente sondaggio che è stato fatto in città, sono sempre di più i romani amanti della pinza. Motivo principale: la sua alta digeribilità. Insomma, però è vero, facci caso, se mangi la pinza, cioè ne mangi una piccolina, è come se non l'avessi, cioè come se non avessi cenato. A me ne servono 3, 4, anche 5 per essere sazio. È vero o no?

0: Schulz. Versione sono Roma.
1: Vota le canzoni che ami.
2: Vai sul nostro sito o sulla nostra app e partecipa a Music Lab. Music Lab. La musica di dimensione suono Roma, la scegli tu.
3: Un giorno una ragazza chiese al suo riflesso: specchio, specchio delle mie brame, perché mi fai sempre male? Ma lo specchio, invece di rispondere, si ruppe in mille pezzi. L'80% dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione inizia con la percezione alterata del proprio aspetto fisico. Informati su salute.gov.it. Nessuno ti può giudicare. La vita non è un peso. È un'iniziativa del Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te. È sentirti pronto. È la Mid-Season Sale di Cisalfa. Fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
0: Eccoci in redazione, sentiamo gli aggiornamenti.
5: Buonasera da Andrea Soprani. Due incidenti mortali in poco più di 24 ore. Ancora una tragedia stradale. Il sinistro è avvenuto oggi pomeriggio a Tragliatella, al confine fra i comuni di Fiumicino e Roma. Uno scontro fra un automobilista e un motociclista. Per quest'ultimo non c'è stato nulla da fare. Una tragedia che segue di poco più di 24 ore un altro incidente dall'esito mortale. A perdere la vita mentre si trovava a bordo della sua auto un ragazzo di 27 anni, Riccardo Giorgini. Il giovane è morto in ospedale dopo che la macchina che stava conducendo si è ribaltata ed ha preso fuoco in seguito all'urto con un'altra vettura avvenuto nella galleria dell'acqua traversa nel grande raccordo anulare. Blitz in un locale di Anzio nella notte da parte della polizia che ha arrestato un 74enne per sfruttamento e induzione alla prostituzione. L'uomo è finito ai domiciliari. Il locale l'altra notte in via della Cannuccia è stato sottoposto a sequestro preventivo. All'interno durante il blitz sono state identificate 4 donne straniere, tutte regolari sul territorio. Tra i clienti c'erano 12 minori. Calcio nella 36esima giornata di Serie A. L'Inter è neocampione d'Italia, batte 3-0 la Lazio e si prende il primo round. Il secondo sarà la finale di Coppa Italia del 13 maggio. Nell'altro match di oggi Cagliari-Udinese è finita 0-2. In questi minuti in campo Lecce-Juventus. È tutto, l'informazione torna domani. Una buona serata. You know what
0: time it is. Sono le 21 in questo momento.
2: Adesso, now, subito.
1: 4 hit senza interruzioni. For
0: you. Che puntualità, signori, possiamo ufficialmente ripartire e accendere questo bel sabato sera 9 di maggio.
6: E se è sabato sera.
0: Il sabato sera. Sono Daniele Greco, ciao, il piacere è tutto mio, ti accompagno ovunque in questa serata. Dai, dai, l'aria è calda anche per ascoltare insieme tanta musica. Arrivano 4 hit di fila.

Plus su Dimensione su Roma, 21 e 13 minuti del sabato sera 9 di maggio. Ancora ciao a tutti da Daniele Greco, saluto anche Lonella, l'ascolto mentre prepara la sua cenetta, molto semplice, un piatto di pasta al sugo e basta, credo, questo è il suo menù, molto semplice, che poi le cose semplici sono anche le più buone. Buon appetito amica mia. C'è chi è arrivato adesso e noi salutiamo, e qualcuno ci ha chiesto invece se abbiamo già giocato al gioco ufficiale della radio, che è I Love Roma. La risposta è no, fortunatamente non è ancora arrivato, ma arriverà a sorpresa. Il gioco in cui uno di voi si porta a casa come sempre il nostro zaino ambitissimo arriva entro le 22. Stai qui.

0: C'è Dua Lipa su Dimensione Sonoro, ma il fascino delle damigelle, un sogno che si avvera, eh? Ma come coordinare stili e taglie diverse? Scegliere eleganza senza compromessi di Vivaldi Moda, l'unico che realizza il modello scelto per le damigelle in tutte le taglie, per un risultato elegante e perfettamente armonioso nel tuo grande giorno. Qualità artigianale, vasta scelta, un assortimento incredibile a prezzi imbattibili. Direttamente dalla fabbrica, Vivaldi Moda ti aspetta in via Prenestina 1012, angolo Via dell'Uomo, uscita 16 del Gra. Aperti tutti i giorni dalle 9.30 alle 19.30. Vivaldi Moda, dal produttore ai protagonisti. Scopri di più su vivaldimoda.it.
1: Novità!
2: Novità!
1: Music. Le novità di questa settimana.
2: Topic, Becky G, Sorry Papi. Harvey, Lie to Me, Rivaz Remix. New music.
1: Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
3: Ogni giorno al Policlinico Gemelli lavoriamo per cambiare il destino delle malattie. Mani che studiano, operano e non si arrendono mai. Ma per arrivare presto alla cura serve un'altra mano, la tua. Con una firma puoi aiutarci a riscrivere il finale di tante storie. Dona il 5 per 1000 al Policlinico Gemelli. Scopri come su 5per1000.policlinicogemelli.it. Grazie.
4: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
5: Nuova Toyota Ego Cross. Full hybrid, full fun. Da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
4: Lo rifacciamo?
6: Scopri nuova Toyota Ego Cross Hybrid nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.
7: Il conto alla rovescia è iniziato. Torna il 17 maggio la Castel Romano Joy Run. 10 km per chi ama mettersi alla prova. 5 km per una fun run da condividere con tutta la famiglia. A correre anche la squadra di Dimensione Suono Roma con Xenia, Geppo, Daniele Greco, Emiliano Bonini. Castel Romano Designer Outlet. Vieni per la run, resta per offerte inaspettate. Iscriviti online.
8: A maggio arreda la casa dei tuoi sogni. Da MR Arredamenti, arredo completo senza pensieri, composto da una cucina completa di elettrodomestici, una camera da letto completa, una parete soggiorno, un divano tre posti, a soli 3.590 euro. E puoi finanziare a interessi zero. Info e regolamento presso il punto vendita. Visita mrarredamenti.com.

0: Roma.
1: I love Roma.
2: Pronti a giocare fuori i cellulari? Si gioca su WhatsApp al 3930 119 119, come sempre al gioco ufficiale di Dimensione su Roma. Per vincere il nostro zainetto, cosa devi fare? Devi indovinare la voce. È molto semplice, una voce famosa di una grande attrice romana. Poi indizi, ha vinto Nastro d'argento, è protagonista di molte commedie da tantissimi anni, classe 64. Sentiamo ovviamente la sua voce. Chi è? Chi
3: molto,
2: è?
3: Così anche autoritaria, ma anche molto accogliente, coraggiosa, abbastanza ironica.
1: Ho qualcosa per voi.
2: Molto facile, devo dire, è molto molto facile. Risentiamo un pezzettino?
3: Dai. Così anche autoritaria, ma anche molto accogliente, coraggiosa, abbastanza ironica.
2: Vabbè, io capisco, cioè, talmente facile, però diamo anche le opzioni, però. Cortellesi o Ferilli, forza, scrivi il nome esatto e ti aggiudichi il nostro zaino.
0: I love Roma.
1: I love Roma.
4: Dimensione suono Roma.
5: Il ritmo della capitale.

0: love Roma.
1: I love Roma.
2: Eccola qua, Zenka, che nome.
3: Ah, ciao. Buonasera, buonasera.
2: Ciao Zenka, buonasera, benvenuta. Daniele. Benvenuta.
3: Grazie.
2: Qui nella grande famiglia di Dimensione Sora. Buon sabato sera. Qual buon vento? Che si fa di bello? Ad Ardea?
3: Niente,
2: sei ad Ardea, no?
3: Dimensione sono Roma.
2: A casa? Sei a casa?
3: Sì, sto a casa, sì, sto a casa.
2: Hai cucinato già, mangiato tu?
3: Sì, abbiamo già finito.
2: Già finito. Programmi per la domenica, dai, quali sono?
3: I miei programmi per la domenica, un buon riposo, quando mi sveglio, mi preparo e vado a fare una passeggiata.
2: Ah, bene, ci sta.
3: Sto vicino a mare, diciamo.
2: Tempo
3: dai.
2: Permettendo, speriamo bene, dai.
3: Senti, speriamo bene,
2: Zenka, che nome particolare? Dimmi un po', raccontaci un po' la storia di questo nome.
3: Sì, sono origine serba, non è proprio
2: bello,
3: però si usava in periodo quando sono nata da ex Jugoslavia, e quelli parti si usava,
2: certo.
3: Anche in Serbia.
2: Zenka, molto figo, mi piace Zenka.
3: Grazie.
2: Senti, allora, indovina la voce, bisognava indovinare questa voce di una grande attrice romana, la risentiamo e poi mi dici il suo nome, chi è, vai, sentiamo.
3: Sì.
4: Così anche autoritaria, ma anche molto accogliente, coraggiosa.
2: Ma l'hai detto
4: ironica.
2: Tu subito, bravissima, è Sabrina Ferilli, era talmente facile,
3: sì,
2: dai.
3: Sì, è un po' particolare.
2: Sì, sì, sei stata bravissima, Zenka, hai vinto il nostro zaino. Dai.
3: Grazie,
2: va bene?
3: Sono contenta.
2: Arriverà presto.
3: Sono contenta.
2: Ti mando un grande abbraccio, buona domenica, buon weekend, dai, a te.
3: Va bene, Daniele, grazie, dai.
2: Ciao.

0: c'è David Guetta con J-Lo su Dimensione Sono Roma, pronti a correre, divertirvi e vivere una giornata speciale. Il 17 maggio ci siamo, arriva la Joy Run al Castel Romano Designer Outlet. Puoi scegliere il tuo percorso, è 10 km competitiva certificata Fidel, 10 km non competitiva oppure 5 km fan run, perfetta per tutta la famiglia. È l'occasione giusta per rifare il guardaroba con i migliori brand sportivi come Shakers, Adidas, Puma e Under Armour. Iscriviti ora e unisciti alla corsa più divertente della stagione. Ci saremo anche noi, ci sarò anche io. Castel Romano Joy Run, accendi l'energia, vivi la corsa.
1: La musica che vuoi ascoltare su Dimensione Suono Roma la decidi tu partecipando al Music Club.
2: Music Club, la musica di Dimensione Suono Roma la scelgo io. Partecipare è semplice, veloce e divertente.
1: Vota ogni settimana la musica che ami e vinci le nostre cuffie white.
2: Fashion, trendy e potenti.
1: Vai su Music Club dall'app o su dimensionesuonoroma.it.
3: Dem Supermercati, arrivano le grandi marche e grandi sconti. Dall'8 al 19 maggio, Cozze Italia, 2,99 euro al chilo.
4: Approvato da Altro Consumo come supermercato preferito dai consumatori, insegne locali a gennaio 2026.
3: Ogni giorno il meglio.
5: Dal 9 al 17 maggio torna a Casa Idea, la mostra dell'arredo, alla Fiera di Roma, ingresso est. Dal 9 al 17 maggio. Per informazioni vai su casaidea.com. Torna il fiori

0: parte la storia del pop, dall'altra la sua grande degna erede, Madonna e Sabrina Carpenter, insieme per questo singolo che si intitola Bring Your Love.
1: Dimensione Suono Roma, novità!

Madonna aspettano con grande ansia l'uscita del suo nuovo album Confession 2 il prossimo 3 luglio. Lei stessa ha detto più volte sarà un album orientato più al genere dance, sarà un ritorno alle origini. Noi siamo qua, l'attendiamo con una certa ansietta, eh? Dimensione Sono Roma, era la musica nuova. Bring Your Love, Sabrina Carpenter e Madonna. Quando manca poco, una decina di minuti e viaggeremo di nuovo indietro nel tempo. La versione estesa Rhythmic History.

Sol per farci ballare come ogni sabato sera, ogni sabato notte con Special Party Weekend. La voce affidata a Lorenzo Palma, cioè stavolta c'è Lorenzo Palma, eccolo lì, è già pronto, prima a portarci indietro nel tempo e poi appunto dalle 23 per farci vivere i suoni più forti del momento, mixati da Arturo Jack e Arturi. Io sono Daniele Greco, grazie a tutti, besitos, ci ritroviamo domani puntuali dalle 18, eh. Ciao!

0: All'Esselunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Coca-Cola Gusti Assortiti, 8x33 cl, a 3,99 euro. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su esselunga.it.
1: Rhythmic History Extended Version.
2: E dopo Daniele Greco insieme a Lorenzo Palma, l'appuntamento adesso è con Rhythmic History Extended Version. Per un'ora la musica dance degli anni 90 e degli anni 2000, prima ovviamente della parentesi club di Special Party come ogni sabato sera. In arrivo nella prima sequenza Ride on Time dei Black Box, apriamo subito con Le Click 1994.

0: Lo del Taekwondo Olimpico arriva a Roma. La FITA, Federazione Italiana Taekwondo, ti aspetta dal 4 all'8 giugno al Foro Italico per il World Taekwondo Roma Grand Prix. Non perderti l'evento internazionale con i migliori atleti al mondo e i campioni olimpici di Taekwondo. L'ingresso è gratuito. Ti aspettiamo!
1: Da Valentino concessionaria Volkswagen, l'usato è come nuovo, controllato e garantito.
2: Oltre 1000 auto di tutte le marche, chilometri zero e aziendali, a super prezzo AutoScout 24.
1: Tutta la gamma Volkswagen, T-Roc, T-Cross, Polo, Golf, Golf GT, Taigo, Tiguan,
2: Fiat 500, Panda e Pandina Hybrid, Audi, Cupra e Jeep.
1: A maggio, con passaggio di proprietà e due tagliandi in omaggio e zero anticipo.
2: Solo da Valentino concessionaria Volkswagen, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233.
1: Valentino Auto mobili.it.
3: Rhythmic History Extended Version.
4: Il potere dei social. I Want Your Soul è un pezzo di Armand Van Helden che è ritornato fuori praticamente l'anno scorso, dal 2007, quindi la versione originale. Risentiremo anche Whirlpool Production, un progetto che arriva dalla Germania. Apriamo invece con Gigi D'Agostino, 3 luglio, cavea dell'Auditorium Parco della Musica. La passione.
5: Rhythmic History.
3: Rhythmic History
5: Extended Version. Le hit che hanno fatto la storia del ritmo su Dimensione Suono.

0: pezzo di Stevie Winwood del 1983, quindi il campione di Valerie, però Eric Pritz, che scelse la versione club, la fece ascoltare come demo proprio a Winwood e lui fu talmente colpito che decise di registrare nuovamente le voci, e questo accadeva esattamente nel 2004.
1: Rhythmic History.
2: Rhythmic History
1: Extended Version. Le hit che hanno fatto la storia del ritmo su Dimensione Suono.

0: con te.
1: Allora, ancora una volta stiamo nel lato oscuro prima di far vincere la forza. Lo sfogatoio, quanto merode quando?
2: Ciao donna Chicca.
1: Ciao Chicca.
2: Quanto merode quando ci stanno gli imprevisti all'improvviso.
1: Ho capito.
2: Bacioni.
1: E se non capitano all'improvviso, che imprevisti sopero, eh?
3: Drive time. Che erdoglie sia con te. Dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19 con Don Cash.
1: Ciao family.
0: Riascoltalo in podcast sull'app su dimensionesuonoroma.it.
4: Nei supermercati Tigre c'è un imperdibile sottocosto. Caffè Lavazza qualità rossa, 2 pacchi da 250 grammi a 6,90 euro. Birra Peroni, 3 bottiglie da 33 cl a 1,85 euro. E Dash liquido lavatrice tripacco a 8,90 euro.
5: Tigre, freschezza quotidiana.
6: Da CarPoint a maggio riparte la rottamazione Ford. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro grazie al bonus super rottamazione CarPoint di 6.500 euro e da oggi anche con microtasso al 3,95%. Scopri di più su carpoint.it. Ti aspettiamo sempre aperti anche la domenica.
7: Rhythmic History Extended Version.
8: Una vocina niente male, quella di Deborah Cooper per Clive and Cole, o meglio per il progetto CNC Music Factory Pride Deep Love, Paul Johnson, che risentiamo dal 1999, pezzo iconico per quanto riguarda la scena house proveniente da Chicago. Apriamo con il 1997, c'è Day by Day e apriamo proprio con la regina.

0: giro o in movimento.
1: Ascoltaci dall'app di Dimensione Suono Roma.
2: Pronti? Parte la Castelromano Joy Run. Il 17 maggio unisciti a noi. 10 km per chi ama la competizione e 5 km per la fun run in famiglia. Castelromano Designer Outlet. Vieni per lo sport e rimani per offerte inaspettate. Iscriviti online.
3: Rhythmic History Extended Version.
4: Ancora buon sabato sera a tutti insieme a Lorenzo Palma e fra poco Love Connection che ritornano dal 2000. Gli anni 90 li esploreremo con Io Te Siento I See, la versione inglese, perché la versione spagnola, perché c'era anche quella inglese dei Jam. Apriamo con Obsession, pezzo di Chase 1997, e poi arriva anche Special Party.
0: Rhythmic History,
3: Rhythmic History
0: Extended Version, le hit che hanno fatto la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.

0: mattina alle 5. Dimensione
1: Suono Roma. Il sabato sera di Dimensione Suono Roma, il club, quello affidato ad Arturo J.K. Arturi. Ci sono le hit di Special Party che ascoltiamo abitualmente durante la settimana nella festa quotidiana fra le 23 e mezzanotte, e quindi la versione mixata con Dio di Harley May, e quindi risentiremo Closure fra poco, The Bausa, ci piacciono tantissimo con Magnetic, anche Metaboy con Samsara di Yal Fag, e apriamo invece con un pezzo degli anni 80, lo conosciamo benissimo perché faceva parte della discografia degli A-ha, quindi la scena scandinava, in questo caso il synth pop norvegese per essere precisi, loro famosi per aver realizzato anche un video rivoluzionario all'epoca in rotoscopio, quindi la versione in bianco e nero, l'incredibile estensione vocale di Morten Harket, e nonostante il successo planetario la canzone ha avuto una storia travagliata con due flop iniziali prima della versione definitiva che invece ha scalato le classifiche. Questa è una versione più club, quindi ritorniamo a essere assolutamente attuali e apriamo il sabato sera proprio così con Take On Me, Aha.
0: Special Party,
2: le hit più ritmate del momento su Dimensione Suono Roma.

0: Social Party,
1: le hit più ritmate del momento. Riascolta i podcast sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
2: All'Oasi fino al 16 maggio, grandi marche in sottocosto. Passata di pomodoro Mutti da 800 grammi a 99 centesimi. Buondì classico 6 pezzi a 1 euro. E Dash lavatrice tripacco a 8,90 euro.
3: Iperstore Oasi. Prezzi bassi, sempre.
4: C'è una banca che da 70 anni cresce a Roma insieme a voi. Dall'11 maggio BCC Roma arriva anche a Parioli, in Viale Parioli 166. Vicina alle persone, alle famiglie e alle imprese del territorio. Banca di Credito Cooperativo di Roma. Dal 1954 Roma è la nostra casa.
0: Special Party!
1: Le hit più ritmate del momento su Dimensione Suono.

0: parti.
1: Le hit più ritmate del momento. Riascolta i podcast sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
2: Hai 5 secondi?
3: Beh, dipende.
2: Dal 9 al 24 maggio da Romana Auto c'è la fiera dell'auto.
3: Ok, ti do altri 5 secondi.
2: Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto.
3: Ecco, adesso hai la mia completa attenzione. Romana
2: Auto. Solo dal 9 al 24 maggio c'è la fiera dell'auto da Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto. Scopri di più su romana-auto.it oppure vieni a trovarci nelle sedi di Roma, Ariccia, Viterbo e Latina.
4: Nella splendida cornice dell'Orto Botanico il 15, 16 e 17 maggio 2026 arriva la prima edizione italiana di Cocktails in the City. Dopo 10 anni a Londra ti aspettano 10 esclusivi pop-up bar, street food gourmet, workshop e grande musica. Venerdì e sabato dalle 17 e domenica dalle 16 fino alle 23.30. Cocktails in the City, dove la mixology incontra la magia della natura.
5: Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 chilometri. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
6: Ti aspettiamo nelle concessionarie Lexus di Roma, Auto Royal Company e 0100.
0: Special Party!
1: Le hit più ritmate del momento su Dimensione Suono Roma.

A partire dalle 23 il mixato di Special Party affidato ad Arturo, Jake e Arturi, che ritrovate fra l'altro in podcast sull'app ma anche sul sito di Dimensione Solo Roma. Io sono Lorenzo Palma, l'appuntamento con me è per domattina a partire dalle 5. Dimensione.

0: proposte energiche per allenarti con noi.
1: A Palazzo Esposizioni Roma torna World Press Photo, il prestigioso premio di fotogiornalismo internazionale. Vieni a scoprire gli scatti vincitori di quest'anno e la storia che ognuna delle immagini in mostra ci racconta. World Press Photo 2026, fino al 29 giugno. Palazzoesposizioniroma.it.

0: Music History.
1: Amici, buona serata a tutti quanti da Gianmarco. Eccezionalmente stanotte saremo insieme per le prossime tre orette, dando il via a questa domenica 10 maggio. Buon viaggio, qualunque sia la vostra destinazione. Iniziamo.
2: Rhythmic History, la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.

La scorsa estate Martin Solveig ha annunciato il suo ritiro dalla scena musicale. Nel frattempo però si è dato da fare, ha creato un'app che racconta favole. Tra poco lo ascolteremo con un suo successo, prima David Guetta.

0: History.
1: C'è ancora un sacco di musica da ascoltare in questa domenica notte. Buon viaggio, qualsiasi sia la vostra destinazione. È arrivato il momento di alzare il volume perché arriva un successo di un bel po' di anni fa, quello di Supermod. Questa è Tell Me Why.
2: Rhythmic History, la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.

Poco fa siamo tornati indietro nel tempo fino al 2006 con un Supermod Tell Me Why. Adesso è arrivato il momento di ascoltare qualcosa di nuovo. Vediamo cosa bolle in pentola. Quale potrebbe essere una hit futura dei prossimi mesi? Quella di Topic e Becky G.

0: Music History.
1: Pronti, belli carichi, vivi, operativi, anche a quest'ora della notte, pronti ad aprire un'altra ora, la seconda insieme in questa domenica 10 di maggio. Iniziamo subito con gli auguri a tutte le mamme, quelle all'ascolto, quelle future. Si parte con la musica, andiamo.
2: Rhythmic History, la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.

tutto pronto per lo show di Gabri Ponte il prossimo 27 di giugno a San Siro, con anche tanti romani che raggiungeranno Milano proprio per non perdersi questa occasione di ascoltarlo dal vivo. Eccolo, arriva lui. Dimensione, suono Roma. I don't need your words. If you want to-

0: History.
1: Oh, che bello, arriva il momento di fare un altro viaggio nel tempo meraviglioso, fino al 1999, quando nelle radio, nella nostra estate, nella nostra vita, suonava questa colonna sonora incredibile di Miranda. Vamos alla playa.
2: Rhythmic History, la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.

La scorsa settimana Shakira ha tenuto questo concerto incredibile in Brasile, a Rio de Janeiro, sulla spiaggia di Copacabana, con oltre 2 milioni di persone. Tra poco arriva lei, prima un DJ brasiliano, Alok.

0: History.
1: Eccola qua, la terza ora insieme in questa domenica 10 di maggio. Amici, amiche lì fuori, ciao a tutti e buonanotte da Gianmarco. Ancora un'oretta insieme si balla, magari anche se state raggiungendo la disco, pronti per questo successo di Alcazar che ci proietta lì.
2: Rhythmic History, la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.